No, qua un po' nel tempo, anzi se vuoi adesso esco fuori per... Vediamo, aspetta. No, qua no, domani mattina vengo. E poi vengo direttamente a casa, nemmeno fuori da dire la mamma, lascia stare. Capito, non ci dire niente. Ah, tu ci sei. Ah, vabbè, allora ti chiamo domani. Quando mi sono, mi sono salute, direttamente, sono la parola.

Aspetta, non lo... Aspetta, ti fai il danno.

0: deve morire quel bastardo. Questo è mio. Sono tornato per corsare i porti.
1: Ci vediamo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Arrivederci.

0: digambus. Tuh ya, kadang yang
1: masih ya ada terasa.
0: Tutu bos. Ancam pupuk sama orang.
2: Io sono a piedi per questo
0: appuntamento. Direi di andarcela a pisciare.
2: Qualcuno mi deve farvi a casa. Ragazzi, ce la vediamo. Ma non è un bello spettacolo.
1: Ciao.
2: Fidati.

0: fanculen, fancul, pam pam pam pam pam pam pam.
1: Che bello!
0: Che cosa?
1: Non sento. No, che parte che stai accompagnando lui?
0: Sì, è una bella cosa che tiene.
2: E ora... Benvenuti su Radio Cybernet.
0: Me la strimmo.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンティア、ラジオファイブルネ
5: ット。
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
5: Male necessario.
6: http://kius.org/radiocybernet.
5: Male necessario.
6: http://papuasia.org/radiocybernet.
5: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Va bene. Sembrerebbe. Sembrerebbe veramente problematico il fatto che qua la situazione è grave, nel senso che adesso proverò a miscelare insieme diverse morte, diverse cose di morte, come il jingle che faccio partire, però un po' in sottofondo, dai. Qui Capitan Harlock.
2: Minchia, Radio Cybernet!
3: Male necessario!
1: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario!
1: http://kiwis.org/radiocybernet. http://papuadia.org/radiocybernet.
3: Che bello stare seduti sulle tette.

0: Gesù Cristo sodomita, merda, merda, Diomede, porco Dio, Dio merda,
1: Dio merda, Dio merda, Dio merda, Dio merda.
0: Non c'è niente da fare ormai. Il male interno cresce. Allora, così questo sarebbe il nuovo Muse. Occupa un inferno di CPU, porca Madonna. La faccia dell'ottimizzazione. Ottimizzata la Sega. Fava di fuca è ottimizzata. Il porco Dio ottimizzato. Ottimizzata la minchia in bocca. Il cazzo nella bocca veramente ottimizzato qua. Cioè un cazzo di niente, eh? Quello vecchio a questo punto.
2: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Compragli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

Y es como de esto que permití religiosi. Avviene tra poco avverrà un evento religioso, vale a dire la quaresima, durante la

cumple la de retransmisiones. Incomincerà tra breve. Per cui per adesso ascoltate questi semplici rumori di sottofondo, stiamo rendendo.

estou ancora non mi trovo regolato su nessun tipo di porteria di mix sotto Linux, per cui io il game che uso Automatic Game Control si chiama. Ho provato 10.000 programmini in C che dicono di attivare l'Automatic Game Control, Dio cane, ma non cambia nulla. Fondamentalmente non cambia la mazza. Io qua ho tutti i volumi sparati al massimo. E nonostante questo, il microfono si comporta sempre

elettrico sommo, generatore di analfeme che io conosca. Siamo qui in attesa del suo ascolto.

piatto che imbuti un lettore CD Iowa, un preamplificatore Technics, una piastra Technics con Dolby X, un amplificatore di media potenza Sony, un paio di cassette

vediamo. Una tastiera IBM originale, un calcolatore trasportabile compact, un calcolatore elettronico logicamente.

colloca il curatore, ma forse non è il caso. Calcolare i pacchetti di CD a mano con il regolo calcolatore per poi instradarne il traffico. Benissimo, direi che la trasmissione può finalmente cominciare con Jeremy che

Ma io ricomincio da dove avevo interrotto all'inizio. Siamo a Palazzo Loggi.

Κάρνεβαλε μη σκέρτσο βάλε, η νόστρο σκέρτσο σαρά κουέστο.

La transmisión es de odio de rap. El infierno de un completo. Una llama ancora Temelin y nuestro amplificador en la 200 watts. Ma con ciò che abbiamo faremo la musica al massimo del volume consentito. E per fare questo abbiamo scelto un live del Queen che

en Palaforte. Y Carbonegio Brachi, Petro Salame.

il caso di cambiare genere e giusto in bancarella ho comprato questo disco di Goffredo Prisco.

Julio, aquí de Radio Onda Rosa. Questa è merda, è pura merda, è male, è mala sorte. Pare che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni abbia revocato l'assegnazione della frequenza di Radio Onda Rosa, cioè 87.9 MHz. Questa frequenza in origine apparteneva a una radio commerciale che poi è stata

Una rossa occupò gli 87 e 9 nel 95, per la quale frequenza il ministro di allora firmò l'autorizzazione a trasmettere. Dal 25 maggio del 77 la radio aveva la frequenza 93,3, che era però quasi totalmente oscurata dai trasmettitori di Radio Vaticana, praticamente venivano coperti dalla

da qui un gesto politico di occupare gli 87,9. A quanto pare adesso

frecuenza che Radio Onda Rossa trasmette da 25 anni a Roma e provincia. Volendo scrivere la storia si dovrebbe incominciare dal 25 maggio del 77 e poi secondo dopo secondo minuto dopo minuto eccetera eccetera eccetera eccetera. Con una certa frequenza

Facciamo appello così entrano le onde rosse le condizioni per impedire quello che si configura come un attacco alla libertà di informazione. Giustamente, con un atto insensato e immotivato, il Ministero delle Telecomunicazioni ha comunicato l'intenzione di procedere alla revoca dell'autorizzazione a trasmettere sulla frequenza di 87.9. Questo procedimento equivale alla chiusura della radio. I contorni di tagli delle regioni torti saranno oggetto naturalmente della massima informazione pubblicità nei prossimi giorni. Certo che è veramente pazzesco. Andiamo a vedere il sito di Onda Rossa se c'è qualcosa di più, diciamo. Qualcuno alla radio quasi mi si accende, allora compare una striscia rossa con scritto

está algo no tanto la frecuencia manda a casa de personas, gente que labora, que vive de queste cose. Radio Onda Rossa 87.9 FM, un segnale che disturba. C'è scritto, questa striscia vogliono

horas esse show aqui. Uma merda, submerda. Un'altra merda, è capitata a guardacaso al centro sociale Aura di Catania, che ha ricevuto una denuncia tra le tante che arrivano casualmente proprio in questo momento, proprio nel momento in cui il centro sociale Aura si è

quando qualsiasi reato penale cade, diciamo, va in prescrizione dopo 5 anni, tranne i reati più gravi, logicamente, loro ricevono una denuncia per schiamazzi nel

como farandro que mettere un po' di musica, sempre dei Queen, guarda caso, che l'ho proprio qua, sulla punta della puntina di registro. E voilà! E la morte!

Pendiente, nuestro puesto no es todo usted.

Campo Marte el 25 y 10 y del 50 9. Abbiamo come tenore Rodolfo Malacarne, la

Ha, ha, ha, ha.

acabo di ascoltare il brano numero 9, Salvete Cristi Vulnera. Salvete Cristi Vulnera.

Reserva Federal Senato de 1904 de Ancora Vivo. E

dejar de cambiar un poco, Cristo Santo. El mio consiglio è il consiglio di Radio Cybernet e Goffredo Petrassi. Cercate, cercate...

resistirò. Nemmeno lascio qua la stanza a certo punto. Stavo parlando di due.

voce grande in tutti i modi di fare scoppiare questo amplificatore, ma non ci riusciamo.

rimasta in questo disco, il disco si chiama Fair Warning di Van Halen. Se non ricordo male è dell'81.

una bella copertina. Vabbè, la trasmissione di questa sera praticamente nasce dal desiderio di contrastare quello che è il bordello che in questo momento sta avvenendo nella città di Palazzolo. Pardon? Per cui non abbiamo alcuna remora nello sparare il volume al massimo, anzi siamo aperti alle richieste più assurde che i nostri ascoltatori vogliono farci, nei limiti della nostra discoteca locale,

of faith. Allora, che altre novità ci sono?

mi chiedono di salutare qualcuno, mi chiedono di salutare Heck. E chi è Heck? Io lo saluto con tutto il piacere della morte nel cuore. Con la morte nel cuore ti saluto, Heck. Spero che questo possa causare disagi alle popolazioni del mondo civile. I saluti a

non è quello di cui noi ci occuperemo proprio questa sera, però nella stessa regolamentazione dell'apparato liturgico, quindi nei sermoni, nelle processioni, nella messa, già sottendeva una dimensione drammatica che, svolgendo diciamo in forma rappresentativa le manifestazioni di culto, mirava chiaramente a un coinvolgimento, il quale, facendo leva su meccanismi psicologici elementari, sollecitava l'attenzione ben oltre la semplice testimonianza dell'atto di fede, anzi, c'è da chiedersi se la messa intesa come momento di partecipazione collettiva al culto avrebbe avuto senso se fosse compresa solo come svolgimento simbologico di una sostanza concettuale, la quale invece, articolandosi nella gestualità di un discorso rappresentativo, stabilisce un rapporto comunicativo capace di demolire ogni forma di

los libros o del canto litúrgico de século está a testimoniar el propio esta cosa. E diciamo che nel XII secolo un anonimo compositore da Beauvais, che non sappiamo dove sia questa città di Beauvais, ha composto questo Ludus Danielis, questo dramma liturgico di cui abbiamo dei personaggi interpreti che appunto reciteranno questo dramma liturgico che fra un po' ascolteremo. E questo

trabajaba para ilusiones. Instrumenti sono strumenti medievali, abbiamo cornetto, cornamusa, tromba marina.

Allora, qualche notizia su quello che stiamo ascoltando. Ludus Danielis, che è quest'opera che stiamo ascoltando, ci è pervenuta in un solo manoscritto.

scritto databita il 1227 e il 1234. Ma la sua composizione, diciamo che ci sono buoni argomenti per farla risalire, che è quasi un secolo prima. È stata composta a Beauvais, e nel testo la città è citata come Belvaco. Composta a Beauvais da giovani appartenenti alla scuola della

peculiarte si giunta tra l'altro attraverso opera come Carmine Burana. Vive dell'atmosfera di quelle manifestazioni studentesche del periodo compreso tra il Natale e l'Epifania, in cui si celebrava tra l'altro la festa dei folli e quella degli asini. Di quest'ultima festa, appunto quella degli asini, il Ludus conserva una traccia nell'esclamazione di Dario, si dice così, che vuole rappresentare appunto il raglio dell'asino. Vabbè, solo. Il dramma di Daniele è però una rappresentazione tutt'altro che burlesca. Tra l'altro il tedeo con cui termina indica che veniva rappresentato dopo l'ufficio del

Diffuso uso di strumenti nel secolo XII e XIII, documentato ampiamente da testimonianze pittoriche e letterarie, compreso il testo del Ludus. Un unico manoscritto è arrivato per quest'opera. È stato trovato e dopodiché è stato musicato, ma guarda un po'.

fotografía del dramma Daniele ne annuncia la prossima venuta, mentre oggi non ne proclama seriamente la nascita avvenuta in Betlemme. Vabbè. E che ci possiamo fare? Veramente pazzesco. Mi dicono che ad Acireale hanno fatto un carro di carnevale con le bestemmie. È una notizia veramente interessante. Comunque, io direi di continuare l'ascolto questo Ludus Danielis, che è un'opera fantastica, devo dire, premio.

Siamo presto, dai. Ci sentiamo domani, ci prendiamo un caffè.

cosa que finisce in stato limitante l'acqua.

tu che vuoi andare a fare in

les ofrece un altro disco da mettere su. Tanto per...

0 punto 12 minuti UTC, 13 febbraio, finito il carnevale denominato carne male. Salute

Sanito. Sono qui a Blicio. La cui figura ci ricorda

santissima, santa cazzo del cazzo del cazzo del cazzo del cazzo del cazzo. Santa cazzo.

la merda del seme, il cazzo in bocca, cazzo suca, cazzo figa, culo tutte merda, cazzo, cazzo merda, culo. Dico io, mai che si possa iniziare una trasmissione in modo serio, ma io non lo so. Allora, vediamo un po'. Dove cazzo è il CD player? Allora, e poi io l'ho attaccato a questo cazzo di dock di merda. Ah, fanculo, pure l'icona c'è. Settings, fanculo, lock, ok, ecco. Va bene. La palanzuca della cazzancula. Della merda di minchia. Minchia, merda, cazzo. Non c'è un minimo di serietà in quello che facciamo, no. Perché in fondo non ce lo meritiamo.

0: Io ho solo una spiegazione per tutto questo. Si chiama cazzo in bocca al Gesù bambino.
1: Ma, sono qua.
0: Estremo. Però per ora mi devo fare un po' i cazzi miei, quindi ascoltate un po' di musica ora. The next thing I know.

0: Ah, tra l'altro non posso neanche farvi sentire la musica dal CD, perché il CD mi serve. Per cui mi dispiace, ma io la musica me la metto per me nel mio lettore Aiwa, un cazzeru barattoli con uno sputo da fuochi, e nel frattempo che voi me la scoppolate,
1: Là.
0: io duplico.

La duplicanza è quella che sta avvenendo. La duplicanza. Se io metto però in realtà c'è questo leggero sottofondo musicale e anale soprattutto. Potrei mettere qualcosa. Potrei mettere un altro caso. Tipo. Ma tipo cosa potrei mettere? Allora. Vediamo un po'. No, ma è pazzesco, questo è pazzesco, no, non è possibile. No, questo non si può. Mi dispiace, non potrei ascoltare niente. Rebirth. Ah. Interessante. Ma non posso fare questa roba di merda.

0: 然后就嗯，刚才怎么写的？什么东西？
1: 放。
2: 妈
1: 的！
2: Cristo Dio.
0: Flag analogy.
3: Ah, mettiamo dentro le scene.
4: E mala sorte. Mala sorte, mala sorte. Sembra che questa sera ci sia qualcosa di anale.

di pazienza. Io direi che comunque sì, questa trasmissione di questa sera con... Non è possibile alla fine che ci siano tutti questi ascoltatori questa sera, ma la cassa dritta di stasera.

abraci, te trussala, e mala sorte ti carbonizzi in abbracci, dentro salame. E mala sorte. E adesso beccatevi la cassa dritta. Cassa dritta, micifica.

0: è decisamente mala sorte, e devo dire che anni fa, quando registrai questa cosa con il Rebirth, mi carbonizzarono diverse braci, fui ridotto a un tetro salame. Tutto iniziò molto tempo fa, quando un giovane yuppie che lavorava in borsa decise di leccare un geco sopra un altare, e da quel momento niente fu più lo stesso. Perché dovete sapere che c'era una persona un tempo non lontano, un tempo futuro, che di giorno aveva questa depravazione e si vestiva di nero e si arrampicava sui lampioni per andarli a leccare. E aveva questa cosa. Un giorno lui entrò in una chiesa sconsacrata e trovò un geco su un altare e lo leccò, ed ebbe una serie di visioni mistiche che noi adesso cercheremo di riprodurre con gli effetti registrati in questa cassetta che ho trovato.
1: Siamo qui! Che cazzo sta succedendo? La buca di Rodriguez è saltata in aria, per Dio!
2: Le cose stanno così. I musi gialli sono penetrati nella nostra area.
1: Hanno raggiunto la compagnia. Fa qualunque cosa si muove che non riconoscete, aprite in fuoco a tutta birra. Sono due aerei in arrivo qui. Lanceranno bombe di confetti e napoli. Non uscite dalle vostre buche, mi svegliaccio. State fermi qui, va bene?
0: Radio Cybernet, in questo omaggio a Kubrick, inizia un nuovo ciclo di trasmissioni completamente sperimentali. È vecchia questa, è una vecchia trasmissione di Radio Cybernet che iniziava così, ma in realtà è un pezzo. Abbiamo deciso di abbandonare il vecchio e tradizionale canovaccio, come dire, canovaccio. Cosa vuol dire canovaccio, Polario? Radio Cybernet ha deciso di abbandonare la programmazione tradizionale, quindi ci sarà una sperimentazione sul montaggio, sulla struttura stessa dei programmi.
1: Sparate!
0: E avremo comunque degli esperimenti di miscelazioni di...
1: Che è successo? Acqua! Stanno dappertutto, sono centinaia, vengono da questa parte! Mi hanno massacrato, Dio, non c'è stato niente da fare, dov'è il comando? Là in fondo, ma gli altri uscite da qui, cosa hanno fatto? Non li ferma nessuno, Cristo!
0: Ci siamo resi conto che la struttura tradizionale di un programma radiofonico fatta di annunci, musiche, jingle, non si sta bene, quindi abbiamo deciso di sperimentare un po'.

0: sul montaggio, sulla struttura stessa di un programma radiofonico. Così, quello che state ascoltando in questo momento è un nuovo ciclo di trasmissioni, di esperimenti.
1: No, fermo, fermo! Via dalla bocca, aperto! Passi da questa bocca, cazzo, la faranno mandare! Via, via, andiamo! Basta puttana! Prendi il muovi per culo, cazzo, prendi i bastardi!

0: Fatemi sotto, pezzi di merda! Fateci vedere che cazzo sapete fare!
1: Questi non finiscono mai! Che ci portano tutti!
0: Torni indietro! Indietro, sta che sotto!
1: No!

0: Ma già bene. Ma c'è per loro bunker sulla sussa. Già bene.
1: Ho pensato che mandi subito due padre laggiù.
0: Presto, presto!
1: Cazzo, è la chiusa aereo.
0: Hai trovato lo stadio, Mattio, nel controllivo! Non riesco a mostrare! Ciao, sei! Ecco, dottore! Ma c'è il tuo tempo! Cazzo! È finito! Sta lanciando nelle nostre composte più niente! Dov'è? È morto, cazzo! Che sia l'ultima! La sei, tenente! Siamo stati sopraffatti, faccio il ritrasso!
2: Maledizione, tenente!
0: Guarda che facevo l'indifesa! Io non faccio tutto il perimetro! Ora, ascoltate me! Ricordate!

0: comunicazione, conte ci sono nel culo, muovetevi!
1: Vostro ultimo messaggio ricevuto, bravo sei! Non possiamo avvicinarci oltre, saremo furate!
0: Tanto per chiarire, la chiamata è mia! Lanciate tutte le bombe e il napalm che avete a disposizione! Ripeto ancora, usate tutto il fuoco che vi resta nel mio perimetro! Qui si combatte una guerra, cazzo! Bravo sei, chiudo!
1: Ricevuto ultimo messaggio, bravo sei! Eseguiamo vostri ordini! Entrate tutti nelle buche, laggiù!

0: Mentre qui siamo passati adesso a quella che è la guerra vera, vale a dire in questo nastro ci sono le registrazioni che abbiamo fatto con un radioscanner dei bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia. Buon ascolto.
1: Okay,

0: ascolto impegnato c'è gente che vuole morte e morte morte sarà lo si può trovare la cassetta io sono bravo via
1: nato
0: oggi
1: questi sono identificati con lo scritto
0: nato proprio perché contengono questo tipo di registrazione. Ora io ne metto un altro, vediamo un po' che cazzo c'è.

Mala sorte. Mala sorte. Mala sorte. Mala sorte. Vediamo un po'. Ieri, qui per le strade di Palazzolo, c'erano... Per le strade di Palazzolo c'erano due tizi, uno che suonava la chitarra e una ragazza che suonava il didgeridoo, o perlomeno che emetteva dei suoni, poiché certamente non suonava così.

Ma io qui, chi cerca trova, ma chi non cerca, alla fine, scatto che cosa trova. Trovo un concerto dei CCCP dal vivo a Siracusa nel 1988. Sentiamone un pezzo.

0: questa batteria elettronica.
1: Allarme, lampo, allarme, agitazione, comprimento d'animo, spirito di partito, movimento parziale.

notte, allarme, torce la bracuda, in gesto di amarezza, indifferente, irreale del vero, che spesso sembra stupido, usa il cervello ai nervi, qualche sicurezza, e mira al cuore, il canale di non regge, e l'evidenza sfugge.

battagliero, un concorso al mistero della maturità.

0: culo, vai a fanculo, tu e la puttana di tua sorella. No. Ah, ma ieri, vabbè, ieri come si sentiva la chitarra quando ho suonato la chitarra con il plug telefonico? Immagino molto bene, però forse è caduta la linea. Comunque, sono un po' stanco, sto bevendo caffè. Sono sicuro che adesso io mi alzerò di qua, mi metterò a letto poiché sono già in pigiama. Dopodiché resterò lì, con gli occhi pallati, a guardare Fox News. Per cui, io qui guardo questa parete piena di CD e di cassette di libri. E mi domando cosa ancora potrei farvi ascoltare. Dietro questa porta, oggi ho appeso un'altra cassetta di legno contenente altre cassette, a sua volta con dentro altre cassette. Allora qua c'è scritto, ci sono delle cassette di musica mia su cui ho scritto a penna agghiacciante, perché sicuramente devono essere delle cose agghiaccianti. Infatti sono agghiaccianti. È l'unica cosa che in effetti è tutto agghiacciante. Sicuramente il ghiaccio di per sé è agghiacciante. Sono un coglione, lo so. E mi bombardo il cervello di caffè. È sempre un sonno della Madonna. Io vorrei veramente la droga per risolvere questi problemi di sonno. Vediamo che cazzo c'è qua. Agghiacciante. In effetti è agghiacciante. Non posso farvi sentire questa cosa. C'è una base di batterie elettroniche e chitarra elettrica su cui ho fatto un assolo di flauto e voi non potete sentire questo. Mi dispiace, non fa per voi. Mi dispiace tanto, non riesco. Non sopporto questa cosa. Minchia, ho trovato una cassetta. No, non me lo dire. Che forse. Ho trovato. Buon ascolto, ascoltate.
1: Probabilmente non lo saprò mai.
0: Forse ho trovato una cassetta che aspettavo di trovare da anni. Sono anni che la cerco. Non so se è
2: questo qua, coglione di merda.
0: Ah, ci sono io che guido incazzato. Mi chiama se è la cassetta giusta. Dovrebbe esserci. Bastardo ombrello del cazzo, bastardo. E altre cose.
1: Semplice duplicato. Però purtroppo è così, Cristo. Ma mi sembra che già te l'ho raccontata questa storia.
0: Era una lettera per mio cugino.
1: Grazie alla polizia municipale. Sì, perché poi è stato un poliziotto municipale del cazzo, capito?
0: Suken. Super Suken. Il Super Suco. Mamma mia, ma le GTK sono veramente una merda. Sono davvero una merda. Mamma mia. Ma. Come cazzo? Oh yeah. Oh. Okay.

0: lo stremo.
1: E
0: lo stremo.

0: stream.
1: Streammo.

0: stiamo streamando. La stream. Streamiamo.
1: Stiamo streamando. La stream.
0: Qui streamiamo.
1: Stream.

come la morte nera, come avere la morte in casa, questo dover strimmare con questo peso mortale dei maledetti vicini di casa, stramaledetti, fottuti. Queste persone che mi chiamano sui CQ, io non ne posso più. Sono costretto, vi dicevo, a parlare con questo sottovoce un po' fecale, e non riesco neanche a capire se mi sento oppure se me la sento o me la suono, come si suol dire.

non c'è alcuna salvezza. Oggi, questa sera, c'era c'erano su Kernel P, c'era un altro stream dal TDN, non so cosa sia il TDN, comunque Legion stava provando a usando Muse per streamare sul nostro stesso server, ma a quanto pare io non capisco perché sul Mount Point SH404 ci sono io, ma chi l'ha mai messo SH404? Io non capisco. E tant'è che adesso aprirò XMS e proverò anch'io stesso ad aprire ecco 2.8000/SH404. Io provo ad aprirlo e vediamo che cazzo si sente. Pre-buffering, sto bufferizzando. 1, 2, 3 K, ecco, sta arrivando. Io qua vediamo. Ma come può essere che ci sono io? Non è possibile. Ma praticamente ricopro qualsiasi man point. Un attimo solo, eh. Io adesso metto 108.000 e gli metto come man point su caminchia degli dei. Creo questo mount point su caminchia degli dei e mi si collega. E ma allora praticamente il mount point è una cazzata. E allora e il problema è la configurazione del server Icecast. Bisognerebbe veramente chiedere a Lobo. E perché vuol dire che chiunque stream si succhia tutto il server e buonanotte, ma a me mi sta bene così perché questo è il server Icecast di Radio Cybernet, quindi quindi a me, infatti mi dicono che è la morte, mi dicono dalla regia che Icecast genera la morte su disco frigido, per cui siccome è stato messo unicamente per Radio Cybernet è giusto che sia così, cioè nel senso che è giusto che chi stream prende lo stream e non ci si possano attaccare altre 477 persone con 2800 mount point diversi, perché sennò disco frigido prende e si siede per terra e dice basta, io non mi muovo più. Almeno mi sembra di aver capito così. Credo che ci sia stata una discussione su questo. Io vediamo se mi danno conferma sui vari canali di questa cosa. Lobo purtroppo non mi risponde, ma c'è Cyborg che forse ha seguito questa storia e mi può spiegare effettivamente. Mi dice bene, mi dice hai capito. Eh già. Vi sparo anche un altro po' di musica, va.

quasi ogni volta che streammo mi chiedono che disco è questo. Bene, questo disco l'ho trovato, per cui sinceramente non so, non ho la custodia e quindi prenderò un sorso di caffè. Ho qua sul tavolo due CD che in effetti mi sono ritrovato, che non sono miei, per cui non lo so. Il mio programma di CD player mi dà, ecco, ah minchia, CD database, pazzesco, cioè questo cazzo di programmino si è collegato da solo senza che io lo sapessi su CD database e si è preso il nome del CD e i titoli, quindi so che disco è. Il disco si intitola Public Energy numero 1 e l'artista è un certo Speedy J. Speedy J. Io non credevo di saperlo effettivamente. Tra l'altro qua non hanno un caro amico non ha capito che sono in diretta. Hai scelto che sono in diretta, a vorco Giuda, a vorco Dio. Ho un altro disco qua di cui si legge soltanto la scritta Electronauten, è pronunciato volutamente così male, Electronauten. Okay. Comunque queste trasmissioni sono sempre in diretta, tutte le sere alle 23, diretta, con il microfono nella mano, Papa Diocesano con un accesorio in mano, un cazzo nel culo. Va bene, va bene. Dunque, ah, ecco, io mi ero segnato due cose per questa sera. In effetti, mentre questi ultimi 6-7 giorni, diciamo anche 8 giorni, in questi ultimi 7, diciamo tra 7 e 10 giorni, in questi N giorni, con N compreso tra 7 e 10, in un intorno, diciamo, di questi estremi, mi sono sempre detto che sono un po' un coglione, perché perché mi sono sempre detto dovrei tenere in cucina una penna e dei fogli di carta, perché spesso io sento delle notizie che mi trasformano il sangue in piscio di merda, e ne ho segnate due oggi che mi sono ricordato, perché io ho una memoria del cazzo. E una è relativa a questo, ecco, adesso la vado a prendere questa notizia e ve ne parlo, perché è agghiacciante. Non è agghiacciante, però sicuramente c'è lo zampino dei giornali e qui ci vorrebbe una riflessione su cos'è il giornalista oggi. Allora, dov'è? Terrorismo, pakistani, ecco, comunque si parlava di terrorismo, adesso poi la notizia addirittura è sparita dalla prima pagina di Repubblica, evidentemente ridimensionata. Allora, Roma, 19:35, rilasciato il Pakistan, fermato a Fiumicino, praticamente c'è stata questa cosa, ah, questo è stato fermato all'aeroporto. Uno dei sei arrestati nell'inchiesta del terrorismo islamico. Nessun elemento è emerso per trattenere il Pakistan. Vabbè, che ci possiamo fare? Solo che andiamo a vedere le altre news. Vediamo un po' che dice. Mentre sul canale, sui vari canali che seguo, continuano a fracassarmi i cosiddetti marroni con "ma tu la conosci la sinfonia per stampanti ad aghi?" Sinfonia per stampanti ad aghi è una cosa che ha 300 anni. Comunque, "e tu la conosci", rimando io come informazione, la poesia Tape Mark 1. Allora, sto ancora cercando quella notizia di Gerusalemme e Catania. Catania ha visto una nave con 50 clandestini a bordo.
ma quanto. Poi, allora, Roma, terrorismo, niente. Roma, Ulivo, bimbo ucciso. E qua passiamo alla seconda notizia di cui vi parlerò. Comunque, Roma, non... No, non se ne parla, Roma, Ulivo, Roma, c'è questa stronzata. Va bene, insomma, a sto punto io ve la dico per come... Oh, che bella notizia. Nairobi alle 13.37, corte islamica, per adulterio 75 frustate a 18enne incinta. E quindi a questo punto ci giochiamo i numeri 75 e 18 sulla ruota di Nairobi. Veramente agghiacciante. Allora, Roma, Roma, Roma, non c'è questa notizia. Ecco qua, intercettazione, bella lì, l'ho trovata, alle 20.52 di ieri. E lo scambio di battute contenute in una intercettazione ambientale fatta nella moschea Al-Armini nel quartiere Esquilino a Roma. Io uccido Bush, Naim bisogna ucciderlo. E lo scambio di battute contenute in una delle intercettazioni ambientali fatte nella moschea. L'interlocutore di Naim non è stato identificato e le battute intercettate durante una conversazione diciamo, non sono state giudicate di rilievo dai magistrati perché ritenute una invettiva contro il capo militare nell'ottica di un militante islamico, una frase che quindi non ha acquisito un reato penale, diciamo, non ha acquisito un rilievo tale da essere inquadrato come un'ipotesi di reato, ma certo, solo che a causa di queste intercettazioni hanno fatto una perquisizione alla moschea. Cioè il succo è nella moschea, ecco, vediamo un po' se la notizia è questa, nella moschea c'erano delle microspie, per cui, no, questi sono stati arrestati all'aeroporto di Fiumicino, nella moschea c'erano le microspie,

0: a cianuro, se avessi delle microfie a casa, come probabile che ci siano, io in questo momento dovrei trovarmi la porta sfondata con dei carabinieri che potrebbero perquisire la mia casa. E adesso noi aspetteremo questa perquisizione col microfono in mano e voi sarete testimoni di questo atto. Provate anche voi a fare questa divertente gioco, provate a recitare la parola cianuro.
1: Cianuro, ho detto cianuro.
0: Adesso io andrò fuori casa, aprirò la porta di casa e dirò cianuro per la strada. Spero che si senta dal microfono.
2: Ho anche abbassato la musica, vediamo se riuscite a sentire.

0: cianuro. Cianuro.
1: Va bene, io l'ho fatto. E cosa non si fa per amore della propria radio? Già. Adesso a questo punto vedremo cosa succede. Bene, mentre siamo in attesa di questi eventi, per capire un po' com'è la situazione, passiamo alla seconda notizia che mi ha colpito relativamente a come si fa informazione. L'altro appunto che oggi ho preso, è relativo all'omicidio del bambino di 3 anni. Ci stanno spaccando le palle da un mese con questo omicidio. I carabinieri brancolano nel buio come sempre. Tra poco daranno la colpa a un comunista. Comunque, nel descrivere questo omicidio per l'ennesima volta, il giornalista non dice omicidio del bambino, oppure semplicemente un omicidio compiuto su un minore, no, ma dice omicidio che ha stroncato la vita a un bimbo bello e allegro di appena 3 anni.

Segnaliamo il sito, perché adesso ci siamo spinti alla rete delle reti, cioè non basta affacciarsi alla porta di casa e gridare cianuro. Oggi c'è internet e quella che una volta era comunicazione verbale diventa comunicazione elettronica. Quindi con il nostro motore di ricerca abbiamo cercato la parola cianuro e

sono spuntati 13.900 link circa, di cui il primo è Caramelos de Cianuro, che è un sito che si intitola www.caramelosdecianuro.com, evidentemente in spagnolo. Intoxicación por cianuro, contaminación por cianuro, come mettere il cianuro nelle sigarette, forse si taglia. C'è evidentemente un sito sui fumatori, sul fumo. Cianuro di sodio, sodium cyanide, e dunque pagina del prodotto, cianuro di sodio. Andiamo avanti con i link. Ucciso dall'amica col cianuro. Io dico, ma come si fa a procurarsi del cianuro? Io vorrei dire, salve, vorrei del cianuro. Dove cazzo lo compro il cianuro, porco di...

colombianos manden cocaína con cianuro político, c'è un sito pazzesco che parla del cianuro e la cocaina. Comunque questi Caramelos de Cianuro sono a quanto pare un gruppo musicale spagnolo molto famoso, che sono un sacco di siti. Come? Ci hanno davvero rotto il cazzo con questa storia del cianuro, almeno io mi sono veramente rotto il cazzo. Ora cercherò la... cercherò chiave di ricerca porco dio cianuro. Vediamo un po' che cosa trova Google. Ecco qua. Porco dio cianuro, spunta un sacco di robe effettivamente. No, spuntano 18 link. Non è proprio un porco dio cianuro, ma sono le ricorrenze delle parole dio, cianuro e porco, insomma, sparse qua e là nei link. Nei link. Io vorrei lanciare un monito a tutti. Nel 1998 Radio Cybernet intervistò un caro amico al Bulk di Milano, Andbov. Andbov, gli chiesi qual è la parola che porteresti con te nel quindicesimo millennio, e lui mi rispose: la parola è backup, perché bisogna fare assolutamente backup di tutto, la quantità di dati che ci passano attorno è veramente infinita e tutto si perde, e nel momento in cui scoppierà il conflitto termonucleare globale del cianuro di Osama, verranno sicuramente istantaneamente distrutte e devastate quelle che sono le infrastrutture di internet, quelle che noi stiamo usando in questo momento. Per cui state tranquilli che non funzionerà più un cazzo e si perderà tutto. E dove sono i backup? Vorrei sapere dove sono i vostri backup. Perché io qua non faccio altro che comprare CD e mettere da parte roba e spargerla qua e là, perché se la tenete a casa è anche abbastanza idiota, perché appena voi dite cianuro e diventano i carabinieri, la prima cosa che fanno non è cercare il cianuro, ma portarvi via i CD e gli hard disk. Ma ecco, c'è della gente fuori dalla porta, potrebbero essere i carabinieri. Sono delle persone fuori dalla porta di casa. Vediamo un po'. Questo microfono di merda che ha dei falsi contatti. Dio bastardo. Ecco la paranoia che come una salvezza ci prende. Mettiamo quindi un po' di musica, così se almeno questa perquisizione deve avvenire, che avvenga con un po' di musica.

Va bene, siamo ancora qua. Evidentemente non erano i carabinieri, forse stanno ancora cercando il mio indirizzo. Cianuro. Questa sera avrei voluto anche parlare dell'esplosione demografica dell'anno 1000. Volevo parlare un po' di Medioevo, però però improvvisamente mi sono reso conto che non gliene frega un cazzo a nessuno del Medioevo, perché pensavo nel Medioevo in Italia c'erano circa 8 milioni di persone in Italia. Ma pensare che oggi solo 1 milione di persone stanno a Palermo, forse 1,5 milioni, no, forse meno. Cioè, ci stava un cazzo di nessuno, 8 milioni di persone, ma è una stima esagerata, almeno diceva questo libro. Ma in realtà, secondo me, erano molto di meno. Sarebbe andarglielo a chiedere. A me il caffè. In realtà dovete sapere che il mio scopo questa sera è di sbombardarmi il cervello di caffè, perché vi confesserò una debolezza. Questa notte alle 4 c'è il Gran Premio di Formula 1 e io sarò incollato al televisore, sbavando, perché è l'unica droga di cui mi drogo, oltre all'hackeraggio, è la Formula 1. Seguo la Formula 1 dal 1979. Dal 1979 guardo la Formula 1. Dal 1979 sono abbonato alla rivista Autosprint. Tonnellate di riviste di Autosprint a casa. Ogni settimana, ogni merdosa settimana mi arriva questa fottuta rivista. E io la leggo, non la metto da parte, la leggo tutta. E parlano di sospensioni, di centraline elettroniche, parlano di freni, di pastiglie di carbonio, di push rod, push pull, di delle cose. Parlano delle cose più agghiaccianti. E io me la leggo, ecco, ce l'ho qua. Guardate un po', ecco qua, Autosprint. Le alette di raffreddamento dei freni sono ali mobili. Ecco qua, una protesta della Williams su un'interpretazione del regolamento per cui la Ferrari usa alette di raffreddamento mobili che agiscono come ali anteriori. Se i materiali, i dischi e le pastiglie non raggiungono temperature estreme di funzionamento, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella progettazione della vettura. Qualche team sta per presentare una soluzione che verrà proposta come innovativa, ma che in realtà è soggetta a interpretazione delle regole. E questa è la mia debolezza. Guardare queste riviste. La BMW sta sorpassando la soglia di 900 cavalli di potenza con il V10. Nella Williams FV24 il progettista ha riproposto una curiosa soluzione davanti al profilo anteriore delle pance. In occasione del Gran Premio Europa a Nürburgring del 24 giugno si era già visto qualcosa di simile. Ecco, vedete? Vedete, questa è malattia. Una foto emblematica del V10 Renault. La nuova Jordan. Sospensione con triangolo inferiore in pezzo unico, sospensione anteriore ovviamente. Già. Comunque. Ah, la Formula 1. La Formula 1. Questa notte alle 4 potrebbe essere interessante, stanotte alle 4, fare la la radiocronaca su Radio Cybernet del Gran Premio di Formula 1. Mi domando chi cazzo ci sarebbe ad ascoltare. E mi domando se avrò la forza di
non so di puntare la sveglia stanotte dopo essermi letto 47.000 pagine del Signore degli Anelli, che mi sto facendo un culo così a leggerlo. Ma mi domando veramente se avrò la forza di svegliarmi stanotte. Ma ora un po' di anal music.

casualmente davanti a me un allora, un po' di serietà. Questo è sempre Radio Cybernet. Allora, mi sono trovato casualmente davanti a me uno studio sull'alimentazione contadina nel Medioevo. E qui a un certo punto dice una cosa interessante, dice, per noi è estremamente interessante che ci occupiamo di informatica, dice, possiamo ipotizzare che l'alimentazione contadina divenisse più monotona e cerealicola? A seconda delle stagioni del cattivo tempo, le risposte è sì. L'Europa continentale della segale vide così aumentare la sua esposizione a un nuovo rischio atroce, quello di una malattia che gli uomini del Medioevo chiamavano fuoco di Sant'Antonio o fuoco sacro, prodotta da un fungo tossico che si sviluppa nella farina di segale mal conservata. Epidemie già segnalate nel X secolo e spesso nell'XI, convulsioni, deliri, ulcera e cancrena delle braccia e delle gambe, fino alla morte. Un cronometro giudizio del Signore si abbatté sui popoli, la vendetta divina, un fuoco mortale cominciò a divorare un gran numero di vittime, tanto fra i grandi quanto nelle classi medie inferiori. Ne risparmiò alcuni mutilati di una parte delle loro membra, come esempio per le generazioni successive. È molto interessante. In quel tempo infieriva fra gli uomini un flagello terribile, un fuoco nascosto che quando si attaccava un arto lo consumava e lo staccava dal corpo. La maggior parte nello spazio di una notte erano completamente divorati dalla spaventosa combustione. Queste sono sempre descrizioni dell'epoca. Molti avevano la pelle a brandelli, putrescente, erano come bruciati da un fuoco sacro che divorava le loro viscere. Le membra erano lentamente corrose e annerivano come il carbone. Morivano in poco tempo in mezzo ad atroci sofferenze, oppure continuavano un'esistenza ancora più miserabile, senza piedi e senza mani. Interessante. Responsabili di tutta questa meravigliosa, come dire, questo intrattenimento, è la Claviceps purpurea, cioè o segale cornuta, un fungo parassita della segale. Contiene una sostanza chiamata ergotina che, presa a piccole dosi, ha un effetto vasocostrittore e antiemorragico, ma in grandi dosi ha effetti devastanti. Da qui venne il famoso detto: vado a farmi una segale. Adesso un po' di musica e magari vi leggerò qualche altro aneddoto di quell'epoca.

0: Ed ecco il discorso che vi facevo prima, che è veramente incredibile a pensare adesso, ad esempio una città come Roma, Roma che ha centinaia di miliardi di persone, sono miliardi, Roma è un pianeta pieno di miliardi di persone, miliardi. Bene, nell'ottavo e nel nono secolo raramente una città superava, diciamo, i 30 ettari di superficie e i 5-6 mila abitanti, praticamente un cazzo di pugno di case. Roma, ad esempio, era la più grande città dell'Occidente, cioè era la più grande città d'Europa praticamente, e aveva 15.000 abitanti. Pazzesco! 15.000 abitanti a Roma, cioè Palazzolo qua fa più abitanti. Veramente incredibile. È veramente pazzesco. Qua sto cercando un po' di informazioni su, ad esempio, Parigi, ma non ne parla.
1: Urbanesimo, allora.
0: Andiamo un po', beh, un po' di musica, va, andate a fanculo.

finalmente nel 1347, fino al 1350, arriva la peste. I crociati di ritorno dalla Terra Santa avevano portato la lebbra, il male che più di ogni altro faceva orrore agli uomini del Medioevo e che a loro sembrava appunto una punizione divina contro tutti i peccati. Ma queste malattie infettive dovute alla scarsa igiene e ai cibi e le bevande infette provocavano ricorrenti crisi, tipo il vaiolo, il tifo, la dissenteria. Queste cose erano trasmesse tutte dai pidocchi, di cui erano pieni i corpi degli abitanti, degli uomini, diciamo i corpi degli uomini del Medioevo, erano pieni di questi animaletti come i pidocchi, che portavano appunto queste malattie. Ecco, già prima del 1347 il termine peste era comunemente impiegato per riferirsi appunto a una crisi di mortalità acuta, come l'epidemia fiorentina del 1340, che venne chiamata peste, ma in realtà fu un caso di tifo, che si sviluppa maggiormente nell'inverno, quando gli uomini si coprono maggiormente di abiti di lana o di pellicce, che a causa, diciamo, della spaventosa sporcizia diventano nidi di pidocchi. Allora, vediamo un po'. Ecco, il responsabile della peste è un bacillo, isolato per la prima volta soltanto nel 1894. Ci sono due varietà di peste, con grado di letalità diversa. La peste polmonare è più mortale di quella bubbonica. Prolifera nel sangue. Nel caso della peste bubbonica attacca le ghiandole linfatiche e le trasforma in bubboni. Febbre alta fino a 42 gradi, bubboni, cefalee, vomito, emorragie, allucinazioni, delirio, coma e morte. Chi sopravvive dopo il sesto giorno ha crescenti possibilità di sopravvivere dal 10 al 40%. La peste bubbonica non è contagiosa da uomo a uomo. Già, in effetti il processo di diffusione tra gli esseri umani è molto più complicato. Ci vuole una pulce, che deve essere portatrice del bacillo della peste bubbonica, che è una parassita del topo, il topo nero, una varietà diversa dal topo grigio, diciamo il Rattus norvegicus. Il topo grigio è comparso in Europa soltanto dopo il XVIII secolo, prima c'era solo il topo nero. La moria di topi diventa la prima manifestazione della peste. Quando il topo muore, la pulce se ne va su altri topi, e quando i topi sono morti, la pulce eccezionalmente si trasferisce sull'uomo. Già. Comunque sono state le pulci. Ma perché questa sera sono qui a parlarvi di peste? Perché torniamo al discorso del backup. Dovremmo assolutamente fare qualcosa, perché non appena una calamità ci colpirà tutti, la prima cosa che verrà distrutta sarà la struttura completa di internet. Tutto avrà una fine. I server si spegneranno. Ci saranno dei bombardamenti che colpiranno le grandi città. Non ci sarà più corrente, quindi non funzionerà più un cazzo.
e i nostri computer saranno spenti. Mi chiedono di lasciare lo stream dal canale Hackit 99. Io molto probabilmente cederò la parola a loro, che proseguiranno questa trasmissione. Al posto mio. Adesso vediamo un po'. Sì, io lascio lo stream ai colleghi del canale Hackit 99, Ziki, Lesion, Chubby e altre persone che saluto allegramente. E io vi consiglierei veramente anche di ascoltare il loro stream, sperando che non si limitino a mandare soltanto musica, ma che sparino cazzate, esattamente come ho fatto io finora, una grande e meravigliosa caterva di enormi e prepotenti cazzate. E sto semplicemente aspettando che loro mi diano l'ok per passare lo stream. E intanto un po' di musica.

Ok, Radio Cybernet, per adesso si interrompe qui. Lascio lo stream ai compagnetti del canale Akita 99. Vi consiglio di ascoltare anche il loro stream, perché sicuramente ci intratterranno degnamente. E va bene, Radio Cybernet chiude qui, ma a più tardi, e buon ascolto di Ziki, Lesion e tutti gli altri. A voi.

la colonizzazione. Colonizzare il cyberspazio. O come dicono queste persone che la notte compaiono in TV, il cyberspazio, il ciberspazio, come lo chiamano questi animali. È la morte nera che ci acchiappa. Nella morte. La muerte. Porgfa. Muerte. Sarà una trasmissione atrox, poiché siamo rimasti su. Siamo rimasti davanti a questa macchina, a questo calcolatore elettronico, per così tanto tempo. Sto cercando eufemismi per dire che mi sono spappolato i coglioni nel cercare di ridefinire la tastiera sotto X. Mi sono veramente spappolato il cazzo, e mentre ero di là che mi mettevo il pigiama pensavo a queste nostre comunità virtuali di cazzoni che stanno dalla mattina alla sera su IRC. E pensavo al cyberspazio come qualcosa da colonizzare, poiché le uniche isole abitate

le uniche isole abitate nel cyberspazio, queste isole di morte. Pensavo, sì, praticamente non riesco neanche a parlare perché la musica, quando mi metto ad ascoltare musica, comunque ero di là, stavo pensando, mi metto il pigiama, mi attacco qui e pensavo a internet, pensavo alla rete, insomma, in generale, in senso lato, no? Come di un luogo terribilmente deserto, cioè una quantità immensa, una montagna di cerfame, di spazzatura, di sterco, con delle isole di vita che sono, ad esempio, i canali RC, dove ci sono queste colonie di persone, di abitanti, oppure un altro tipo di colonia potrebbero essere i Mud. E pensavo a quanto deserto c'è da colonizzare, insomma, i siti. Cosa sono i siti? I siti non sono nient'altro che delle cose messe lì, ma non è niente di vivo, è tutto morto, crepato. Ieri giravo e guardavo questi siti pieni di webcam, di persone che mettono lì le loro immagini con... Oh, è uscito il PSYBNC 2.3.1-8 beta. Sarà anche deserto, ma... ma ci sono cose interessanti in questo deserto. Dicevo però che secondo me le uniche colonie viventi di persone sono questi canali, questi mood dove la gente si incontra, si scambia i pensieri e poi, non lo so, e poi alla fine gli vengono in mente le cose, allora fanno i siti. E fanno i siti, e quindi... E si accumulano siti su siti, si sta riempendo la rete di siti. E c'è un sito per ogni cosa, e non... È veramente infernale. Però questo deserto cresce, ma dove cresce? Bisognerebbe fare un conto fisico di tutta la memoria di internet. Si potrebbe fare un calcolo e sommare le RAM di tutti i computer di internet e poi sommare la capacità degli hard disk di tutti i computer di internet e poi sommare le capacità delle memorie di massa di tutti i computer di internet, e allora si calcolerebbe questa cifra enorme, che sarebbe appunto la memoria, il cervello della rete, questo cervello statico, e potremmo arrivare a renderci conto di quanto sia effimero tutto questo. Queste cose esistono soltanto all'interno di questa mente e noi non facciamo altro che collegarci, entrare in questa mente, riempirla di contenuti che poi rimarranno lì, non usciranno mai se non nelle nostre menti, fino a quando, boh, anche questa mente raggiungerà una morte. Ci sarà una morte anche per questa entità, un'entità inconsapevole per ora, un'entità, sì, priva di consapevolezza. Non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare. Non c'è la consapevolezza. L'altro giorno ragionavo pure su una cosa assurda, un progetto. Pensavo di realizzare un motore di ricerca semantico che cerca pensate che bella idea, questa potrebbe essere implementata in un prossimo seminario sui PV7 sul sistema operativo di Jaromil. È praticamente un motore di ricerca per tutta internet che cerca anche se stesso, non solo ma ricerca se stesso, ma cerca persino la sua stessa stringa di ricerca, per cui automaticamente si è sicuri di trovare tutto. Perché quando tu cerchi una parola, questa parola viene automaticamente trovata
nel forum del motore di ricerca. Diventa così impossibile non trovare qualcosa, perché nel momento stesso in cui tu la pensi, quella cosa è lì. Se volete un concetto metafisico, ecco, potrebbe essere un motore di ricerca metafisico che ti dirà almeno un risultato che è nella tua mente. Va bene, a questa cosa penso che ci arriveremo fra una decina di giorni, se non crepo prima. E già.

Avevo intenzione di scaricarmi le nuove Imlib. Ecco che mi sono improvvisamente ricordato perché mi sono collegato a questa grande rete. Imlib 2. Devo scaricarmi le nuove Imlib, ma mi accorgo con tregenda che mi è finito il caffè nella tazzina. Imlib 2. Exact match. Vedi? Qua ci vorrebbe veramente un motore di ricerca primordiale, un motore di ricerca metafisico. Oggi è stata una giornata ricca di cose, sono state create molte belle cose, eccole qua le Imlib. Io me le ciuccio immediatamente, all'istante, at the instant. Sì, please select a mirror. Cioè, questi qua di SourceForge, per complicare le cose, sono fatti apposta, eh. Che palle, Dio buono. Sì, sto usando questo cazzo di mirror, dovrebbe iniziare subito. Ma cazzo, dammi sto file, zitto. Non rompermi il cazzo. Io, buono, è possibile. Ogni volta devo scaricare una cosa da SourceForge, cazzo, a cliccare 40.000. No, non interrompo questa trasmissione. Perché, boh, sento improvvisamente la necessità di andare a fare il caffè. Però in realtà penso che andrò a prendere il caffè e lo faccio qui, perché ho la tazzina, ho il fornelletto qua. Vado a prendere il caffè, intanto voi gustatevi un po' di musica.

ok, ho riempito la caffettiera su, e voilà. Torniamo a noi. Vorrei effettivamente stimolare questa trasmissione e

Sì. L'idea è quella di stimolare un po' tutti voi che state ascoltando sui rispettivi canali a dare delle vostre ipotesi sulla rete, cioè su che cos'è la rete,

perché l'idea, non so perché questa sera la trasmissione viene fuori un po' un po' come una presa per il culo di Ghezzi, ma questa cosa della rete da colonizzare non è una stronzata, è perché alla fine, beh, noi siamo qua sui nostri canali RC e questa è un po' la nostra comunità, la nostra città, se vogliamo, chiamiamolo villaggio perché è una vera e propria città. Poi ci sono delle aree colonizzate che secondo me sono dei veri e propri mondi che si aprono all'interno della rete, sono i mood, sono questi giochi di ruolo mostruosi su cui ci si collega, ci si crea un personaggio e si recita una parte ed è bellissimo giocare, insomma, perché poi è un gioco, è una cosa divertente. E boh, io, se qualcuno di voi pensa qualcosa relativamente a tutto ciò, è giusto che lo dica affinché io possa ignorarlo. E adesso ci collegheremo con la banda cittadina, con la 27 MHz, e vediamo un po' che cosa riusciamo ad ascoltare col nostro ricevitore. Facciamo una rapida scansione dei canali.

praticamente niente, che purtroppo qui in Italia la banda cittadina dei 27 MHz non è più usata, non si usa più, non è più di moda, non funziona, non c'è niente da fare. Con gli unici commenti che ricevo a questa trasmissione è che sono fottuto di cervello. E in effetti è così, è tutto il pomeriggio che sono qua, mi sono sbattuto appresso a... Oh, ecco, sta uscendo il caffè. Scorsa volta invece di staccare la caffettiera ho staccato il computer. Beh, il caffè sta uscendo.

tra poco sbrufferà. Io come solito non so mai che cazzo fare con questa cassettiera, perché devo cercare di spostarla dal fuoco

0: però praticamente non ha manico. Ecco qua.
1: Avete anche ascoltato il caffè in diretta. Come vedete la rete è attraversata da segnali di qualsiasi tipo, tra cui anche segnali digitali che vengono poi ricomposti da questi software e vi fanno ascoltare il rumore del caffè che sta uscendo dall'interno di una casa nella attualmente fredda Palazzolo Acreide, al centro della Sicilia. Un paesino di quasi 15.000 anime, completamente silenzioso. Non avete idea del silenzio che c'è qua, non avete idea. Voi abitate nelle grandi città, come io, insomma, diciamo, ho abitato in una città pazzesca per molti anni, la città di Catania è pazzesca. E ora questo è un mondo completamente diverso. Per questo devo parlare piano, perché si sente tutto fuori. Non che me ne freghi qualcosa, però il problema è che non posso farvi ascoltare musica tramite il microfono. Dovrei avere un... Ecco, bravo coglione che sono, mi sono pulito il coltello sporco di caffè sul pigiama, perché io giustamente il caffè lo mescolo con il coltello di ramo. E vabbè, comunque io considero questa come una specie di prova tecnica per le trasmissioni di Radio Cyberland, che spero di poter condurre a Bologna durante il Hacker Meeting, se non crepo prima. E adesso cercherò di bere questo caffè, solo che mi viene da ridere. Tra l'altro non so neanche se riuscite a sentire la musica in sottofondo. Non che me ne importi in qualche modo qualcosa, però vorrei vedere un po' se si sentono. Al mixer come siamo messi? Vediamo. Beh, microfono al 100%, guadagno al 100%. Vediamo un po', alzo il volume da muse. Muse soffre quando alzo il volume. Muse, questo software che usiamo, si chiama Muse, soffre

non posso mandare musica. E questa cosa, devo dire, mi dà un discreto fastidio. Solo che c'è anche un altro problema: io sono qua con il microfono in mano e non posso fare assolutamente niente. Perché non riesco a fare un cacchio col microfono in mano? Comunicazione di servizio: Lobo si è appena fatto la doccia. Ripeto, Lobo si è appena fatto la doccia. Io ho un'allergia pazzesca. E crepo. E mo mi devo compilare le imlib. Io direi che questa nostra trasmissione di riflessione in un certo senso termina qui, perché io sono distrutto, sono stanco morto e veramente adesso basta. Poi non posso neanche farvi sentire musica, mi sono rotto i coglioni di parlare. Fra mezz'ora c'è Gezzi in TV, sentitevi Gezzi, non posso fare le stesse cose, non si fa. Io saluto tutti sul canale, rimarrò qui in IRC, però però insomma non posso, non si può, c'è niente da fare. Va bene, Radio Cybernet si conclude qui, grazie per averci ascoltato, a risentirci alle prossime trasmissioni, sempre su questi canali, e vi saluto ciucciando il caffè.

distorce, ma non troppo. Sto usando una cassa da computer della Trust, che ha pure il suo volume regolabile. E purtroppo non posso aggiungere distorsore in cascata, e questo mi avvilisce, mi rende un po' vile. Vediamo se sparo al massimo il volume del...

che trovassi un modo di di mandare in feedback questa cassettina della Trust. L'ho dovuto mettere pianissimo, comunque vabbè, non posso.

0: basta.
1: Ancora in diretta, poiché qua sono partite le cannonate, ma io adesso andrò a registrare, non so se si sente, ma c'è la banda in sottofondo. Io penso che ora cadrà l'inferno. Non so se andare a registrare direttamente sul posto oppure restare qua. Commentare per voi questo evento tra poco si farà tragico, si farà veramente tragico questo evento. Cadrà la morte nera, la morte più devastante, sarà pazzesco, credetemi. Tra poco succederà, sarà tutto male. Guardaci, sindaco di merda, di una città di merda. Bene, piscerò.

dovere di cronaca mi chiama. Il dovere di cronaca mi chiama. Io sono pronto. Preferisco tentare una registrazione dal vivo a pochi metri dalle esplosioni, piuttosto che trasmettere da qua, comodamente seduto davanti allo studio, perché in realtà noi di Radio Cybernet abbiamo tutti la vocazione per il rischio. Per cui io adesso andrò

Bene. Ho deciso. Interrompo la trasmissione, la riprenderò più tardi con la registrazione della catastrofe. Della catastrofe. Mi dispiace, ma devo andare. Devo farlo. È più forte di me. Potrei lasciare... Non so... Lascerei lo stream... Lo stream acceso, però mi costa. Cazzo. Sono pronto a uscire, il mio registratore è qua. Voi cosa dite? Io penso che sia dopo. Mi volete in prima linea sul fronte? Ma se non mi ascoltate, Dio cane, io vi mando tutti a fare in culo. Vado a prendermi i botti in testa. Bene, io vado.

Addio, addio. Udrete la morte. Udrete la morte. Sarà certamente morte. Io me ne sto andando. Addio. Con registratore registrerò tutto. Auguratemi buona fortuna.

0: Io maiale. Falso allarme. Falso allarme. Falso allarme. La processione è ancora lontana. Dio cane. Pure la processione c'è. Dio cane. E la morte. È stato un falso allarme. Hanno semplicemente sparato delle cannonate. È ancora tutto lontano.
1: Oddio mio.
0: Bad block. Dio cane. Ai ai ai. Fatto un giro. Porco Dio. E niente. Se penso che sia ancora in corso il consiglio comunale. C'è un grosso passeggiare di persone. Io temo che si farà molto tardi. Temo che sarà tutto un inferno. Ho contato circa 200 rampe di lancio di quelle per i fuochi d'artificio. Una quantità mostruosa. Veramente mostruosa. Però prima deve tornare la stramaledetta statua del santo, meglio, deve tornare la processione del porco Dio del santo nella chiesa.

produco consumo e crescita.

severamente morte. Mi sto letteralmente facendo i cazzi miei leggendomi la posta. Questo è molto bello. Allora, qualcuno mi scrive morte della canzone popolare cinese. Potremmo aprire un dibattito su questa cosa. Morte della canzone popolare cinese. Questa persona che mi ha scritto questa cosa, ecco, io dico, ma quelli che scrivono queste cose, e quelli che scrivono soprattutto queste altre cose, perché mi sta arrivando della roba. meta@null.net. Ma chi è che mi scrive questa roba? Mi hanno scritto un pippone gigantesco di roba. Nothing between screen and mind. Attention is easily transfixed. The forest sways in the digital wind. Each leaf individually rendered, eccetera, eccetera, eccetera. Artificial ecosystem of digital devices slowly interconnecting, aroma before taste, di qua, di là. We need not have any fears about his wisdom or his ability to restore the world. Ma che cazzo mi ha mandato questo qua? Ma reinventing the optic nerve, the creative process. Madonna! This is why human cloning begins. The division, the first light. Moltiplicata in 100 bilioni di parti il funzionale. Ma che cos'è? Che cos'è questa roba? Io mi domando perché. Mi domando per cos'è meta@null.net. E poi alla fine mi scrive: a connection failure has occurred. Oh, ma com'è bello tutto. Come si sente netartista? Ai ai ai. Si sentono veramente come degli artisti. Dio mio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Però è sempre bello leggere Odo. Odo è il nostro zio Echelon. Cyborg manda delle grandissime cazzate via query finché non va in ignor sto stronzo. Per giunta mi scrive pure asbesto la query, ma è coglione, cioè io non me ne accorgo che mi sta mandando della merda. Ma che cazzo mi scrive? Lo sai che io la lingua di quei cazzoni tedeschi non la capisco. Non solo non la capisco, ma non la concepisco. Ah, il carbonchio. Ah, carbonchio. Ah, ecco Lobo. Una nuova iniziativa benefica per metterci in pace con la nostra coscienza. Anthrax Researcher Wants Your PC. Un gruppo di scienziati e di corporazioni tecnologiche hanno chiesto alla gente attorno al mondo di usare il loro personal computer per orientare a sviluppare un trattamento per l'antrace. Un sistema di sicurezza, di privacy, eccetera, eccetera. Sembrerebbe un, come dire, un antrace at home, una specie di... Questo qua sarebbe l'asci arto di Hitler, secondo quella testa di minchia. Ma dove cazzo ce lo vedi Hitler? Ma sei cretino. Comunque, basta.
modo, dicevamo, spesso segnala questo che ho sentito dire, leggo qui su una lista, che Panorama avrebbe pubblicato una rettifica in data di oggi all'infame articolo di un certo Panerai, un articolo che avete letto sulle Zeus News, una cozzaglia di cazzate veramente incredibile. Spero che ciò comporti anche una miglior collocazione dello stesso Panerai in un'attività professionale più consona alle sue capacità e presso una testata giornalistica più idonea alla sua formazione culturale, ad esempio Fattorino di redazione a Novella 2000. Mi dicono invece, rispondono a un messaggio, purtroppo non è così, Panerai è figlio d'arte, non è come tanti colleghi che vorrebbero scrivere di più ma non li fanno neanche parlare. Ti dice qualcosa il figlio del direttore di Capital? Minchia. E vabbè.

sto ancora leggendo la posta, praticamente mi sto facendo i cazzi miei. La rettifica a quanto pare è in prima fila nell'indice e noi adesso se funzionasse Opera che abbiamo frullato via indegnamente vabbè, andiamoci con Escape, va. Andiamo a leggere per voi questa rettifica. Vediamo un po'. Panorama è su panoramanext.mondadori.com/panext/computer_palmari/art00005003.jsp. Tutto chiaro, suppongo.

Abbiamo ricevuto da parte di Andrea Volpini abbiamo ricevuto una email. Andrea Volpini è un cantautore umbro. Ci ha mandato tempo fa un suo CD per Radio Cyber.

potete vedere un po' www.andreavolpini.it. Il nostro repertorio, forse si sarà capito dal nome, è costruito sulle canzoni di Fabrizio De André. Ci abbiamo lavorato circa un anno sugli arrangiamenti, facendo molta attenzione a non intaccare lo spirito e l'essenza del grande cantautore genovese, cercando la giusta formula per un organico composto da tre musicisti: Antonio Cavallaro di Castellammare, pianista e fisarmonicista fine e sentimentale, Cristiano Zanetti di Perugia, vibrafonista e percussionista silenzioso e figlio d'arte, direi muto e figlio buttato, e Andrea Volpini che sarebbe lui alle percussioni e alla voce. E vabbè, va bene, il tutto l'abbiamo già sperimentato in numerosi concerti dal vivo. Abbiamo un sito, andreavolpini.it, cliccate su Trio Princesa. Vorremmo venire a suonare da voi, essere recensiti, veicolare il più possibile questo nostro progetto. Se foste interessati a ricevere un CD demo della produzione del nostro trio, non dovete fare altro che iscriverci. Beh, io riscrivo perché, essendo Radio Cybernet, logicamente... ovviamente serve un bene.

0: Andrea Volpini ci ha mandato già un CD che io adesso vi farò sentire. Ha un titolo spettacolare. Ecco qua. Mettiamo un po' di musica di sottofondo, quindi. E perché no, come nella migliore tradizione di Radio Cybernet, musica che ci viene spedita dagli stessi, diciamo così, ascoltatori. E quindi a voi, Andrea Volpini, il CD si intitola La camicia delle grandi occasioni. Ascoltate un po', giudicate voi.
1: Se dovessi

Come cazzo si spegne qua? Dovrebbe essersi spento, ok. Leggo un messaggio di Iron Eagle nella mailing list del Linux User Group di Catania. Ciao a tutti, per chi può e vuole aiutarci, Media Lab, a spostare un po' di roba, l'appuntamento è domenica mattina ore 10.30 davanti il centro sociale Auro, via Santa Maria del Rosario 26. Accorrete numerosi. Si sposta. Io ci sarò anche un Pentium, sì, questo, cioè, dobbiamo traslocare e questo viene con un computer. Ma questo è cretino, cioè noi dobbiamo andare a fare un trasloco di 200 computer e questo si porta del peso da darci. Noi dobbiamo traslocare e tu porti del peso da casa? Ma pazzesco. Minchia, Jaromil è malato e tu dovresti accudirlo, Giocante.

Allora, qualche altra informazione su Panerai. Panerai è figlio del direttore di Capital, membro del consiglio di amministrazione della editrice Class. È anche uno dei tre giovani imprenditori che hanno fondato Netesi, che non so cos'è. La società Netesi è proprio quella che veniva indicata come modello nell'ultima parte dell'articolo, guarda caso, che a lui stesso ha scritto, e si occupa oltre che di ASP. Attenzione! È arrivata la banda, io devo andare. Attenzione, è embargo di morte. Sento il rumore della banda. Temo che presto succederà qualcosa e io dovrò andare a registrare. Ebbene sì. Eh sì, addio, io vado! Vado! Pregate per la mia anima, ma il diritto di cronaca è un vostro diritto e per me è un dovere. Vado! Addio!

sembrerebbe, porco Dio. Il secondo falso allarme. Nel senso che il santo è sì passato da qua sotto, però praticamente ha fatto un giro ed è andato via.

Beh, io ve l'ho registrata la banda. No, ma in realtà ho lasciato la finestra leggermente socchiusa, perché entra un freddo boia. Però sì, la banda passa a 10 metri da qua. Io sto in una via interna. Adesso vediamo un tanto come ha registrato e speriamo che la banda sia venuta. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Sì.

ditemi se si sente e se si sente come si sente. E come si sente se si sente? Merda, variazione di velocità sempre. Ma questo registratore purtroppo... è completamente sminchiato.

siguiente. È un registratore minchia. Niente da fare. Dio cane, pensare che un Sony che costa 300 milioni costa questo registratore qua, porco Dio, questo problema delle velocità. Che lui sembra andare, sembra anche andare tranquillo. Io non capisco perché non va. Cos'è che non va questo registro? Porco il Cristo di Dio. Ma probabilmente devo tenerlo proprio aperto. E vabbè. Non c'è niente da fare. Il santo stramaledetto deve fare un altro giro. In realtà non è il santo che stanno portando la reliquia del santo, praticamente un osso in una scatoletta attorno al quale hanno costruito un mausoleo semovente che si muove su ruote, tutto dorato con le luci accese, e c'è quest'osso del santo che viene fatto girare per tutto il paese e c'è tutta la gente che va dietro, e così accadono queste cose. Il bello della diretta è che il registratore non funziona. Mi chiedono che santo è San Paolo. Il santo è San Paolo. Eh già.

Siamo in attesa di un cenno. Per catapultarci laddove la morte avvita.

e morte. Siamo sempre in attesa Cyborg si ricorda di un particolare di casa mia. Effettivamente, effettivamente è così.

Vediamo se riusciamo a beccare per voi qualche altra notizia di rilievo, giusto per intrattenervi nell'attesa della morte.

0: Santo Padre.
1: Che si vede che non sto usando opera. È tutto lento come la catastrofe del Vietnam.

Ah, bello. Repubblica.it, pagina bianca con Netscape. Qui Opera non parte, e allora niente. Run Mozilla, Mozilla. Vediamo se Mozilla mi parte. Ho installato? Ho installato Mozilla. No, ho installato Mozilla, non è possibile. Bellissimo, converting. Ah dai, Mozilla sul portatile, che meraviglia. Solo che ci sta un cafiso a partire, come si suol dire da queste parti. Www.re.pubblica.it. È carino Mozilla. Ed è pure veloce a caricare. Bush deluso da pronte sanzioni con... È veramente incredibile. Kabul appello al calcio italiano. Servono palloni e magliette. Sei un cretino. Nessuna squadra attrezzata, giocata a piedi nudi, bastardi. L'euro scende ai minimi. Ma queste sono notizie con cui non ce ne fotte un cazzo. Allora, secondo raid israeliano contro postazioni palestinesi, Israele avverte l'NPF quale ufficio polizia e sicurezza. Caccia israeliani attaccano anche in Cisgiordania. Cioè gli israeliani veramente fanno di tutto per cercarsi l'atomica. È questo che vogliono. Israele vuole l'atomica. Ma la vuole addosso. La soluzione finale, ma finale definitiva, perché una bella atomica al centro di Gerusalemme e così fine del muro del pianto, fine della tomba di Rachele di merda, fine delle stronzate delle moschee di merda. Oppure prenderei magari sarebbe bello un cattolico irlandese che dirotta un aereo carico di porci e si schianta sulla Mecca. Vediamo un po' qualche altra notizia. Oh yeah. Allora, la risposta al martello AMD.

Bene. L'attesa, questa trasmissione che rappresenta una nuova forma di sperimentazione nella radiofonia, vale a dire in questo mondo informatizzato dove l'informazione ci arriva ormai da qualsiasi cosa, ogni oggetto è informazione, ogni oggetto è pubblicità, non esiste un oggetto che non abbia il suo marchio stampato sopra. Che cos'è questo telefono? È un Panasonic. Che scarpe hai? Le Nike. E il registratore è un Sony. Bello il tuo Compaq. Passami il Kleenex. Hai il raffreddore, prendi un Vicks. Perché non una bella aspirina? Ah, la mia tastiera IBM appoggiata sul monitor Philips. Metterò un CD nell'Aiwa e premerò play con il telecomando Mitsubishi. Dovrei cambiare le pile Sonchio al registratore Sony, ma non le ho. Meglio che mi copra con un giubbotto Kawaii. Già. Mm.

Per cui ecco una notizia interessante: la IBM annuncia i suoi primi mainframe solamente con Linux, nuova serie Z, $400,000. IBM first mainframe computer sold without IBM traditional operating system. Minchia. Potete vedere su www.ibm.com/servers/eserver/z-series. Ma intanto capita. Pare che la Borland voglia rilasciare il C++ per lì. Lo dice lei stessa su un articolo su InfoWorld. Ma non si dice se sarà un vero builder di applicazioni C++ oppure semplicemente un compilatore command line. Comunque è simpatico.

proposito di chiamare, devo anch'io chiamare. Quindi penso che mi scollegherò e mi collegherò più tardi durante la morte. Devo assolutamente scollegarmi. Ci sentiamo tra circa 5 minuti, sempre su Radio Cybernet. Tra 5 minuti qui. Mi raccomando, non cambiate anale.

0: Sì. Sottofondo, non so se si sente. Prova. Prova. Prova. Prova. Ah, ah. Sì, sì, ah. Non so se si sente questa voce in sottofondo. E adesso alto. Si tratta del sindaco di Catania al consiglio comunale. C'è un consiglio comunale in corso attualmente. Oggi ci doveva parlare di spazi sociali. In realtà il sindaco sta rompendo il cazzo con delle minchiate. Il consiglio comunale di Catania viene trasmessa da una TV locale in diretta e al di fuori del municipio di Catania in questo momento è in corso una manifestazione da parte di un gruppo veramente nutrito ed eterogeneo di persone: centri sociali, Catania Social Forum, ARCI, associazioni culturali e sostenitori di vario tipo. Ovviamente manifestano per la politica che il comune sta tenendo rispetto agli spazi sociali e in particolare il centro sociale Auro, il quale è sotto sfratto. Non so se mi spiego. Per cui costiamo meno di quanto costano gli altri e dal fatto importantissimo che noi ci troviamo geograficamente collocati in un punto strategico. Abbiamo registrato il punto di esplosione del collegamento tra l'Europa e i futuri mercati mondiali in tutta una serie di settori. Noi siamo piazzati nel Mediterraneo in maniera così strategica che sarebbe semplicemente follia non spingere al massimo in questa direzione, e noi in questa direzione intendiamo spingere. Questo l'ho dato solo come alcuni esempi, ma troverete tanti altri.
1: Siamo inoltre in attesa del bombardamento che è previsto. Previsto tra circa mezz'ora, forse anche meno.
0: Il problema dell'ASI è un problema
1: che vi faremo ascoltare in diretta, poiché sarà veramente mostruoso. Anche se in effetti credo proprio che quasi quasi io andrei a seguirlo di persona, ma non saprei. Oggi è stata una giornata di morte.
0: Che ti colpisce da fare sì che gli stranieri che vengono là al limite aggiungono anche la volontà di vedere perché hanno un panorama straordinario.
1: Poiché ho raso al suolo,
0: che ha tutte le possibilità di espansione,
1: dopo averlo giustamente copiato,
0: veramente le infrastrutture adeguate potrà diventare un'area di sviluppo per il soft di grandissimo livello ed estremamente attivo. Per quanto riguarda.
1: Ho raso al suolo il contenuto del portatile con il quale ora mi sono connesso e ho reinstallato da capo tale contenuto precedentemente backuppato dopo aver messo il meraviglioso Riser File System.
0: decine di anni che di vita travagliata finalmente abbiamo potuto.
1: In sottofondo abbiamo sempre la voce del nostro merdoso sindaco del comune di Catania, Dio Cane.
0: Voi sapete, è una realizzazione che
1: devo dire che
0: veramente una, cioè una trasformazione
1: su Anatolia non c'è nessuno.
0: E credo a questo caso che sia stato commovente per voi il fatto di poter materialmente inaugurare il primo capanno della vendita che verrà poi praticamente nel progetto moltiplicato per 10. L'assessorato per le attività produttive ha naturalmente fatto tutta una serie di attività che vengono elencate.
1: Mentre su Anatolia un merdoso drogato di merda mi sta prendendo ammazzate.
0: Caro assessore, la difficoltà anche della quotidianità del suo assessorato, non riuscire a equilibrare e a gestire il commercio e quella di grave.
1: Bene. Direi di mandare
0: alla gestione di volta in volta di tutte quante le attività di tipo turistico e un assessorato in delicatezza.
1: Direi di mandare un'intervista.
0: Io apprezzo molto i risultati che sono stati ottenuti e che vengono indicati.
1: Che abbiamo registrato telefonicamente. Ma sì, mandiamola, va. Vai! Vai!
2: Sono le 8:10 di sera. È un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, il Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e chi altri? Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
3: tutti i collettivi di Catania.
2: E insomma, sono adesso le 8:10 e il gruppo inizierà a reparsi. Saranno state 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
1: Quindi non vi hanno fatto entrare?
2: Non direi così, non c'è stato uno scontro vero e proprio davanti all'entrata, semplicemente poche persone sono entrate autonomamente.
1: E tra l'altro penso che il Consiglio Comunale, non so se sia già iniziato, ma in televisione su Telecatania c'è diciamo l'attesa del collegamento.
2: L'attesa del collegamento, io sapevo che doveva cominciare alle 7, però non ho dati sicuri su questo, non essendo entrato.
1: Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, se no interrompiamo qui il collegamento.
2: No, in caso per aggiornamenti ci risentiremo.
1: Vai!
2: Il collettivo dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale comune
1: vai.
0: Allora
1: io rimando l'intervista visto che è saltata, ma non so cosa stia succedendo. E allora va o non va? Porco Dio, se non mi dite se si ascolta o no, Gesù Cristo sporco, io che cazzo volete che faccia, Dio Cane? Cristo. Allora, io rimetto. Vai! Rimetto l'intervista ancora.
2: Vai! Sono le 8 meno 10 di sera, è un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e chi altri? Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
3: tutti i collettivi di Catania.
2: E insomma, sono adesso le 8 meno 10 e il gruppo inizia a rarefarsi. Saranno state un 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
1: In diretta sono costretto a interrompere la trasmissione per farvi sentire. Io spero che si senta. Porco Dio.
4: Yeah, but

0: andiamo in loop.
1: È casa tua che funziona.

0: la morte.
1: Va bene, va. Stacca, stacca, che stiamo sucando tutta la banda. Ora, se io mi metto a sminchionare con... Ecco, premo qua, poi vado su un altro, clicco triplo su...

Niente, cioè io sto qua e non... vediamo un po' questo. Porca Madonna dei volumi. Niente, non crasha più. Cioè prima ci sono andato di un delicato, ora sto veramente...

0: Andiamo di qua e mettiamo il jingle.
1: Questa è KDDI. Il numero di telefono è sbagliato.
2: Minchia! Radio Cybernet!
3: Male necessario!
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario!
0: http://chius.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: identification number is incorrect.
1: Grazie, grazie. Adesso vediamo di uppare su Papuasi, intanto che vi faccio sentire. Zappa, vai con Zappa.

0: Allora, a grande, grande richiesta, analmente rimetto il jingle. Ma dov'è Meguan? Dov'è, lo voglio, dov'è? Meguan, dove sei? Allora, c'è o non c'è? Ditemi se è in ascolto. Il caro Meguan, gli mando una cosa che ho fatto stasera. Ah, c'è pure Da Snake. Allora io aspetto solo che Lobo mi dica di rimetterlo. Se c'è Meguan che ci sente, e qua accanto sta sulla mano, ecco, perfetto. Allora mi raccomando, Meguan, alza il volume adesso.
1: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンシア、ラジオファイブネス。
3: Male necessario.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario.
4: http://kius.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Male necessario.

0: ok, sono partito con l'SCP, però sicuramente andrà lento tutto. Adesso devo alzare il volume del microfono, però non capisco perché, ma a volte questo microfono non mi sconfinisce.
1: Io adesso sto scaricando l'interno.
0: No, non scaricare niente.
1: Stacco?
2: Minchia.
0: Cosa stacchi? No, ma perché devi scaricare? Cosa c'è da fare per il Win 540.x?
2: Devo provare una cosa.
0: 10 mega? No, tu sei stacco. Stacco il cavo di rete.
2: Sicuro?
0: Certo.
2: No, dai, minchia, no, ci sta solamente 55 minuti.
0: Vai a fare in culo,
2: Armando. Ci sta solamente un'ora, dai.
0: Parla piano.
2: Dai, un'ora.
0: Vai a fare in culo, Armando. Stacca qualcosa.
2: Porco due, però.
0: Minchia, 10 mega. Tu sei malato di mente. Cioè, ti devi installare Linux e mi scarta belli 10 mega nei coglioni, cioè io ne devo buttare su uno di mega. Comunque non interferiscono, perché io mando e tu ricevi, sono due canali separati. Teoricamente non c'è interferenza, perché intasi tutta la banda, non viene più dismesso dal server, mi va in time out e mi cade lo stream. Solo che io devo cercare di farlo schiantare, questo maledetto coso. Non schianta.

modo di scantarlo. Qua che miscelo, che non cade più. È pazzesco, veramente pazzesco.

L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'IOA non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'IOA non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di peso e a risolverli. Si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi... Sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.

0: un superruttore.
1: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale 700 38 811.

0: una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriever. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo, un comodo ciclo di... Federico! Federico! Oh! Oh! Federico!
1: Federico! Federico! Ma basta qua, ci ha fatto i coglioni da un negro! Federico di merda!
2: Deve essere stato molto duro, Federico!
1: Stiamo facendo cazzi! La sagra della digestione, questa sera. La digestione. Adesso mando gli Hot Staff, che è un gruppo di parastolo. Non si chianta sto stronzo, è pazzesco.

0: senza parole. Mentre Ram si alza e va ad orinare, io potrei maltrattare il coniglietto.
1: Coniglietta.

0: allo peridone.
1: Sono infilata, era posizione della donna. Comunque,
2: ora ci fa la media in retro vedere le schiavi così.

sta a schiantare, mi sa. Lo sento, sento che schianterà. Ehi, la true elite.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Quando devo trasmettere questo programma figlio di puttana non crash. Quando si tratta, non vorrei che sia un problema di conflitto con i driver del modem. Sarebbe abbastanza atroce. Però devo dire che quando uso il modem a volte mi si chianta tutto.

0: la sagra della digestione. Ma tu hai aperto il cancello?
1: Se l'hai chiuso tu.
0: E dov'è la cagnetta? Vabbè, se n'è andata a fanculo. Cazzi suoi, dov'è? Comunque, è veramente veramente pazzesco. Cioè, in questo momento c'ho quattro canali aperti. Ora metto Capitan Harlock qui. Digital Bat, che è una cagata pazzesca, la metto qua. L'intervista a Franca Rame la metto qua in loop. Franca Rame in loop deve essere terrificante. Poi le pubblicità di Cagna Capovolto le mettiamo qua. Dopodiché clicco qua, qua, poi lì metto il sopra sui 2 metri di merda, da 4 volte, sposto e clicco, poi apri il canale, vado qua, io qua, un altro nuovo, siamo, lo chiudo, quindi, vado qua. Il pazzesco, il pazzesco, il blocco.

0: Io parlavo come un cretino con il microfono attaccato. Va bene. Non sono rutti, sono l'espressione della catarsi del stacco stomacale, come si dice, permetti,
1: questo è un
0: stacco
1: stomaco, ma se volessimo usare un termine più medico per non far capire, vorrei morire.
0: La catarsi dell'implosione delle mucose gastriche per il fatto
1: che ora è l'esofageo
0: non ci sono
1: conosciamo la parte
0: no, due parti
1: no. La parte è la
0: parte sua e la parte di giù c'è il pilori la tatura di fondo sto
1: sotto del pulso non è
0: il pilocco
1: pitevore
0: il orare tendiamo un velo peloro qui comunque scatta come la Madonna in puttanita questa tenkra della sua innamorata si è rimettata con la pilota se per il babbo slot anche a lui scatta tutta Lobo ti sa. Vorrei capirla questa cosa. Mentre Franca Rami in sottofra sfracellando le gonadi. Cioè io faccio
1: 43, 43, 44, 45.
0: 81, 82, siamo quasi al 90% di uso della CPU, eh? Se io chiudo, questo lo fermo, poi clicco qua e clicco qua e clicco qua, continuo, loop, single play, premi, stop, stop, premi questo, premi quest'altro, niente, non c'è modo di inventarlo, devo mettere, ascolta qua, niente, cioè non fa una piega. Cioè adesso abbiamo due canali aperti, premo, ne abbiamo tre aperti di cui due stanno mixando. E infatti sono venute fuori due thread nuovi. Bene, questo lo fermo, questo lo chiudo e di solito non pulisco il water, va bene. E infatti ecco abbiamo uno aperto e sta sfracellando i coglioni. Ora un po' di questo, va. E parti, Dio cane, ti ho cliccato due volte, parti, porco Dio. Mettetela questa cazzo di feature. Ah!
1: No, continua.
0: Massaggi alla schiena.

0: no. The power stretch. With diesel power.
1: Yo. Yo, fratello. Stai dentro, eh? Invece ci sto fuori.

sì, mo adesso ho chiuso tutti i canali. Ah, io l'ho un docco e poi lo chiudo. Allora, apriamo. Allora, la prossima volta che faccio la trasmissione mi faccio la playlist con tutto quello che ci deve star dentro. Porca madonna puttana. Pazzesco. Pazzesco, veramente pazzesco. Cioè qui fa 2k e mezzo precisi, mentre prima mi variava da 1k a 7k al secondo, non si capisce perché. Secondo me il modulo del modem interno. A me sto modem interno, ma rotte i coglioni. Beh, che io lo tolgo.

0: corte di Eo.
1: Sai quanto me ne corta di Eo, là, i coglioni. Mamma mia, io la strozzo, la strozzo questa

0: Va bene, ho streamato praticamente per ore.
1: Andiamo sul super sito.
0: Senza avere neanche un crash. Allora a questo punto è veramente casuale, eh? Non c'è niente da dire, niente da fare. Sono riuscito finora a riprodurre due bug, ma quelli che mi interessavano.
1: Clicca per entrare.
2: Lasci e di altro.
1: Com'è il
0: cioè pazzesco, mo mi miscela pure i 16 kilobit. Non me l'ha fatto mai.
3: Dove c'è la volontà di non provocare una sostanza di comunicazione. Tu fai una presentazione. Il male è necessario.
0: Questa è la trasmissione di stasera. http://qs.org/radiocybernet. http://tapuasia.org/radiocyber.
1: Al secondo
4: coglierà volte.

metterò un brano musicale perché vorrei giusto capire come cazzo funziona qui la situazione. I problemi che non ci mollano mai. Vediamo se riesco a trovare. Ah, invece di mandarvi un brano musicale, vi manderò una cassetta, visto che abbiamo il nuovo ingresso line-in autocostruito nel portafoglio. Direttamente ascoltando insieme. Ascoltando dei Watchtower, vediamo un po' come si sente.

0: Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, sesta parte.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. È morte qui. Attenzione.

Penso che tra poco accadrà la devastazione. Le campane suonano. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Ma perché? Io ho una piastra di registrazione che non registra un cazzo. Io vorrei capire perché questa cosa, Dio cane, che non posso registrare in locale, devo per forza andare con questo minchia di portatile, registratore di merda, rischiare di non registrare assolutamente un cazzo. Quasi quasi mando a 24 il bitrate. Che ne pensate? Se lo mandassi a 24, vediamo cosa mi consiglia l'esperto. Mi dicono cane della Madonna. Oh. No, questo non è possibile, a me dice. Mi dà un errore qua. Mi dà... SOR mi dà un errore. 32.000 Hz stereo. Allora, vediamo cosa mi dice l'esperto. Però veloce perché devo andare via, puttaniera, che qua tra poco... Allora, 16 kHz di bitrate. Sì, 11 kbit per secondo. Ma che sei pazzo? È malato questo ragazzo. 11 kbit per secondo ottengo il male. Il male. Attualmente stiamo streamando a 16 kbit per secondo mono, con frequenza auto. Io volevo andare a 22 di bitrate. Io volevo alzare la qualità dell'audio per avere un po' più di frequenze alte, perché le cannonate sono molto, arrivano molto più massicce con le frequenze un po' più alte. Perché questo volevo andare a non a 16k ma a 24k di bitrate. Ma posso mettere 24 anche così, o oppure bisogna riconnettersi poi? Cioè dovete riconnettervi? 16, 24, dovrei potercela fare, ovviamente. Cioè, voglio dire, ho un 56k della Madonna.

0: Allora, l'esperto mi sta rompendo il cazzo.
1: Mi mettono, mi dicono di mettere le frequency. Sparano. Ragazzi, io vado, eh. Io vado decisamente.

porca madonna. Io non ci sento più. Non ci sento più. È pazzesco. Io non ci sento più. Pazzesco. Non è possibile. Pazzesco. Ero a 10 metri e non si capiva un cazzo.

Devo dire che i registrati fanno molta più impressione rispetto a sentirli col microfono come avete fatto voi, perché si sente lo scoppio della partenza.

pienso yo, a un certo punto, il registratore si è spento per le vibrazioni, cioè si è spento da solo. Io ero appoggiato a una sala cinesca che ballava. Io non ho parole, non ho mai visto una cosa del genere, Io sono stato sotto i fuochi di Sant'Agata a Catania, ma una roba così non l'ho mai vista. Mai vista. Pazzesco. Cioè, voi non potete capire, ma io sono devastato in questo momento. Cioè, non me ne fotte più un cazzo di niente, del Media Lab, di un cazzo. Ringrazio di essere vivo. Perché mi sono messo sotto il balcone di un palazzo appoggiato a una sala cinesca che ballava, si spostava di almeno 20 centimetri questa sala cinesca, e io ero appoggiato a questa sala cinesca e pensavo, ma qua crolla il balcone, Dio cane. E io ero a 10 metri di distanza, a un certo punto arrivano questi qua che hanno acceso una roba gigantesca e mi fanno cenno come per dire, meglio che ti sposti, vai, subito dopo è successo l'inferno. Che è l'inferno finale che avete, credo, sentito anche voi. Mamma mia. Mamma mia. Pazzesco. Ma qua a un certo punto si è spento il registratore.

Sì, a un certo punto si staccò. Mostruoso. Mostruoso. Mostruoso, semplicemente mostruoso. Voi che impressione vi siete fatta ascoltando dal microfono qui nella stanza? Ho lasciato semplicemente la finestra socchiusa per non far entrare troppo freddo. E voi cosa avete sentito? Io sinceramente ho cominciato a pensare, cioè ho cominciato a farmi male le orecchie, ho pensato, ma questi due che lavorano con i fuochi d'artificio sono dei pazzi, cioè sono dei malati di mente. Ma come cazzo si possono inventare e progettare delle cose così? Mostruoso. Mostruoso. I fuochi d'artificio, ma è pazzesco. Sto commentando i fuochi d'artificio di Palazzolo Acreide per la festa dello stramaledetto San Paolo di merda. Cosa sto commentando?

0: incredibile. Dio mio, Dio mio. Dio mio. Io vorrei chiedere a Joint che cazzo ha ascoltato finora. Perché Joint non ha capito un cazzo. Cioè, voglio dire, tu negli ultimi 10 minuti non hai ascoltato niente. Joint non ha capito un cazzo. Non ha capito una minchia. Pazzesco. Ma. Ecco. Joint dice si è collegato da 2 minuti. E allora vai a fare in culo, Joint. Perché non hai capito un cazzo di niente, Joint. Ha sentito solo spari. Porca madonna. Io invece ho visto la terra muoversi. Ho visto il pianeta spostarsi. Mio Dio. Mio Dio, pazzesco. Pazzesco. Madonna santa. Cioè, il resto di questa trasmissione sarà... No, ancora? Non è possibile, Dio mio, no! No, basta, basta!
1: Ma che cazzo sono deficienti? Cioè, questi continuano! Sono malati di mente!

falsi completi. Ma basta. E continuano pure.

mostruoso. Non finiranno mai più. È mostruoso.

Vabbè, mi vedo improvvisamente costretto ad agire di conseguenza. Non si può solamente subire. No. No, no, no. Trovassi quello che dico io qua.

si urge una contromisura. Allora, vediamo un po' quale può essere questa contromisura. Urgono contromisure. Loro sono pazzi. Devo poter fare il pazzo pure io, no? Non è che... No, ma forse non avete capito la cosa. Non è una questione di rottura di palle, perché questi sono eventi particolari. Però... Neomedia. Però... Però a tutto c'è un limite. E il bello di stare qui è che posso fare questo.

attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. È morte qui. Attenzione.

Penso che tra poco accadrà la devastazione. Le campane suonano. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Ma perché? Io ho una piastra di registrazione che non registra un cazzo. Io vorrei capire perché questa cosa, Dio cane, che non posso registrare in locale, devo per forza andare con questo minchia di portatile, registratore di merda, rischiare di non registrare assolutamente un cazzo. Quasi quasi mando a 24 il bitrate. Che ne pensate? Se lo mandassi a 24, vediamo cosa mi consiglia l'esperto. Mi dicono cane della Madonna. Oh. No, questo non è possibile, a me dice. Mi dà un errore qua. Mi dà un errore. 32.000 Hz stereo. Allora, vediamo cosa mi dice l'esperto. Però veloce perché devo andare via, puttaniera, che qua fra poco. Allora, 16 kHz di bitrate. Sì, 11 kilobit per secondo. Perché sei pazzo? È malato questo ragazzo. 11 kilobit per secondo ottengo il male. Il male. Attualmente stiamo streamando a 16 kilobit per secondo mono, con frequenza auto. Io volevo andare a 22 di bitrate. Io volevo alzare la qualità dell'audio per avere un po' più di frequenze alte, perché le cannonate sono molto, arrivano molto più massicce con le frequenze un po' più alte. Perché questo volevo andare a non a 16k ma a 24k di bitrate. Ma posso mettere 24 anche così o oppure bisogna riconnettersi poi? Cioè dovete riconnettervi? 16, 24, dovrei potercela fare, effettivamente. Cioè, voglio dire, ho un 56k della Madonna.

0: Allora, l'esperto mi sta rompendo il cazzo.
1: Mi metto, mi dicono di mettere le frequency. Sparano! Ragazzi, io vado, eh! Io vado decisamente! Addio! Si sente? Spero che si

Porca madonna. Porca madonna. Io non ci sento. Io non ci sento più. Non ci sento più.

È pazzesco. Pazzesco. Io non ci sento più. Pazzesco. Non è possibile. Pazzesco. Ero a 10 metri e non si capiva un cazzo.

devo dire che i registrati fanno molta più impressione rispetto a sentirli col microfono come avete fatto voi, perché si sente lo scoppio della partenza,

sempre io a un certo punto il registratore si è spento per le vibrazioni, cioè si è spento da solo. Io ero appoggiato a una saracinesca che ballava. Io non ho parole, non ho mai visto una cosa del genere, io sono stato sotto i fuochi di Sant'Agata a Catania, ma una roba così non l'ho mai vista, pazzesco. Cioè voi non potete capire, ma io sono devastato in questo momento, cioè non me ne fotte più un cazzo di niente, del Media Lab, di un cazzo, ringrazio di essere vivo, perché mi sono messo sotto il balcone di un palazzo appoggiato a una saracinesca che ballava, si spostava di almeno 20 centimetri questa saracinesca, e io ero appoggiato a questa saracinesca e pensavo, ma qua crolla il balcone, Dio cane. E io ero a 10 metri di distanza, a un certo punto arrivano questi qua che hanno acceso una roba gigantesca e mi fanno cenno come per dire, meglio che ti sposti, vai. Subito dopo è successo l'inferno, che è l'inferno finale che avete, credo, sentito anche voi. Mamma mia. Mamma mia, pazzesco. Ma qua a un certo punto si è spento il registratore.

0: Quindi a un certo punto si staccò.
1: Mostruoso, semplicemente mostruoso. Voi che impressione vi siete fatta ascoltando dal microfono qui nella stanza? Ho lasciato semplicemente la finestra socchiusa per non far entrare troppo freddo. E voi cosa avete sentito? Io sinceramente ho cominciato a pensare, cioè ho cominciato a farmi male le orecchie, ho pensato, ma questi due che lavorano con i fuochi d'artificio sono dei pazzi, cioè sono dei malati di mente. Ma come cazzo si possono inventare e progettare delle cose così? Mostruoso. Mostruoso. I fuochi d'artificio, ma è pazzesco. Sto commentando i fuochi d'artificio di Palazzolo Acreide per la festa dello stramaledetto San Paolo di merda. Cosa sto commentando?

0: incredibile. Dio mio. Dio mio. Dio mio. Io vorrei chiedere a Joint che cazzo ha ascoltato finora. Perché Joint non ha capito un cazzo. Cioè, voglio dire, tu negli ultimi 10 minuti non hai ascoltato niente. Joint non ha capito un cazzo. Non ha capito una minchia. Pazzesco. Pazzesco. Ma. Ecco. Joint dice si è collegato da 2 minuti. E allora vai a fare in culo, Joint. Perché non hai capito un cazzo di niente, Joint. Ha sentito solo spari. Porca madonna. Io invece ho visto la terra muoversi. Ho visto il pianeta spostarsi. Mio Dio. Mio Dio, pazzesco. Pazzesco. Madonna santa. Cioè, il resto di questa trasmissione sarà... No, ancora? Non è possibile, Dio mio, no! No, basta, basta!
1: Ma che cazzo sono deficienti?
0: Cioè, questi continuano! Sono malati di mente!

spazi completi. Ma basta. E continuano pure.

mostruoso. Non finiranno mai più. È mostruoso.

Vabbè. Mi vedo improvvisamente costretto ad agire di conseguenza. Non si può solamente subire. No. No, no, no. Trovassi quello che dico io qua, porca miseria.

sorge una contromisura. Allora, vediamo un po' quale può essere questa contromisura. Urgono contromisure. Loro sono pazzi. Devo poter fare il pazzo pure io, no? Non è che... No, ma forse non avete capito la cosa. Non è una questione di rottura di palle, perché questi sono eventi particolari. Però... Neomedia. Però... Però a tutto c'è un limite. E il bello di stare qui è che posso fare questo.

posso fare tremare anch'io i muri di casa. Almeno con il piacere. Porco il Cristo di Dio. Porco Dio. Porco Gesù Cristo.

e la distorsione completa. Distorsione come metafora della nostra vita, in particolar modo metafora della mia vita in questo momento, distorta, completamente distorta, perché la mia ora, dopo ciò che ho visto e subito questa sera, non potrà che essere una vita distorta.

l'eterno dilemma dell'incomprensione, quello che sta vivendo Knight. Era davanti al computer e sua mamma gli ha detto: sei malato, malato, malato, malato. E l'eterna, l'eterno dolore di noi hacker, diciamolo, abusiamo di questo termine anale. Se Knight fosse stato un pittore, probabilmente gli avrebbe detto: sei un artista, stai creando, che bel quadro che fai, ah, che meraviglia. E magari ti avrebbe portato una tazza di caffè gigantesca per farti finire il quadro, oppure se tu fossi stato uno scrittore neanche ti avrebbe disturbato, avrebbe detto ai vicini di casa: mio figlio è uno scrittore, diventerà famoso, è un grande scrittore, non bisogna disturbarlo. Invece no, sei un povero sfigato di merda e per giunta pure buddace, e stai davanti a una macchina che assomiglia a un televisore coi tasti, e quindi sei malato, malato, malato. Il Pinna si chiama fuori, ma il Pinna sa di essere peggio di tutti noi.

Però veramente così, cioè porco Dio, è pazzesco. Noi siamo i malati, per coloro che non capiscono siamo i malati. Siamo tutti malati, malati, malati, malati.

0: ci vorrebbe qualcosa da leggervi a questo punto su questa cosa della malattia. Potrei citarvi la Bibbia. E prendiamola in mano, questa sacra Bibbia, visto che siamo in tema di festività. Male, cuore incline a fare ciò che è male. Qua ci sono. Malato, nessuno dirà sono malato, Isaia 33:24.
1: Nocciovalo
0: Isaia, qua ci sono milioni di stronzate. C'è pure, eccolo qua Isaia. In mezzo agli stronzi come lui. Ezechiele, Isaia. Tutte le minchie le porta via. Malato. 33:24. Vediamo un po' cosa dice questo coglione. Anzi, cosa diceva Isaia? Vieni Isaia, vieni a me, così come sei. E nel culo, che dolore. In quel tempo si dovranno anche dividere spoglie in abbondanza. Gli stessi zoppi prenderanno in effetti grossa preda. E nessun residente dirà sono malato. Il popolo che dimora sarà quello perdonato del suo errore. Ma vaffanculo Isaia, non hai capito una minchia. Matteo 25:39. Quando ti vedemmo malato e venimmo. C'è un evidente doppio senso. Sosterà su un divano di malattia. Allora, mi dicono assolutamente di leggere l'email e io compio il mio dovere. E prendiamola questa email. Oh Dio mio. Mi dicono di prendere un salmo. Qui la gente veramente ormai mi fa le richieste, ma non di musica. Mi fa le richieste bibliche, cioè non è che mi dicono mettimi, fammi ascoltare questo, no, mi dicono prendi il Salmo 79, cioè pazzesco, dove cazzo stiamo andando a finire? Cioè noi dovremmo essere gli hacker. E mo pigliamo il Salmo 79. Io il 79 l'ho visto, ma non mi dice nulla. Tu dici il 79 o il 29?

preferisco una Bibbia un po' più tradizionale, scusate, ma ne ho due di Bibbie. Anzi, ne ho più di due. Isaia, libro dei Salmi. E mo qua c'ha i numeri romani, dio merda. Allora, 22, no, 29. Cioè il Salmo 29 qui è completamente diverso da quell'altra Bibbia. Mi chiedono se ho la Bibbia per argomenti. No, ho una Bibbia con un indice per argomenti. Non è una Bibbia per argomenti, è una Bibbia con l'indice per argomenti. Ormai quasi tutte le Bibbie sono fatte così.

Salmo 29 è il Salmo di Davide e dice: date al Signore, figlioli dei potenti, date al Signore gloria e forza. La voce del Signore è con potenza e con magnificenza, la voce del Signore rompe i cedri e il Signore spezza i cedri del Libano e li fa saltellare come un vitello. Cioè, il Signore evidentemente ce l'ha col Libano. Dice, li fa saltellare come un vitello il Libano stesso e Sirion come il figlio di un lioforno. Sparge a guisa di schegge fiamme di fuoco, la voce del Signore fa tremare il deserto di Kadesh. Il Signore nel diluvio siede, anzi, il Signore siede re in eterno. E allora dillo prima, perché sennò fai la figura del tirla. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo in pace. Ma come? Prima mi fracassi il Libano e me lo riduci una merda, e poi mi dici benedirà il suo popolo in pace. Porco Dio!

Mo mi dicono il Salmo 39, ma porca madonna, ditemi che cazzo di Salmo è, di che cosa parla. Io aveva detto, e già qua uno capisce che c'è qualcosa che non va, no? Dice, io aveva detto, io prenderò guardia alle mie vie, che io non pecchi con la mia lingua, io guarderò la mia bocca con un frenello. Guarderò la mia bocca con un frenello? Mentre l'empio sarà davanti a me. Ma che cazzo vuol dire? Io sono stato mutolo e cheto. Mutolo! Mutolo, l'ottavo nano. Oh, etiam Dio taciuto in bene, ma la mia doglia si è inasprita, il mio cuore si è riscaldato dentro di me. Un fuoco si è acceso, mentre io ravvolgeva questo nell'animo mio. Onde ho parlato con la mia lingua dicendo, oh Signore, fammi conoscere il mio fine. E qual è il termine dei miei dì? Fa che io sappia quanto io ho da vivere ancora in questo mondo. Ecco, tu hai ridotti i miei dì alla misura di un palmo. Certo, l'uomo va e viene in figura. Certo, in vano si travagliano tutti. E adunno dei beni senza sapere chi li raccoglierà. Io non capisco. Io non capisco. A questo punto

0: Il Dio è presente nella radunanza di Dio. Egli giudica nel mezzo degli dii. C'è un po' di matematica in questo salmo. È il salmo 82. Infine, a quando giudicherete voi ingiustamente e avrete riguardo alla qualità delle pressioni degli empi? Sela. Che cazzo vuol dire Sela? Fate ragione al mistero, al misero e all'orfanello. Fate diritto all'afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso. Riscuotetelo dalla mano degli empi. Essi non hanno alcun conoscimento, né senno. Camminano in tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dii. E tutti siete figlioli dell'Altissimo.
1: Beh.

Cos'è? L'inculi. Lobo e Shell stanno facendo una scenetta meravigliosa. Buonasera, la masturbo, mi consenta, mando la fare, ma le palle, ma tu sicuro? Sono l'inculino del piano di sopra, venga, si sente sul termopippone. Che gli offro una tazza di cazzo e latte. Le sue figlie, una ha letto qui di chione, l'altra a perdere un pochino d'aria. Con Adriano ce l'ha in mano e soffica Loren. È pazzesco. Sofì calore.

Sapete che vi dico? Che io mi preparo e me ne vado a nanna. E domani ho una dura giornata. Per cui vado a pisciare e vi saluto.

direi che vi saluto. Vi saluto, buonanotte. Ciao a tutti. Penso che domani non avrà la solita trasmissione di Radio Cybernet. Vi saluto, spero che con questa registrazione abbiate avuto una immagine distorta di cos'è la Sicilia. Spero il più distorta possibile. Comunque è stato veramente pazzesco, non ho parole, ma sto a pensarci adesso.

pensarci veramente pazzesco, è stato pazzesco. Ok, vi saluto, da parte mia la trasmissione si stacca. Saluti, ciao. Stamattina ho sparato alle 7:30, alle 9, alle 12, alle 3 del pomeriggio, alle 5 e alle 7:30. Dopodiché ho cominciato a trasmettere. Pazzesco. Stamattina, se non mi sbaglio, 21 colpi di quelli di cannone e cose così. Basta, me ne vado. Ha ragione Pinna, che mi dice vattene. E infatti vaffanculo, me ne vado. Morte, macello, male. Morte, male. Dormire male. Voglio bene a tutti. Ciao. Eh sì. Esco di RC e rimango qui. Che in effetti sto streamando con Nora. Ciao a tutti.

Io cane. Porco Dio. Hanno appena sparato una scarica di bombe, Dio porco. Cristo di un Dio. Se sparano di nuovo ve le faccio sentire in diretta i bombardamenti a cui siamo sottoposti. In questa città di merda, dove spendono l'80% del prodotto interno lordo del pianeta in fuochi di artificio. Dio cane. Cristo.

0: Che cazzo! Ho sparato una salva poc'anzi. Ah, ma quasi quasi strimmo da Norad. Ah. Porco Dio, ecco i bastardi, Dio cazzo!
1: Sa che fra poco.
0: Cristo schifo. Attenzione. Hola.
2: Vabbè, da porco Dio possiamo dire. Sì, sono uscito Gesù Cristo in questo momento.
0: Pax Christi.
2: Cazzo, mo ti trasmetti in questo momento?
0: Ma non lo so, c'è un CD di jazz che vorrei tanto...
2: Jazz? Driver di che?
0: Ma qui vorrei aggiornare il BIOS del...
2: Non funziona, non funziona.
0: Cos'è che non funziona? Invece non capisco perché stanno sparando queste cannonate così... Come?
2: Arrivo in ritardo su internet.
0: Certo che arrivo in ritardo, è normale.
2: No, no.
0: Non si può, vero? Ma rientrate nelle casse, non ho capito. Ma le sentite le bombe qua? Voi di Radio Cybernet? Positivo? Niente.
2: Attenzione. Potete sentire in diretta con il mondo della ragazza.
0: Porco Dio, che bombe. Ci sono arrivato alla fine.
2: Sono arrivato, mica, non pensavo che fosse così.

0: che ti mandiamo la canzone.
1: Non ho capito.
0: Ti mandiamo la canzone di Barecchino?
1: Ma per la felicità di Davide Pinna, musica via radio.
2: Si capisce bene?
1: Sì, andate, vai, che faccio felice una persona.
2: Perché? Yeah.

il Dio porco immediatista, il Gesù Cristo schifoso. Io ero rimasto a parlare come un coglione mentre la linea era caduta, e questo è veramente pazzesco, voglio dire. E niente, ho

0: Beh, buon ascolto.
1: In questo momento registro.
2: Non esiste,
1: ormai sto registrando.
2: Non esiste.
1: Avevi detto tu che potevo registrare se volevo.
2: No, no, sorpresa, questo
1: no, no, che sorpresa? Oh, te l'ho detto, quindi non è più una sorpresa.
2: Acquistato come che ruoli, però cioè, non ci bisogna neanche bere, visto che lo so veramente spazio.
1: Già distrutto, dici.
2: Questo è un accamierato, risultato lo non so quanto sia stato importante per questo aver pubblicato delle cose,
1: Chi Kerouac?
2: Magari a un certo punto ci ha sputato sopra. Fatto sta che io mi sento di una generazione avanti a quella che vorrei essere.
1: Avanti?
2: Sono arrivato... Sì, sono troppo vecchio per certe cose, è troppo giovane, sono stato ad esempio per quelle altre cose.
1: La via di mezzo degli anni Ottanta che ha devastato tutti quanti?
2: No, già dicevo a un certo punto, cioè... Ovviamente questo qui era quello più grande.
1: Questo sì, è il più grande di tutti rispetto agli altri. Gli altri erano
2: tutti. Lui è vissuto all'ombra di un personaggio che è stato un po' un motore, un avviatore, di Cassidy, no?
1: Ah.
2: Ecco, è un po', che era un po' un punto di riferimento comune alla fine, quindi accorse poi alla fine, poi lui non so l'ha mai fatto affidamento di altri amici, no? Scompare questa persona, e lui scopre che ancora, forse, vediamo se alla fine, a 30 anni, se riesce a starci dietro agli altri, non ci riesce del tutto, gli altri non, si mettono a stare dietro a lui, doppia fatica. Del previsto, cerca di isolarsi, sta malissimo con se stesso, prova a fare quello che sarà dato a fare, tra l'altro cosa? Angeli di esolazione, no? Dopodiché a un certo punto lui, verso la fine, quando era a questo punto qua, che aveva scritto della roba che per lui comunque non era quello che voleva fare, lui era un lavoro che voleva ordinare, voleva fare, non ha trovato, cioè, la sua vita su una ricerca, non solo non ha trovato un cazzo, ma non è riuscito neanche a cercare quanto voleva. Nel senso che alla fine questo si ritrova a dire la famosa frase che quando la tua vita è troppo divorata, cioè fondamentalmente senta, cioè questo qua è investito tutto sulla ricerca, ormai non avrebbe mai più potuto trovare quello che voleva, perché anche se lo trovava gli avrebbe fatto molto a questo punto, non sarebbe cambiato più. Lui aveva un'immagine adolescenziale, c'era fanciullo eterno, tante cose insieme, no? Ma lui lo sapeva bene, doveva cambiare a un certo punto la sua vita, e quando fosse 45 anni, 48, che cazzo fa, quando ha vissuto solo per questo?
1: Visioni di Gerardo.
2: No, io non lo so, io ho letto molto poco di Kerouac, ma mi pare che questa gente la conosco fin troppo bene. Io non mi conosco lui come personalità, ma lo capisco, se capisci, se io, cioè, questa gente poi incontri quotidianamente. E te ne accorgo, se certo, sai qual è la verità, ecco. La verità in questa epoca non esiste come moneta corrente, no? A suo posto abbiamo la sofferenza. La sofferenza fa le leggi della verità. Un obiettivismo, qua c'è un discorso letterario.
1: Ah, il bene mi piace veramente.
2: Guarda, questo è molto bello. Ti consiglio di darci un'occhiata, che registri o meno tutto prosegui. Questa è la parte migliore di questo percettivo di inflazione. Che bello.
1: Sembra ripreso dal televisore.
2: No, ma senti come è recitata da loro, è loro così qua. Stiamo parlando di una cosa. Guarda come scorre, ingenua, adolescenziale, è bello. Tutto quello che hanno fatto è stato è qui. Cioè, poi alla fine c'è. Cioè,
1: questo è che
2: sarà lui, certo, perché non mi sembra Gilbert. Lui, quale leggiatria, no? Cioè, è il chiaro che noi ci immaginiamo. Cioè, che lui immag-

0: chiara di sé. Ma guarda, se la vuoi includere ti consiglio di farlo proprio.
1: Sì, però la cartetta.
0: Però per, così, rilassati ora tranquillamente per la cosa di sé.
2: Sto ascoltando questo documentario sul beat che è stato trasmesso da Fuori Orario.
0: Osservi te stesso quando con Hunter Bender. Non è questo atteggiamento del filosofo che beva al simposio, quanto quello proprio di. Non c'è roba da osservare, c'è roba da ascoltare e da dire. Il problema dell'osservazione è un problema dello speculatore o del sofista. Devi prendere, se vuoi fare un discorso filosofico, cioè da simposio, devi prendere la distanza. Il momento stesso che osservi
1: è facile,
0: non per uno che vuole fare cinema quando dovrebbe fare letteratura o filosofia. Se guardi la distanza l'hai azzerata oppure la resta assoluta. Quindi per prendere la distanza devi un po' perdere un po' più. Ci sono delle tecniche per il distacco soggettivo, una cosa del genere.
1: Mi sembra un po' quello che diceva Wenders in uno dei suoi film sulle immagini, quello che tu vedi, il fatto è solo che tu ne pure.
0: Quello che
1: c'è questa storia del
0: è un prezzo che girava, paga molto,
1: che girava le immagini con la telecamera messa sulle spalle, in modo che lui girava cose che non vedeva e poi non le guardava mai, le metteva da parte e conservava cassette su cassette di roba che non ha mai visto.
0: Ho suggerito una via di mezzo a questo, no? Che succederebbe per includere nell'opera, così dire, insomma, che tu fai e da cui sei fatto, no? Un'opera cinematografica, non tanto l'involontario o l'imprevisto, come faceva ad esempio gente così minimalista americana, musicisti, no? Però roba che non sono del tutto cosciente, cioè roba non del tutto cosciente che tu includi nel quasi in modo non intenzionale, ma con una logica.
1: Ho fatto degli esperimenti del genere.
0: Guardiamo ma è troppo bello al pararti solito,
1: è il bello del registrare le cose.
0: La bionica permette a un sensore di registrare un tendersi involontario di un piccolo muscolo della schiena che etologicamente ha un significato. Tu potresti collegare ai sensori secondo una logica che fare per esempio con delle emozioni, la forse un cane che si avvicina a te o tu che sei vicino a un cane, c'è uno spazio preciso che innesca delle reazioni che magari il cane non programma minimamente, ma tu puoi osservare a secondo di quanto la coda si alza, cioè che tipo di postura assume, no? E poi capire se ha paura, se è amichevole, se è aggressivo, se ti dice con sicurezza di allontanarti. Il fatto che la coda sia più o meno alta significa comunque nell'uomo che cosa quando avvengono in te questi cambiamenti.
2: Ed è finito il nastro, ed è giusto così, poiché poiché poiché poiché e soprattutto poiché sì, poiché la morte della morte muore morte di morte, la morte della morte. Poiché è veramente morte, un insieme di decessi. Ah! Sì. Weizenbaum. Vediamo un po' se riesco a trovare informazioni su questo strunzen. Mentre io continuo a cercare merda da farvi sentire.
3: Che a me sta molto a cuore, uh-huh. E ci tengo sempre a...
2: Bene, questa è un'intervista. Ai. Ma che cazzo è questa roba?
4: Sono presente molto interessanti anche sia nella metodologia dei... hanno visto come la cosa importante è l'essenza del vettore, del messaggio.
2: Oh, questo è un nostro intervento a un convegno di giornalisti. Un intervento del Freaknet Media Lab. Noi fummo invitati nell'ambito di un convegno sull'antimafia e sul giornalismo. Io mi ricordo che dissi delle cose terribili contro di loro. Sì, dissi delle cose assolutamente terribili. Feci un intervento brevissimo e non lo so, adesso vedo. Ah, ecco qua.
1: Dunque, la risposta è un esperimento che abbiamo tentato per divertimento circa 3 anni fa con gli amici.
2: No, ma non è questo.
1: Che può essere un'opportunità. E ho un po' l'impressione che siamo stati tutti presi in questi anni, perché si parla di nuove tecnologie, però internet esiste dal 1970. E non c'è nessun modo di sentire che nel 75-77. Per cui la carne è di nuovo. Il problema è che questa tecnologia è nuova in Italia, però tende a fondersi tra persone, tra popolazione, c'è difficoltà di accesso, perché cose sono molto generali. Il problema è che, per esempio, negli Stati Uniti le telefonate in digitale, le telefonate urbane non costano nulla. Si paga un cane, un mese, e io posso attaccare il mio computer su internet. Tutto il giorno non pago niente. Per cui è ovvio che gli americani sono stati avvantaggiati di questo. Hanno imparato prima queste tecnologie.
2: Sì, viva l'America, evviva! Viva gli Stati Uniti d'America! Viva la globalizzazione! Globalize! Globalize! Ma soprattutto scrotalize! Penso che la trasmissione di questa sera finisca qui, però prima vorrei capire cosa c'è dentro questa cassetta, perché non c'è scritto niente.
5: Lo puoi rigettare, no, questo è un bossolo di tiro al piattello.
6: Vedere? Aspetta, vediamo qua.
5: Non si capisce.
2: Ah, qui sono io. Sono io con mio fratello Marco, e questo è mio fratello Marco che rutta.
5: No, no, vero?
6: Sì, sì,
5: Tu dici?
6: Eppure mi sembra strano,
5: Quello lo puoi rigettare. No, questo è un bossolo di tiro al piattello.
6: Vedere? Aspetta, vediamo qua.
5: Non si capisce.
6: Lo spessore è lui.
5: Invece l'altro no.
7: Sì, ma andiamo, cazzo.
5: No, non me ne frega niente.
6: Siamo qua.
5: Sì, che vogliamo. Così. Apposta.
6: Voglio fare un culo, troia, della puttana.
5: Come? Aspetta, usciamo da questa voglia. Toccato?
6: Sì, questo qua è...
7: Che ama il gelato.
6: È una specie di bomba. Altro queste specie di pietre.
5: Specie di pietre.
7: Ci hanno seguito tutti quando sono entrati.
6: Pazzesco!
7: Siamo andati a casa, non
6: è... Ma è incredibile!
5: Questa pietra cosa dice?
6: No, no, poi stava proprio sulla gomma, però devi stare a filo di... Benissimo!
7: Ah, guarda, mi posso permettere le coperte?
5: Ah, schifo!
7: Sì.
5: infatti vedono
6: tutti. Oh, questo porta della maestra.
5: Quindi che se lo picchi nel culo. Oh, metti all'altro volume. Lo apri chiuso.

E con questo delirio di porci potenza,

dopo questo delirio di porcipotenza e di spermosessualità, io adesso ho deciso che andrò a dormire. Andrò a dormire. Perché ho una cosa che si chiama sonno. Vediamo se riesco a trovare foto del community memory. Allora. Dichiaro ufficialmente

Decesso. Deception. È mala sorte. Mitisici vi carbonizzino braci. Tetro, salame. Tetrus. Tetrus salamis. Salame che me lo lecchi, come dicono i bastardi turchi di merda. Io non ho un cazzo da mettere qua, se non forse qualcosa di truce. Vedo delle cassette come questa. No, questa roba non fa per voi. Vediamo se riesco a beccare qualcosa di più violento, di più santo. Vediamo cosa c'è qua. Ma che cazzo è questa roba? Ah, sì. Beh, perlomeno sentiamo un po' di roba mia. Trasmettiamo adesso gli Asbesto Molesta in concerto. Il 16 agosto del 1996 suonammo queste cose.

0: escrita.
1: Allora, com'è?
2: Ma minore del 10.
3: Quello che vuole è trovare un cantante.
1: Fammi vediamo.
3: La limita non va bene.
0: Ma
3: chi è
0: minore?
3: Sembra il modo ancora
1: qua.
0: Ma quello è fatto.

0: suono.
1: Senti, è monofono. È il blues degli anni 70.
0: Lento
1: con la batteria, bella veloce.
0: Fischia, però.
1: Un pochettino.
0: Siamo un Bruno Mozart.

0: Bacchetta.
1: Minchia,
0: ma
1: hai sentito? Porca vacca, che vedo la teglia di quella mano sulla volante cercando.
2: Ci devi mettere il vibrato nel, quando hai tenuto la nota.
3: No.
2: Quando hai cantato la nota l'hai tenuto la nota.
4: Ma è un testo di protesta.

0: Poi sono fatti più veloci, capito?
1: Sì, infatti.
0: Dai tempo.

Hai capito gli accordi?

0: Sopprimetelo, che soffre troppo.
1: Dai.

0: Vai, cambio.
1: Amiche, quello
0: che aveva fatto,
1: quello che aveva fatto,
0: io stavo.

senti a far deprecabile, io do. Alla stanchezza si fa sentire, già, si fa decisamente sentire. Però in tutto questo ho ritrovato una cassetta che credevo di aver perduto, vediamo un po'. Va bene, basta con queste cose. Tutto è male. Tutto è male. Allora, vediamo se riesco a scaricare. Ah, sì, ho trovato finalmente un'immagine che spero di poter salvare su disco. Io sento il computer che frulla, è uno schema elettrico di un computer storico, l'Altair 880, un computer degli anni 70. Sento piangere il mio browser, lo Save Image. Io vediamo se riesco a beccare questa directory delle scansioni.

È decisamente mala sorte. Sento che sta per crollare tutto qui.

scattato delle foto incredibili. Ma non capisco e non so in effetti a voi che cosa ve ne fotta di queste foto incredibili.

0: e mala sorte.
1: Carbonizzino braci, Petrus, Salamis, pardon, il miracolo della digestione si compie, finalmente.

sarebbe forse il caso di chiudere la trasmissione di questa sera con uno dei CD che ultimamente mi sta intrippando di più, la Calotta Cranica.

ed è sempre quella gran bastarda lesba scalza di Joni Mitchell. Sì, lo so che c'ho rotti i coglioni, ma non me ne frega un cazzo. A me piace, e ve lo sentite anche voi. Ti è.

0: Gesù Cristo sporco dentro l'anima. Fine delle trasmissioni.
1: E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
2: Sì.
1: Fabio, come, se vuoi dire i tuoi dati?
2: Toriano.
1: Toriano, che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
2: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
1: Ah, bene.
2: Mi chiamano così.
1: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
2: So già che quando sentiranno quest'intervista i miei amici...
1: Se la sentiranno?
2: Sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
1: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro.
2: No, non lo farei mai.
1: Ok, dai.
2: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' di generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale, che è sempre stato la black music.
1: Quindi blues, soul,
2: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
1: più tradizionale. Anni 30, 40,
2: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua. Questi sono i miei grandi maestri: Miles Davis, John Coltrane.

0: vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa
0: Vai.
1: pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente quando hai iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per i
0: Sì,
1: diritti, eccetera.
0: la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame, via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga diciamo, alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: iscrizione. E stop. Queste sono diciamo, questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose tue così come facciamo noi e poi campi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal
0: Solo
1: punto di
0: per
1: vista del
0: questo,
1: copyright,
0: dal punto
1: quindi.
0: di vista del copyright.
1: Certo.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare,
1: Certo.
0: non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce quando tu
0: Capito?
1: hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire
0: Sì,
1: per conto
0: però,
1: tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e
0: sì,
1: applicarli, anche se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema. Questa
0: sì,
1: è la
0: quello
1: grossa
0: sì.
1: cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Questo, su
1: Perché se io non mi ci
0: questo,
1: voglio iscrivere, sono anche affari miei.
0: e
1: Però
0: infatti,
1: la SIAE mi dice no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino
0: devi
1: e mettercelo.
0: comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a
1: Bisogna
0: questa
1: cambiare la legge.
0: situazione.
1: Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci
1: C'è
0: sia
1: niente da
0: granché
1: fare.
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come
1: Sì, di
0: questa, di
1: sensibilizzazione, infatti.
0: sensibilizzazione, si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora
1: Può
0: può
1: darsi,
0: darsi che
1: col tempo.
0: magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, perché insomma alla fine la SIAE è la SIAE,
1: C'è.
0: cioè comandano loro.
1: Certo.
0: Capito? Non è che se loro mettono una legge è
1: Esattamente.
0: quella alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è buono, è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata. Io la penso così, come anche tanti altri artisti.
2: Sì.
1: Quindi sbagliasti.
2: Infatti quello è caduto.
1: Che gioco è?
2: Star Trek, però qua c'è scritto Stargate, quelli vecchi c'è scritto Star Trek, non so se
1: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua.
3: Sì, la mia.
1: 13
3: Non è
1: gatti.
3: vero, 13 gatti.
1: E con noi ci sono?
2: Io sono Bruno.
3: Bruno,
2: ciao. Saluta.
1: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Allora, fatti conoscere.
4: Cosa può dire Mark Fai?
1: Deve parlare lui.
2: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, scherzavo, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste Ancient Rock Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, cioè intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico,
1: e comunque vendete abbastanza qualcosa, cioè.
2: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa irrisoria per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono, insomma, i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, è solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
1: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
2: No, ma credo che fra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, perché credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo. Allora a questo punto basterebbe autoinviarsi il materiale,
1: ma anche fare una registrazione internazionale agli Stati Uniti o in Francia o con un altro
2: organismo.
1: A parte
2: ci sono determinati, cioè ci sono altre associazioni come la SASEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera, che si occupano di questo. Per esempio non prevedono esami, c'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore. Qui da Siracusa ci dobbiamo spostare a Roma, perché credo che neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, insomma è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa...
1: Invece è il contrario.
2: Mi dispiace.
1: Da due o tre settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
2: No, ma la cosa
1: anche se non si è iscritto alla SIAE.
2: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD vergine si paghino i
1: diritti. Sì, questo
2: SIAE.
1: Già succede.
2: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio, cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto irrisoria. Quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di
4: Jimi
2: Hendrix.
4: Una domanda ce l'avrei io all'asbesto, e comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture, sa qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure immodificabile?
1: Attualmente come adesso credo proprio di no.
4: Cioè la struttura è tale che né un'apertura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
1: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
4: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che rivalida, magari superi anche l'assurdità della tua realtà. Però credo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuale, sia intercettabile nel passaggio da una altra realtà. Si potrebbe fare come, se, quando.
1: Questo
4: dove.
1: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la SIAE che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e ai tuoi brani non tutelati, perché la tutela e il discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
2: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
1: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
2: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare, cioè
1: l'hanno chiamata decima.
2: Che arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Cioè, tassare l'aria, tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
1: risale all'Ottocento
2: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente. e questo, cioè la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante del, dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
3: Il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, è nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le arie più famose e se le vendevano al miglior offerente, perché le utilizzavano anche per rifare altre cose.
2: Il mondo
3: cose,
2: è cambiato, quindi. Perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Uh-huh. E là penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre, cioè, i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
4: Quindi, modificando il tipo di produzione musicale, andrebbe modificata con l'industria anche la...
2: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione.
3: Vabbè, ma adesso no, per il pagamento.
2: Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
1: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
2: No, ma non è quello il punto è questo, che se io vendo, scusami, il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
1: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
2: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà quest'artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova...
1: Lì c'è un portatile che costa 3 milioni.
2: Una nuova corrente. E cioè, l'idea è questa: che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente dei... se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la CIA, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché, cioè, io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io, per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni devono essere libere di volare.
4: Come? Superata, ma da niente al suo posto.
2: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento. Come momento di esecuzione.
1: Vai al concerto.
2: Vai al concerto del gruppo.
3: Ritorna a quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che ti copierà, perché tanto i supporti ci sono, quello che ti copierà, quello che fai, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fai?
2: No, non è allora. Il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi, cioè, l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi, che ti posso dire, Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovencido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
4: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto?
2: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
1: Secondo me è già demolito.
2: Sì, già con la rete, guarda, già quando è uscito il CD, i settantini, diciamo, perché i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
4: Dobbiamo
2: pure le figurine.
4: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
2: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
4: No, cioè, demolire il supporto è una cosa. Superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
2: Allora, io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
1: Oh, mi scusi.
2: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente, se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato, mi sta bene. Il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tarli, quello diventa un po' squallido. Comunque, a livello... come? No, bisogna vedere il foro d'entrata dei pallini. Bisognerebbe fare un esame balistico dei mobili.
1: Pesi il legno, misuri il peso specifico.
2: Oppure con un cercametallo.
4: Questa cosa lui dice è molto buona, è visionaria.
2: No, non credo.
4: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di intuire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta sì, la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il precismo della rockstar in sé, del gruppo rockstar.
2: No, perché no, io non credo che
4: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
2: Allora, il discorso
4: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei clubs, no? Esclusivi.
2: Stiamo andando oltre. Cioè, io quello che voglio dire, è questo. No,
4: posso finire quello?
2: No, no, fondamentalmente
4: è regolare il diritto d'autore, il nuovo lavorare, un nuovo modo di fare, di produrre arte.
2: Qua il problema non è la SIAE.
4: È campare. Perché
2: chiaramente è fatta la legge, si trova l'inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo, si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché se no non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa, ma come
1: i DAT in Giappone, che sono venduti a niente
2: per esempio,
1: mentre qua in Europa costano un casino.
2: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Cioè, il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo.
4: L'arte è più un lavoro, c'è cioè un'operazione per rendere.
2: Quindi, non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
4: sto inserendo selvaggiamente
1: Non ho introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai.
3: Cosa farò?
4: Per tutto il quartiere.
1: A parte badare a 18 gatti.
3: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. Io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno. Mi alterno nei parà. Mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirti in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
1: Dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
3: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa fosse più semplice. Il problema sono i costi, perché la SIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
1: Che falsa, dici?
3: È falsa perché se ti cambiano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo che aveva scritto, non mi ricordo lui la canzone, che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che sgancia i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali e quindi ci si copia senza volere, ma non è vero. Perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente o di farsi ispirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per giunta sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente dal mio punto di vista non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi. Dice guadagni sui diritti di autore, non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
1: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
3: Sì, sì.
5: Comunque, durante quella serata. La cosa assurda
6: è questa, che mentre, cioè, anzi lo voglio dire a magari ragazzi che suonano relativamente da poco tempo o semplicemente non lo sanno, che se uno si autoproduce un CD
1: esatto.
6: E fa una...
1: L'idea è questa.
6: Sì, e scrive, cioè praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè sì, credo che sia 7.000 lire o 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore. Quindi io se pubblico un disco, che... il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso

0: noi scriviamo, cioè io scrivo un software mio, lo tutelo sotto la licenza GNU, che è una licenza d'uso che ti permette di far girare questo software gratis, di copiarlo liberamente e distribuirlo, però mantenendo il fatto che la paternità del software è tua, si chiama copyleft in gergo, invece di copyright. Invece la CIA adesso ti impone che se tu vuoi dare in giro i tuoi CD deve esserci il bollino. Il bollino costa 100 lire a copia, vabbè. Dici però cazzo, sì, io voglio distribuire un software.
1: È la filosofia mafiosa che c'è dietro una struttura del genere, che ti impone questo.
0: E il danno è per i gruppi emergenti che vogliono farsi un CD, perché oggi c'hanno tutto.
1: No, ma guarda, col computer, l'unica è questa
0: non possono distribuirlo.
1: Allora, l'unica è questa autocertificazione di non essere iscritti alla SIAE, quindi che l'autore dei brani non è iscritto alla SIAE, e quindi a quel punto.
0: E a chi la dà? Alla SIAE stessa.
1: Alla SIAE stessa. Sì. Però loro non te lo dicono questo, lo devi sapere tu. No, loro non te lo dicono, devi saperlo tu, perché legalmente se tu vendi un disco, che vabbè, brevi mano non sei neanche tracciabile.
2: Scusa,
1: però
2: se tu vendi dal basso una commissione, qualcosa che certifichi questa nuova adesso.
1: Basta autocertificare questa cosa. Quindi il gruppo che vuole prodursi un disco che gli autori dei brani non sono iscritti alla SIAE deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi. Per una tutela, e comunque in ogni caso in una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pesetto e il timbre eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che, dicendola alla Tyler, che la data di emissione del pacchetto è quella, quindi che brani sono.
0: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
1: Ma io credo che un avvocato bravo, forse anche senza bisogno di metodo alcuno, riesce a fare valere le sue ragioni.
0: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti, che con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano. Dici il CD o la cassetta. E siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
3: Un'altra storia, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà ci dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE. Mi ricordo che quando pubblichiamo il disco con gli Olympic Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione che noi non eravamo iscritti alla SIAE, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia del CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la paternità dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
1: Il problema è dimostrare che quella copia lì
0: è l'originale.
1: È stata fatta da te, no? Cioè tu l'hai fatta prima. Ma voglio dire, ad esempio,
3: lì metti una data.
1: Con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Giornalistiche. Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di brani semplicemente la testimonianza di giornalisti.
3: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di Vitaminic, sul quale tu ogni brano che carichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
1: ma tu non puoi bleffare in questo modo,
3: ma data precedente non ti conviene a questo punto,
1: ma se io scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi ha la prova che sia
3: questo? È anche vero, comunque
1: il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo me
0: noi non parlavamo di copyright perché quello è anche sacrosanto.
1: Allora il problema è che in ogni caso
0: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
1: Sì, vabbè, ma
0: è quello il grave
1: problema proprio del nostro mondo, e anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere è già una cosa incredibile, cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo dovendo stare in un sistema in cui ci sono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare In ogni caso

0: Un'alternativa. Una cosa che mi dà fastidio e che mi preoccupa come artista è quello lì che tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o non sia, rimani completamente fuori.
1: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
0: No, ma io grido nel deserto, però chiaramente la mia musica non va a finire a 18.000 persone. E in ogni caso la struttura.
1: No, perché l'abbiamo passati.
0: Io ti ringrazio. Voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30.000 persone ascoltino i brani. Però io da questo chiaramente non avendo un utile economico può essere una cosa molto gratificante, molto bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a zappare, quindi a coltivare i cetrioli, io smetterò di suonare, e quindi queste 30.000 persone non potranno mai, cioè non, chiaramente non potranno mai fruire della
2: live, musica talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirti a livello economico dal punto di vista dei concerti. Allora uno potrebbe dire, vabbè, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente. D'altronde in fondo è nata così.
0: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere, per esempio, stipendiati dal
1: come era in Austria fino a poco tempo fa.
0: È una cosa interessante.
3: Scusa, volevo fare un punto. Il problema fiscale, che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita, insomma, in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo inserendo un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo dei club che hanno, per esempio, pagano questo tipo di contributi.
2: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale: il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
0: Fino a quando esiste un produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
3: Io credo che il mestiere di musicista,
2: perché se mi stipendiassero per fare il compositore, sia che io venda, sia che io non venda, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, produco musica, che io la venda, che io non la venda, comunque io faccio il compositore. Solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo, disgraziatamente la società non mi considera un professionista e non mi stipendia.

0: fu con l'opera il film. Già il rockstar si doveva inventare.
1: Lui è poeta, e quindi...
2: No, c'è un altro discorso. Allora, un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città stipendiavano i loro compositori. Ma
0: quando
2: un sacco di gente, ma qual è?
0: Quando il Partito Comunista.
2: Stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando dell'Ottocento, stiamo parlando. C'era gente che ti prendeva un Verdi e gli diceva io ti do un tot per produrre la tua musica.
1: E poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Sì, ma se ti ricordi com'era,
2: ora non
0: c'erano molto poco.
1: Comunque, il discorso
2: per non parlare del fatto che all'istituzionale avete fatto il collocamento dello spettacolo a cui tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che praticamente non serve a niente.
3: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo
4: poi ti collocano qualcosa di molto
2: ti fanno iscrivere la tua qualifica. Ti vanno a scrivere la tua qualifica, ti rilasciano tanto di tesserino praticamente, di libretto di lavoro, e che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare perché ti versa i contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati, basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
4: pare
2: tutti quelli che mi hanno detto che mi pagano. Però se io non faccio minimo 80 serate l'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 serate l'anno.
0: Simona, da quello che dici, mi pare di capire una cosa,
2: veramente.
0: Che la SIAE riesce a essere un organismo parassitario quanto inutile, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'opera lirica.
3: È veramente agghiacciante il quadro che ne viene fuori.
2: Ma la SIAE, il collocamento, sono tutti a levare, niente a prendere. Cioè,
0: sì, ma questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no? Giusto?
1: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie. Io voglio vendere le mie sedie.
0: Quando
1: queste sedie me le fottono, quando queste sedie me le fottono e io non posso. Me le fottono le sedie. Come dice il nero della televisione.
3: Quando te le fottono?
1: Quando me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedi. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
3: Ma questo che cazzo c'entra?
2: Sì,
3: non ho capito.
2: No, allora sì. Fosse veramente quello che dovrebbe
1: essere. No, allora il discorso è questo, il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti
1: questo sta succedendo anche con le ricotte.
0: Ma infatti è finito,
1: praticamente la CE ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: ecco, appunto, per esempio
1: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavalletta, se nessuno fa più la ricotta, come si fa più a tutelare un mestiere che è scomparso?
1: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso. Automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale.
0: E chi può imporre questo se non ci sono gli artigiani a pretendere questo?
1: Allora, il discorso di imporre già è
0: se
1: sbagliato
0: non un imprenditore.
1: È già è sbagliato
0: e quando anche l'imprenditore non va più bene quando fondamentalmente il rock sta
5: all'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente
0: quando scompare l'artigianato il professore...
1: Ehi, ma da che parte stai? Tu hai fatto di mia moglie,
0: ma guai, vabbè, quando il professore d'orchestra di fila finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stesso.
1: Quando scompare quello,
0: l'orticello non te lo puoi coltivare né come artigiano né come dite.
1: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
1: Tu sai cosa disse l'ortolano è entrato in banca? Fermi tutti, questa è una rapina. la rapa, no?
3: Sì, ecco, bene. Ok, allora abbiamo... chiudiamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
1: E allora, tu fai in culo intanto. Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
3: però sai, c'è stata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera. Noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai, perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa a Napster, che dicono che si ci fottono i brani. Vabbè, ma le nostre vendite sono scese,
5: chiaramente
3: la palla colossale, arrivano i Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
1: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, noi diciamo musica, allora c'è la musica non esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate. Sì, perché tutto quello che vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro pomì, come si diceva negli anni 80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica attualmente si fa in Italia è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi, che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa, perché non viene considerata musica in Italia. Quindi il problema della SIAE, non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile. La cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei divi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla, è tutto un problema promozionale. Quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
0: Ma non è un'idea,
1: quindi
0: stanno scomparendo
1: i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: quindi
1: rimane,
0: anche poeti.
1: Rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Una domanda a proposito di questo, stavo riflettendo su questa storia di Napster. Ora, visto e considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque in progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
3: Molti hanno pensato
2: e
3: questo.
2: Quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
3: sì,
2: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere
3: sì,
2: a pagamento?
3: Vabbè, io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno. Stanno usando Freenet, stanno usando Nutella.
2: Ce ne sono 12 miliardi,
3: esatto,
2: ormai, che ti frega,
3: esatto,
2: capito?
3: Quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
2: Ma per non parlare,
3: non c'è niente da fare.
2: Io sono registrata su Napster, mi sono cancellata, cioè ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente, dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte, non è quello il problema.
1: Poi vorrei aprire un'altra parentesi.
3: Però sta finendo il nastro comunque.
1: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo alla... quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli appezzamenti di terra. Ecco, Valentina.
2: Clementina!
1: Ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio, succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
3: Una visione pessimista la tua?
1: No, è una visione realista.
3: No, secondo me realisticamente allora, io vedo il contrario.
1: Il discorso
3: invece
1: è questo: io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare, quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente irrilevante.
3: La puoi veicolare in rete liberamente?
1: No, lascia perdere la rete, sto facendo un esempio,
3: un parallelismo.
1: Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo. Però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi da che cosa? Dalle multinazionali, che non dovessi portare avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare col lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa o che suona a Cagliari, che non è che tu non ci puoi non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Cioè, il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo, è quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate, vincerà quello che ha il microfono più potente.
0: Quello è quello che sta succedendo oggi.
3: Direi che abbiamo finito.
1: Faccio la vecchia versione. Io sono del 66.

0: beh, ma anche il mio classico è il trapano che è della parete del vicino.
1: Trapano.
2: Il, quello che non sono riuscito a dire prima.
3: E adesso volevo... andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Praticamente no, un po' un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più che altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro, perché non c'è più quel lavoro.
3: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato. Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo.
4: Finiscila!
0: Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene le compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo questo.
2: Come dice lui, certo. È molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
0: Se inventeranno dei decoder per entrare nei siti, non lo puoi sapere.
3: Certo.
0: Comunque, tu stesso, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
3: Ah, certo.
0: Si può fare.
2: Scorre il posto sicuro, scorre il divismo, trascinatore di massa. È veramente un tribalismo.
3: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi. La SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web. Cioè, se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 lire. Insturtende.
5: Ionio.
1: rumoroso, locali, attentamente, visibilità buona, localmente, discreta, mare, mosso, moto, fondoso, in, aumento, tendenza, vento, da, nord, forza, 4, sereno, poco, nuvoloso, Adriatico, meridionale, Adriatico, centrale, vento, da, nord-ovest, forza, 3, rinforzi, sul, canale, di, Otranto, sereno, poco, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, poco, mosso, tendenza, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso, Adriatico, settentrionale, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso, visibilità, discreta, localmente, scarsa, mare, poco, mosso, tendenza, vento, da, nord-ovest, forza, 3, sereno, poco, nuvoloso.
4: We break the Yerba One Show!
1: Occidentale,
4: settore,
1: Alboran, vento, da, e, forza, 7, parzialmente, nuvoloso, visibilità, discreta, localmente, scarsa, mare, mosso, localmente, molto, mosso, tendenza, vento, da, e, forza, 7, sereno, poco, nuvoloso, Mediterraneo, occidentale, settore, Baleari, vento, da, sud-est, forza, 3, rinforzi, sul, mare, a, sud, del, Baleari, parzialmente, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, poco, attenuazione sul mare a sud delle Baleari, tendenza, vento, da, sud-est, forza, 4, sereno, poco, nuvoloso, mar Libico, vento, da, nord, forza, 4, rinforzi sul golfo di Vedra, parzialmente nuvoloso, temporali sul golfo di Vedra, visibilità buona, localmente discreta, mare mosso, localmente molto mosso, tendenza, vento, da, nord-ovest, forza, 4, sereno, poco, nuvoloso, Mediterraneo, orientale, settore, Egeo, e, sud, di, Creta, vento, da, nord, forza, 7, rinforzi, sul, mare, Egeo, parzialmente, nuvoloso, visibilità, discreta, mare, molto, mosso, localmente, agitato, modus condotto in attenuazione, tendenza, vento da nord, forza destra, nuvolosità variabile, mediterraneo orientale, settore mar di Levante, vento da nord-est, forza 5, rinforzi di burrasca sul mare intorno a Cipro, velocità variabile, isolati, rovesci in attenuazione, visibilità discreta, mare molto mosso, localmente agitato, moto ondoso in attenuazione, tendenza, vento da nord, forza 6, nuvolosità variabile, isolati, rovesci 4, tendenze del vento per i mari circostanti l'Italia su intervalli di 12 ore dalle 18:15 di domani alle 18:15 del giorno 13 martedì Corsica nord ovest 4 nord ovest 3 nord ovest 3 nord ovest 3 mar di Sardegna nord ovest 4 nord est 3 nord ovest 3 nord ovest 3 canale di Sardegna nord ovest 3 nord ovest 3 nord ovest 3 nord 4 mar Ligure nord ovest 3 nord est 2 nord ovest 3 nord ovest 3 Tirreno settentrionale nord ovest 3 nord est 3 settore ovest 3 nord est 3 3 3 Tirreno centrale settore est nord ovest 3 nord est nord est 4 nord ovest 4 Tirreno meridionale settore ovest nord est 3 nord est 3 nord est nord 4 Tirreno meridionale settore est nord est 3 nord est 3 nord est 4 nord ovest 4 3 Adriatico meridionale nord ovest 4 nord ovest 4 nord ovest 4 nord ovest 5 Adriatico centrale nord ovest 4 4. Nord-ovest. Adriatico. Settentrionale. Nord-ovest. 3. Nord-ovest. 4. Nord-ovest. 4. Nord-ovest. 4. Fine. Meteomar. Weather forecast. Mediterranean of 18, 10, 1, 2000, 2, and up 2, 6, UTC, tomorrow 1, thunderstorm, under, Nil, thunderstorm, forecast, over, Libyan Sea. Under course, northerly, 7, over, eastern, Mediterranean Sea, Aegean, and south, Crete, vector, easterly, 4, over, western, Mediterranean Sea, Alboran, vector, northerly, 4, 8, over, Eastern Mediterranean Sea, 11 times, basin, sector, gale, forecast, easterly, 4, 7, over, western, Mediterranean Sea, Alvaro, sector, northerly, 4, 7, over, eastern, Mediterranean Sea, Aegean and south of Crete, vector northeasterly, 4, 7, over eastern Mediterranean Sea, 11 times, basin, vector 2, weather situation, A, height, pressure of 1,034 millibar over Italian Sea. A cold front over 11 times basin. View slowly moving towards the south. E A high pressure over western Mediterranean Sea, 3, forecast, 2, 6, UTC of tomorrow and 12 hours, outlook, Corsican Sea, Ligurian Sea, wind, southwestern, 4, 3, scattered. Good visibility locally, moderate visibility. Sea outlook, wind southwesterly, 4, 3, scattered. Sardinian Sea, Sardinian Channel, wind southeasterly, 4, 4. Clear or mainly clear, moderate visibility, light speed, outlook, wind southeasterly, 4, 4. Clear or mainly clear, Iranian speed, wind variable direction, 4, 3, clear or mainly clear, moderate visibility, speed, outlook, wind southeasterly, 4, 3, clear or mainly clear, Sicily, trade, wind, variable, direction.

basement in Lansing.

Right. Speak. Locally.

Thank you.

Over.

Pancroft, Iranian. Peace.

Northwest 4 feet 2 3 and Meteor Mark.

0: clandestino nucleo emesso dall'aeronautica militare, diramato dalle stazioni radio telecom del Ministero dei Trasporti e della Aviazione, Capitanerie di Porto.
1: Bollettino del tempo sul Mediterraneo emesso alle ore 18 UTC del giorno 10/1/2002 è valido fino alle ore 6 UTC di domani. 1. Avvisi temporali in corso. Nil temporali previsti su Mar Libico. Burrasche in corso da nord, porta 7 su Mediterraneo orientale, settore Egeo e sud.

Orientalis.

Thank you.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Prima parte.
2: Porco Dio! Ecco perché non sentivo un cazzo! Niente, succede che il pezzo è finito. L'ho sfumato e poi non riuscivo più a tirar su la voce. Il pezzo, insomma. Ho messo su della roba e basta. Ho trovato questo bollettino nautico e mi sembrava carino rendervi partecipi di ciò. Sì, era bello, ma tutto ciò che è bello deve avere una fine atroce. Meno male le orecchie con questa cuffia. Oggi ho creato forse la prima libreria di strada che sia mai stata creata. Non so se qualcuno ha già fatto una cosa del genere, però mi è venuto in mente questo, dovevo buttare via dei libri, no? Ieri alcuni li ho bruciati come lo Zwirber. Invece oggi li ho presi e beh, allora niente, ve lo faccio sentire, perché l'ho anche registrato, giusto per fare qualche cazzata, l'ho registrato pure. Per cui vediamo un po'. Se si sente dalla registrazione che ho fatto, avrete un resoconto di quello che ho fatto. Mentre ho questo problema del mouse strabico, puttana di Eva. Comunque, buon ascolto. Vediamo un po' questo special come si sente. Ecco qua.
3: Da un esperimento quello che tenteremo stasera. Creeremo una biblioteca virtuale. Abbiamo qua una serie di libri che io avrei dovuto teoricamente buttare via, perché sono libri vecchi e che non mi interessano. Ho deciso di portarli con me uscendo per le strade di Palazzolo e per le viuzze cercherò un posto dove posizionare questi libri e lasciarli lì, finché la gente ne possa usufruire. Adesso sto scrivendo un cartello con scritto Libreria di strada.

0: Ecco qua. Libreria di strada. Dopo
1: sostanzialmente ho fatto questa cazzata qua, ho preso i libri e li ho messi per strada sopra un muretto a secco con un messaggio con scritto libreria di strada, riportate qui i libri dopo averli letti e portate i vostri libri vecchi, grazie. Così,

poi gli scrivo: quando avete finito riportate il libro qui. Abbiamo creato anche un indirizzo internet. E abbiamo creato questo indirizzo freebook@mail.ru, così adesso

praticamente proprio sotto il lampione abbiamo messo questi libri su un muro a secco, un vecchio muro di pietra che costeggia questa scalinata che porta appunto verso il centro. Vedremo se al nostro ritorno ci saranno ancora.

0: prima ora a passeggiare per le strade di Palazzole ho raggiunto una zona sembra quasi deserta.
1: Questa parte la salto perché non c'è un cazzo praticamente. Fate solo rumori.
0: No. Quello che è incredibile di questi fossili è il continuo odore di legna bruciata che si sente ovunque. Tutti hanno cammini in cui bruciano, penso, gli Zwirner. Era cominciare a fare delle foto.

comunque ci voltiamo, ci sono vecchini dietro le porte che spiano, sedute, praticamente queste vecchine sedute dietro la porta di casa, con la stufa a gas accanto, che invece di guardare la televisione guardano la gente che passa.

0: こう。
1: ed eccoci ora alla nostra libreria di strada. Vediamo se qualcuno ha toccato i libri oppure no. Mi sembrerebbe di no. Apparentemente nulla è stato mosso. Però noi ci passeremo davanti come se niente fosse. Nulla è stato toccato, sembrerebbe. I libri sono ancora lì. Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso. Tutto è male. Completa.
2: Bisogna risentire.
1: Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso. Tutto è male. Il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e in niente ha senso. Tutto è male.
2: Cioè questa registrazione con, a quanto pare il mio registratore portatile registra un po' più velocemente, quindi con la piastra si sente più lento. È venuto questo effetto di voce perché il tono di voce è bassissimo, in stile morte, lo devo risentire.
1: Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male.
2: La registrazione si conclude così. Comunque sono convinto che appena passeranno questi ragazzini da là prenderanno quei libri e li devasteranno selvaggiamente. Ai ai, frase mito, decisamente un mito questa frase.
1: L'è stato toccato, sembrerebbe. I libri sono ancora lì. Vedremo domani, dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole, sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male.
2: Bene. E dopo questo messaggio, come dire, di, non lo so, di letizia, di gioia. Perché l'animo umano è una bestia. Porca puttana. Però bella l'idea, è un'idea che ho sempre avuto e ne ho parlato anche con diverse persone. Pensate che bello sarebbe mettere nei paesini, ma anche nelle città magari no, perché lì veramente l'animo umano è una bestia. Però nei paesini uno prende e mette uno scaffale fuori sulla strada e poi lì ci mette i libri vecchi che non usa più. E così uno passa e guarda questi libri e ne prende magari uno e se lo legge e poi lo va posando da un'altra parte dove ci sarà un altro scaffale con altri libri. La gente così si scambia questi libri vecchi che non usa più e tutti condividono i saperi. Invece domani sono certo che accadrà.
1: Dopo il passaggio dei ragazzini all'uscita delle scuole sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Sicuramente accadrà questo, però non è una brutta idea. Prendi uno scaffale e lo metti fuori. Ci prendi i libri che non ti piacciono, che non usi, e li metti lì. Male che va, la gente usa le pagine per farsi i filtrini, cazzo ne so. Sarebbe bello, sì, un mondo ideale dove ci sono libri ovunque. Questa è una puntata di Radio Cybernet veramente, veramente atipica. Mi sono devastato io stesso. Penso proprio che andrò ad orinare selvaggiamente. È vero che bisogna distruggere per creare. Ieri ho bruciato libri e oggi si è fatta una libreria di strada. Mi piacerebbe veramente che tutti noi facessimo questo. Sì, l'idea è carina, lo so che l'idea è carina. Ne ho parlato anche con diverse persone, con Martin. E sarebbe bello, tu prendi i libri, cioè dovrebbero fare veramente delle aree pubbliche dove uno va lì e mette i libri che non legge più. Possono essere magari delle grandissime stronzate, no? Però per esempio sulle panchine, io pensavo, le panchine dei parchi, uno che fa lì, si siede e non fa un cazzo, invece no, si siede e trova un libro, una rivista, porno magari. Qualcosa del genere. Io stavo cercando su internet se c'è qualcosa, però che purtroppo mi rendo conto che ho fatto una stronzata, ho messo sul cartello un indirizzo internet che non posso creare perché esiste già. E vabbè, chi se ne fotte, quello che importa è l'idea. Che cazzo devo fare? Io veramente lancerei un dibattito. Questa cosa delle librerie di strada. Già, veramente bisognerebbe secondo me spingere per questa cosa. Altro che progetto Gutenberg, eccetera. No, partiamo dal basso. Puttana di Eva. Diamo i libri alla gente. Dio Semen. Dio Gummi Clinic. Bimba ingoia un centesimo di euro. Repubblica.it, una notizia che ci ha fornito Lone Star sul canale Kernel Panic.
0: una bambina di 2 anni ha ingoiato una moneta da 1 centesimo di euro. Ma che cazzo se ne fotte? È stata accompagnata in ospedale, ma perché non la poteva cacare sta cazzo di moneta? Vabbè. No, ma mi hanno rotto il cazzo questi di mail.ru. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Devo creare un indirizzo email per le cazzate, veramente, perché mi stanno venendo in mente una quantità colossale di cazzate, no? E bisogna che la gente veramente abbia con chi lamentarsi. Scusate, devo rispondere a uno che mi sta dando fastidio. Scusate, eh? E non si tratta di. Non si tratta di RC, ma si tratta di ICQ. Non vorrei che qualcuno che attualmente inquiri con me pensasse che mi sta dando fastidio. Allora, diceva che devo creare un'email per le cazzate. Dunque, vediamo un po' che cazzo di cazzo del cazzo. Allora, vediamo questo cazzo di sito del cazzo. Io premo questo cazzo di pulsante e mi scazza su una pagina del cazzo dove posso scegliere la mia cazzo di registrazione del cazzo. E poi che cazzo devo fare? Cazzo? Cazzo, buono questo caffè, cazzo. Allora, devo scegliere un nome per queste. Mi viene in mente Einsturzende, però deve essere un nome facile, facile. Non riesco a immaginarmi un nome. Un nome per questo tipo di stronzate. Cosa, secondo voi, che cosa potrei registrare come indirizzo internet, diciamo, da utilizzare come riferimento per questo genere di stronzate? Jaromir, rispondi, Dio cane. Purtroppo cazzate non posso usarlo perché non. Devo essere il più generico possibile. È insturzente. Allora, spieghiamo a Jaromir perché non ha capito. Quando io mi invento una stronzata come questa dei libri per strada, metto un cartello e gli dico. Cioè, metto un cartello dove descrivo la stronzata e poi lascio un indirizzo email, no? Capito? Per dire, vabbè, se vuoi più informazioni, scrivi qua. Ecco, un indirizzo email per questa roba del genere, capisci? Generico, però generico, perché non solo le librerie di strada, magari mi viene in mente il calcolatore elettronico di strada, che cazzo ne so. Sì, un. Cosa mettiamo? Dine.org? Insturzende.org. Mi suggeriscono indernabendenfungen@cazzimusci.org. Mi suggeriscono. Ovviamente deve essere qualcosa di assolutamente anonimo, perché mi ricordo che molti anni fa, con un trasmettitore autocostruito, io e un amico trasmettemmo per circa 2 ore nell'etere catanese, con un trasmettitore comunque al di sotto dei 100 milliwatt, quindi assolutamente all'interno delle norme di legge, per chi attualmente della Digos fosse in ascolto, e lasciamo un'email. Ecco, ci vorrebbe un'email generica per inventare, forse una citazione della Bibbia, qualcosa di biblico, Esodo, per esempio, esodo@mail.ru, oppure Deuteronomio. Oppure Lazzaro. Dunque, non saprei proprio. La maggior parte della trasmissione si perderà così, senza sapere che cazzo di indirizzo inventarsi.
3: Prometeo è detto dall'aeronautica militare, diramato dalle stazioni radio Telecom per il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto.
0: Suggeriscono Giuda, ma io pensavo ai Judas Priest, quindi potrebbe essere Giuda Prete. Oppure Nestlé. Scrivere a nestle@mail.ru. I giudaprete@mail.ru. Giuda Prete simile a Dio Cane, effettivamente. E se me lo dice God Dog, c'è da credergli. In tal caso, il duo può mettere della musica. La morte del corpo penitente non è il caso. Frescobaldi. Questo assolutamente no. Allora. Un cazzo di CD, puttana del Santo Padre. Ah, qua, cos'è questo? Che cazzo è questo? Ma di che cazzo è sto disco? Origami Artica. Che vaffanculo. Stravinsky. CD classico qua. Oh, perfetto. Musica italiana rara fra 1300 e 1400. Mi sembra il caso. Che cliccando su www.qt.org/radiocybernet probabilmente si sente. La cosa mi stupisce perché quel link non è aggiornato da anni. Comunque, Weitz non apprezza la musica. La musica del 300. Ah, l'ha aggiornato Jaromir ieri, complimenti. Allora devo salutare un amico su ICQ che in questo momento mi sta ascoltando. Spero di non fare una cattiva impressione. Ah, l'ha aggiornato Jaromir, va bene, va bene. State ascoltando. Ma che cazzo è questo? Appunto, che cosa state ascoltando? Di Giacomo Carissimi, missa e cantata sciolto aveam dall'alte sponde. Però non ci sono le date. E vabbè.

variabile. Mostak 3.

Cali, attentamente. Vedi, militare. Buona. Sono calmetto.

0: Vabbè, in tal caso...
1: Thank you.

Vero male. Ho creato l'email. Vero male. Il vero male.

mare, Africa, delle Baleari, dell'Etna, vento da sud-est, forza 4.

No, no, senza il. Ho creato l'indirizzo veromale@mail.ru per tutto questo genere di progetti, diciamo, pseudo-artistici che verranno in mente non solo a me, ma anche a tanti altri, ovviamente. veromale@mail.ru vabbè, che dobbiamo fare? Succede. Vediamo un po' se si può configurare. Bello. Interessante. Il vero male. Allora. Oh, security level, how to configure. Ma.

0: C'è pop mail pure, ma guarda un po' mail.ru. Comunque, come avrete capito, mi sto un po' facendo i cazzi miei, per cui state semplicemente ascoltando questa musica atroce. Ma del resto l'avete voluto voi. E che ci possiamo fare? Bene, bene. Molto bello.
1: Molto bello. Logout. Colleghiamoci alla seconda email.
0: Meno male che qua il russo è abbastanza facile da capire.
1: Maledizione.
0: È il momento di cambiare musica, soprattutto di spegnere questa voce del cazzo che mi ha rotto veramente le scatole. Cambiamo musica per le orecchie di Zeist. Cosa metteremo? Potremmo mettere Voria che tu cantasse una canzone, musica vocale e strumentale del Rinascimento italiano. Che ne pensi, Zeist? Vediamo un po' cosa mi risponde. Zeist, che ne pensi? Mettiamo Voria che tu cantassi una canzone, musica vocale strumentale del Rinascimento italiano? O preferisci forse... fammi vedere... non so proprio cosa scegliere qua. Potrei mettere Naked City... però sono un po' troppo incasinati da ascoltare. Andiamo sul classico, oppure metto il concept album dei Fiaba, gruppo musicale siracusano, che ascolterete in anteprima, e voilà. In anteprima perlomeno su internet. Non ce li ho gli Abba, almeno ce l'ho sul disco e mi rompe il cazzo andare a prendere.
2: Che rosse è coperte di zucchero, ai rospi son cara dimora amanite. La chiave di porta a città di linfee, e vapori sull'acqua, ed Ionee nel regno in cui singola bestia un rospo.

www.tiscalinet.it, canale Kernel P con la K, nickname Asbesto. È stato un messaggio mandato così

0: No, mo basta, mo mi sono veramente rotto le palle anch'io. È il caso di...
1: una devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia. E niente ha senso. Tutto è male.
0: Allora devo lanciare un messaggio per un amico che sta cercando di contattarmi su ICQ. E boh, ICQ ha dei problemi, io mando i messaggi e non vengono ricevuti, e questo è veramente atroce, penso che dovrò aggiornare il software. Cosa che farò adesso? Comunque, il server è irc.tscalinet.it, il canale è kernelp, con la K, kernelp, K-E-R-N-E-L-P, lettera P. Il mio nickname è Asbesto, vediamo un po' se si riesce a... se ci si riesce a contattare. Andovari, ma de che ho? Allora, basta con questo CD, anche se comunque io fra poco mi sarei staccherò, perché sono abbastanza stanco. Mi ero messo in testa oggi di... ma sì, mettiamo un po' di roba degli anni 70. Mi ero messo in testa di sistemare i CD, però in realtà...
1: sicuramente accadrà una devastazione.

0: che l'animo umano è una bestia. E niente ha senso. Tutto è male.
1: Ecco perché

sperimentiamo questa cosa, andiamo con Muse su più file e proviamo a caricare il campionamento che ho intitolato tuttomale.mp3. Mettiamo loop e vediamo un po' se viene suonato. Ovviamente si impalla tutto. Porco Dio! Ah! In realtà non ha incodato niente. Perché non ha incodato? Per quale motivo?

0: Sensei.
1: Hmm?
0: Sensei.
1: Sto arrivando all'inferno della posta. Beh, sono sul terrazzo di casa, sul terrazzino, sotto una tettoia di canne, appoggiato a un tavolino con quei tavolini di plastica bianca con un ombrellone aperto in mezzo alle piante, e ho tirato il cavo di rete fino a sotto dove c'è NORAD, e c'è un silenzio di morte e un fresco bestia al vomit, e qui con me c'è Ram che sorride e ci stiamo godendo il fresco, ci stiamo bevendo il caffè nei bicchieri gialli anni 70.
0: Fantastico.
1: Eh? E accanto a me c'è una pianta di basilico, di fronte c'ho la salvia, un pugno di piante grasse, la menta sta qui, poi ci stanno i fichi d'India, e il paese è immerso nel silenzio della morte di tomba. Penso che non vi arriverà alcun rumore se non forse il ventilatore che è messo sulla terrazza, appunto sul terrazzino, e soffia aria dentro quel forno che è la cucina, che essendo esposta da tutti i lati al sole diventa una furnax, la fornace rotobuddax. Mi domando che cazzo ci fa Meguan in piedi a quest'ora. Vuoi declamare qualche poesia?
0: No, non ne ho in mente. No. Non mi tengo in memoria. Questo è fantastico. Dopo la blasfema festa.
1: Siamo stati a Bucheri a vedere una festa blasfema, dove hanno sparato anche loro i fuochi d'artificio, che al confronto sono stati ridicoli con quelli di qua di ieri. E boh, è qua veramente, ma c'è fresco, sai, cioè si sta troppo bene, ragazzi. Non è per farvi venire l'invidia della morte, però che temperatura c'è? Ci vuole un termometro. Ce l'ho dentro il termometro, solo che mi rompe il cazzo alzarmi e andarlo a prendere. Sì, qui sulla, accanto alla cucina dovrebbe esserci un termometro. C'ho termometri ovunque. Li vendevano a 1000 lire, ne ho comprati 10. Dentro ci sono 31 gradi, vediamo fuori, però dovremmo attendere un po'. Nel frattempo vediamo la rassegna stampa, visto che qua non posso mettere musica, a parte forse qualche MP3 che dovrei avere sul portatile, ma che in realtà non ho, per cui non posso metterlo. Il sica.it titola quando arriva. Ah, le temperature. Meteo, Roma 24 gradi, ma come 23, Napoli 26, se c'ho 31 gradi in casa, in cucina, Dio buono, io porco, ancora mi deve arrivare Repubblica, qui ADSL è una novità, non esiste ancora. Wow, ma non ci arriva. No, lascia stare, guarda, preferisco
0: morire più.
1: No, preferisco fare il controllo di questo faccio. Il microfono in mano. Cofferati replica Maroni. USA incubo bioterrorismo. È morto Pietro Valpreda. E questa è una cosa spiacevole. 69 anni, anarchico, accusato della strage di Piazza Fontana, ma poi assolto, perché non c'entrava un cazzo. Oh, boom delle cam girls adolescenti, foto porno in cambio di reali, ma che bello! Tu fai regali e loro ti danno le foto purnazze. Bello. Interessante. Ho da poco scoperto che sul sito della Repubblica c'è una barra con scritto politica, cronaca, economia, esteri, sport. E mi sono sempre chiesto, ma come mai la Repubblica c'ha così poche notizie? Perché sono un coglione, perché devo cliccare sulla barra politica e mi si aprono le notizie di politica. Io non lo sapevo, perché sono un cretino. Pannella deve intervenire Ciampi. Pannella creperà presto, mi dispiace però. G8 vicequestore indagato per le Molotov alla Diaz. Pannella? Ma... vediamo un po'. No al ricovero coatto. Sì, sì, non ci sono le condizioni di legge per cui non si può fare. Lieve miglioramento, la situazione resta delicata. È spiacevole, ma è pazzo, è malato di mente. Che ci possiamo fare? Non è colpa nostra, voglio dire. Oh. Ascoltami, Jaromil. Mi stai ascoltando? Ascoltami, molta. Ah, questo vuole la cam. Tribs vuole la webcam. Gliela mettiamo sulla webcam?

0: No, che fai? Te ne vai. Mi lasci così. Vieni qua. Vado a prendere, vieni qua. No, ma io vieni, poi vado a dormire. Ce l'ho qua allora. Luna meno 20. No, meno 10. Luna meno 10. Ma io ho sonno, c'ho questo problema del sonno. Mi tiri le chiavi? Ram se ne va. Ram se ne va. Spenso, attaccate la porta. Attaccate la porta. Chiudo da fuori, chiudo le chiavi. Ram se ne va. Alziamoci, andiamo a vedere Ram che se ne va dall'alto. Mustafa ex Ramjam Fairlight, conoscenza del TIG ed ora grafico della Blizzard Entertainment. Joina Dine. Gio Dine. Oh, affacciamoci. Il microfono è lungo e permette di affacciarsi. Io non vedo, però non ci vedo. Prese al volo.
1: Ciao, buonanotte.
0: E adesso torno. Sono sulla veranda. Su questo. No. Ho tirato il cavo.

godo. Godo. Bene, ho switchato e, come vi stavo dicendo, mi trovo sul terrazzo di casa, in mezzo alle piante, con il computer appoggiato su uno di quei tavolini di plastica bianca che si usano in estate, con le sedie di plastica, con l'ombrellone al centro e sopra di me un tetto di canne. Ho tirato il cavo fino a sotto, fino a Norad, quindi sono in rete. Teoricamente potrei anche stampare sull'altra macchina laser. Ed è una bella cosa, perché ho passato il cavo e adesso sto qui a lavorare al fresco, sotto un cielo stellato, con il silenzio di questa città morta attorno a me. Non si sente nulla se non le macchine che passano. Io non so cosa voi riusciate a sentire, probabilmente fra poco sentirete le campane della chiesa che scandiranno la mezzanotte, no, l'una di notte, sentirete un rintocco di campana. E cosa stavo dicendo? Sì, vi stavo dando le notizie di Pannella, ma in realtà a noi di Pannella non ce ne frega un cazzo, perché, e soprattutto però devo dire che il sito della Repubblica è diventato estremamente fastidioso, perché si è riempito di pubblicità in flash, ed è una rottura di coglioni il flash quando lo usano per le pubblicità. Questa cosa dà molto fastidio, dà estremamente fastidio. Vediamo la temperatura, il termometro qua dovrebbe già segnare. Ah, ecco, sono 25 gradi, c'è un fresco della Madonna. Fuori 25 gradi, dentro in cucina ci sono 31 gradi. E la morte è spettacolare. Come ripeto, non posso mettere musica, sono costretto a parlare, costretto a sanguinare. Quattro giovani hanno perso la vita in Abruzzo. Un weekend di sangue. Ripeto che è morto Pietro Valpreda e purtroppo questa cosa succede, la morte. Ecco, terrorismo per le lettere esplosive a Milano. Firenze colpisce ancora il profanatore di Salme, questo simpatico personaggio che va in giro a prendere pezzi di qua e pezzi di là. La sesta salma mutilata alle cappelle del commiato di Careggi. Difenderemo i nostri morti. Il profanatore di salme ha colpito ancora e sempre le cappelle del commiato. Per la sesta volta in 10 giorni qualcuno si è introdotto nonostante la vigilanza nell'obitorio di Careggi, più grande ospedale di Firenze. Con un rituale preciso ha inciso la pelle per asportare un lembo del viso. Secondo me è un analista che fa le analisi, non lo so. La scoperta ha fatto alzare ulteriormente la tensione in città, perché l'autore delle profanazioni continua a farsi vivo nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza e di controllo. Misure decise dopo le polemiche avevano portato al sicuramento del capo della mobile da parte del procuratore di Firenze e all'affidamento delle indagini al GICO della Guardia di Finanza. Comunque c'è questo tizio che va in giro a prendere pezzetti. Ma dico io, ma teste dei minchia, prendete e mettete una telecamera, no? Insomma, qui ci sono queste escissioni di pezzi di corpi. Io a questo punto però non riesco più a capire se mi sentite o no. Non si capisce perché non ho il vostro feedback. Non mi scrivete nulla, non dite nulla. Comunque io continuerò lo stesso a parlare, a farvi questa rassegna stampa un po' alla Ghezzi questa sera qui sul terrazzo. Andiamo sul sito, un sito veramente molto bello, ma che richiede secondo me una dedizione un po' mistica nella sua navigazione, è internazionale.it. Non tanto per il suo contenuto alquanto
come dire, non è molto leggibile, anche perché rimanda alla versione cartacea, penso, cioè, solo sul web, dice qua, ci sono un pugno di notizie di cui non frega un cazzo a nessuno, come per esempio Arundhati Roy, oppure Ahmed Rashid, l'oroscopo di Rob Bresny, che cazzo ce ne fotte a noi dell'oroscopo di questo coglione, per dire. Però una cosa estremamente interessante di questo sito internazionale.it è l'edicola con i giornali di tutto il mondo. Abbiamo quattro scelte: Africa e Medio Oriente, Europa, Americhe e Asia e Pacifico. Non so, possiamo andare a leggere il giornale, non so, del Ghana o della Libia, giornali del Mozambico, della Namibia, della Sierra Leone. Ecco, lo Yemen. Andiamo a vedere quali sono i giornali nello Yemen, questo paese dove le case sono fatte di merda pressata. Ecco, abbiamo il Yemen Times, lo Yemen Observer, poi abbiamo Al-Ayam e poi il 26 September Newspaper. Andiamo a vedere quest'ultimo, 26september.com, e vediamo un po' la rassegna stampa yemenita, visto che siamo tutti estremamente interessati a quello che accade nello Yemen, perché è veramente bello il sito. C'è una panoramica sulla città di merda pressata. Allora, poi ci sono delle immagini scritte in yemenita, c'è un menu in Yemen e c'è un contatore doppio. E poi non si capisce dove si deve cliccare, perché non funziona niente. Il giornale è in PDF e te lo stampi. No, ma guarda che bello. Cioè, ti danno il giornale in PDF. Fatemi capire. Clicchiamo su 1. C'è una cartella che si apre. Noi clicchiamo e andiamo a vedere. Bene, abbiamo trovato le notizie, però il sito è completamente illeggibile. C'è un menu con le pagine, evidentemente. Andiamo a pagina 7, che mi sembra la più interessante, a giudicare dai segni. Ah, io posso leggervelo in base ai singoli. O ecco a HICIEIAPAEAINEICHEIKAIKAK 2. Sono tutte lettere accentate. Non ci sono immagini, forse le foto sono proibite in questo paese di case di merda. Niente. Allora, il diavolo, lo Yemen, andiamo a vedere lo Yemen Times, probabilmente è una pagina in inglese. Non so neanche per quale... Oh, ecco Ram. Purtroppo Ram ha lasciato la mia terrazza. Ecco qua, yementimes.com. Sanaa, Repubblica dello Yemen. Allora, Yemen Times. English Weekly Newspaper Online. È proprio un giornale. È proprio un giornale yemenita in inglese. Bello, mi piace. Allora, il brigadiere
il brigadiere dell'esercito yemenita Ali Muhammad Salah è stato ferito alla sua spalla quando il suo elicottero è finito sotto il fuoco l'ultimo giovedì mentre volava sopra il villaggio di Armafad nel distretto di Al-Zahir, nella regione di Jaf, a circa 180 km da Sana'a. L'elicottero è stato forzato un atterraggio di emergenza. È successo questa cosa qui. Hanno sparato all'elicottero di sto stronzo. Però non ci sta neanche un... una foto. Un membro leader dell'organizzazione Al-Qaeda nello Yemen, detenuto dalle autorità yemenite, è fuggito dalla prigione mentre vi era appunto detenuto. È una notizia riportata l'ultima settimana dal settimanale Al-Wahadawi. È stato arrestato dopo l'11 settembre, è scappato sabato scorso da una prigione in Aden, che era utilizzata per detenere prigionieri di Al-Qaeda che originariamente venivano da Sana'a. La sorgente non menziona l'identità del fuggitivo, ma pare che sia un elemento pericoloso originario dal governo di Shabwa, che non sappiamo dove cazzo sta. È stato riportato che è stato praticamente arrestato dopo essere tornato dall'Afghanistan, dove era un comandante di campo di Al-Qaeda. Dunque, stanno interrogando il personale delle prigioni. Il presidente Ali Abdullah Saleh ha avvertito i leader tribali di dare insomma informazioni sui sospetti elementi di Al-Qaeda. Il governo italiano ha deciso giovedì di sollevare lo Yemen dal suo debito verso l'Italia di circa 20 milioni di dollari. Il ministro dell'interno ha detto che l'Italia ha deciso di eliminare di... come cazzo si scrive questo? Sistema in patrol police prevent the flow infiltration stop terrorist to Yemen. Non ci ho capito un cazzo, ma comunque l'Italia ha dato 20 milioni di dollari allo Yemen. Ma io veramente questa cosa non la capisco. Anzi, devo dire che sinceramente non me ne fotte un beato cazzo. Non me ne frega una minchia. A questo punto, mentre mi passano davanti il link di motumbo.htm, io proseguirei con la rassegna stampa. Il sultano del Bora ha lasciato lo Yemen. Oh, quanto mi dispiace. Siamo veramente dispiaciuti di questa cosa. Il sultano di Bora, sua altezza il sultano del Bora, Sayed Muhammad Burhanuddin, ha lasciato Sana'a dopo una visita di 10 giorni allo Yemen, durante la quale ha incontrato il presidente Ali Abdullah Saleh. Ha anche partecipato alla cerimonia fatta nella regione di Haraz per il suo anniversario, di non si sa che cosa, per marchiare il suo anniversario, che è stato, diciamo, partecipato da circa 12.000 seguaci della dottrina Fatimid dallo Yemen e da altre parti del mondo. La comunità di Sbora attorno al mondo viene ogni anno nello Yemen a visitare la tomba del fondatore della dottrina e altri posti sacri. La dottrina Fatimid, interessante, chissà che cos'è questa cosa, la dottrina di Fatimid. Il sultano del Bora, scritto B-O-H-R-A, non si sa cos'è. Cultura, lettere all'editore, non ce ne sono.
Reports, Last Page, c'è l'archivio delle vecchie. Ecco, per ricevere notizie aggiornate e annunci dallo Yemen Times puoi sottoscrivere la mailing list, bellissimo, devo dire. Va bene. Ci siamo adesso finalmente spaccati il cazzo dello Yemen, andiamo a cercare un altro luogo da cui leggere le notizie, per esempio l'Azerbaigian. Vediamo cosa succede. Ecco qua, bakusun.az. Interessante, un dominio azerbaigiano potrebbe essere carino per la posta. Fatti l'email nell'Azerbaigian, che figata! Signori, sono intenzionato a staccare il collegamento fra breve. Il sonno mi fa veramente crepare.

0: 因为不的事。
1: Da costume in inglese.

Va bene, io crepo di sonno. Direi decisamente buonanotte. Sì. È veramente la fine. Mi chiedono notizie dal Tibet. Mi dispiace, ma il Tibet Tibet non fa parte del nostro stile di vita. Allora andiamo a vedere. Il Tibet fa parte del Nepal, almeno a casa mia è così. Cioè, possiamo leggere qualcosa sul Kathmandu Post. Oppure, sì, forse sul Kathmandu Post c'è qualcosa. Diciamo che dell'Azerbaigiano ormai non ce ne frega più un cazzo di niente. Ci sono un bordello di notizie di merda. Questa trasmissione notturna non facciamo altro che darvi notizie. Ecco, il Kathmandu Post non fa altro che rimandare notizie dal mondo, ma in realtà allora è stato offerto finalmente un ponte sopra il fiume Dobikola. Questa è veramente una bella notizia. Era ora, perché non ci si poteva più passare, cioè diventava estremamente difficoltoso il passaggio e molti si sono lamentati. Ecco, il sindaco di Kathmandu Metropolitan City, Keshav Strapit, ha oggi inaugurato il ponte Pakhi, che attraversa il fiume Dobikola, e ha dichiarato che i banchi del fiume saranno allargati a circa 25 metri. Non so cosa vuol dire questo, ma prendetelo per buono. E su entrambe le sponde del fiume ci saranno strade a 4 corsie entro un anno. Ah, quindi non hanno creato un ponte tradizionale, hanno fatto proprio un ponte per fare passare le automobili. I tecnici stanno lavorando e di qua e di là, vabbè, insomma, hanno rotto un po' il cazzo. 6 maoisti uccisi. Vediamo un po', i ribelli maoisti. Vediamo. Negli ultimi eventi di scontri tra i ribelli maoisti e le forze di sicurezza, queste ultime hanno colpito a morte almeno 5 ribelli nella zona del Latinah, nel distretto di Darkula, on Friday. L'incidente è occorso quando i ribelli hanno lanciato una socket bomb, che non so che cazzo è, a un'unità di pattuglia che stava nei pressi del Ministero della Difesa. Questi uccisi sono stati identificati come Amar Singh Mahara, Lal Singh Bista, Varbati Yossi, Nirmala Barsha e un altro li hanno identificato. Hanno recuperato le armi, letteratura maoista e esplosivi dal posto dell'incidente. Un maoista ribello. Ecco, meanwhile, report ormai si deve essere più del Guns Security Forces di qui e di là. Comunque è morto un altro maoista che aveva un fucile fatto in casa, autocostruito.
In un altro incidente le forze di sicurezza hanno recuperato alcune pistole, alcune socket bomb e alcuni canisters nell'area Mahari del distretto di Makwanpur, nel loro tentativo di salvare un, non so cosa cazzo è, di salvare una mill da un attacco maoista. Questi maoisti veramente, mamma mia, cioè, una forma di mosche, crescono, si riproducono. I ribelli hanno attaccato verso giovedì, eccetera, eccetera. Insomma, non è molto tranquilla la zona lì da quelle parti, devo dire. Uno pensa così. Kathmandu, un libro comprendente 325 versioni traslate di... Ah, ma guarda! Un libro contenente 325 versioni traslate di storie religiose di Srimad Bhagavat Mahapuran, che io conosco, è stato pubblicato oggi. Il libro, che è stato traslato dal pugno per la preta, fanculo, è stato lanciato oggi dal dottor Ramananda Giri. Ho provato a incorporare lo spirito del santo Hindu Puranas nel mio libro. E vabbè, ci hai provato, voglio dire, a noi non è che ce ne frega molto. Comunque è un libro molto interessante, consiglio a tutti di leggerlo, non so neanche come si chiama, ma voi leggetelo. Io direi che con questo, per quanto riguarda il Nepal e il Tibet, abbiamo finito. E ma mi sarei anche spaccato un po' i coglioni, devo dire. Mi sarei veramente... Mi sono praticamente sfracellato le gonadi. Ora mi chiedono della Lituania, una rassegna stampa della Lituania. Prima devo innanzitutto capire dove minchia è la Lituania, perché non la trovo. Ecco qua, Lituania. Andiamo a vedere che bei giornaletti ci sono in Lituania. Ce ne sono un casino, solo che secondo me sono tutti in lingua lituana, quindi non si capirà un cacchio. Allora vediamo un po' in sottofondo, non so se sentite, ma ci sono dei fuochi d'artificio che provengono da molto lontano. Niente, infatti, questo Kauno Diena è in lituano, quindi non c'è possibilità di lettura. Vediamo questo.

questo addirittura da errore 404, quindi saranno falliti o esplosi. K1 Aidas, vediamo un po'. K1 Aidas non esiste. Cavotoid Zemaitia, vediamo se c'è. E non esiste manco questo, errore 404. Levutos Ritas, vediamo un po' se c'è. Looking up Osname, vediamo. Ecco, connecting, questo c'è.

anche questo è in lingua originale, per cui, siccome io non so leggere queste lingue, non sarà possibile pervenire o, diciamo, addivenire a una rassegna stampa soddisfacente. Ah, però ci sono le foto carine, ci sono due faccioni e una casa. Garsioio pagrobimo biloie darlico mislio. Interessante. Non si capisce niente, è una lingua assurda. Nuskendo vaias, archivias, informasia, prenumerata, reclamos kainos. Sembra un misto tra greco e... boh, è curdo. Stringa internetas. Ma... clicchiamo su Penctas Pus Lapis, che mi suona veramente bene. Continuano a comparire cose senza senso, ma ecco, McDonald's Restorano Uz Policai Uz Grotu. Ecco una notizia interessante. Vilnius criminalinie polizia su kleine trisi aunolinos italianus balanzio 13 oisios nacti api plezusios gretoio maestro restaurania McDonald's e santi ucmerges gatievie tanactu ducao ceti iaulon iai zevertnie restaurantair sicasos padro be 30 tucna siulitu. Si islu nuclistrama privastino padare, Vilni e Cinnai 19 metu TP, 17 metu AG e 17 16 metu DP. Viriamo sia se u kaitok baice professionia vuoi clair di nelirba. Sostiene Gretoino, mais no restaurante McDonald, buvo aplilestias sestnatieni apia uno valanda nacties. Netrocos buvos lightest, balink in assaciu quo di buo ristorante McDonald's, si plesimo i vaisi a queste pas ma vino ir taita io ristorana. I lend buvusi banadabi ristorano dar buco tai duro nel cazzino. Netrocos pro i assasi diverse plechisare. Da ciao K.U. Greta e buvo palestas, nessa nisse del musica attimo, buoni quedotas. Va bene, diciamo che la notizia si conclude qua, è interessante questa cosa sul McDonald's.

Adesso basta. Abbiamo chiuso. Buonanotte. Signori, buonanotte. La trasmissione si conclude qui. Mo' mi leggo la posta.

0: Giorgio, ma te sti rompe un ferro di cavallo, porta sfiga. E cosa facciamo a sfiga? E chi è soprattutto sfiga?
1: Cosa succede?
2: Devo alzare i volumi, cretino. Assemblea anal. Anal.
3: Assemblea anal.
4: Caos, no, di chi era Fabrizio Pistacchio?
2: Ma a voi che cazzo se ne fotte che c'era o non c'era?
4: Che cazzo ti aveva spiato?
2: Ma che cazzo ne so?
5: Abbiamo fatto, no, abbiamo fatto la strana esperienza.
6: Volevo rendere
7: ma va, veramente, certo, sono stato con voi
2: che dipende,
7: ma
2: non ho
4: mai
2: Maria Pendica.
4: Giorgio, dobbiamo spostare.
7: Giorgio, che ne avevi sette.
4: Dobbiamo spostare questo palo perché dà problemi alla registrazione. Ma che fa rumore di fondo.
2: Ma che dici?
4: Di toglierlo e metterlo da un'altra parte.
5: C'è il movimento.
2: Lui guarda le prese.
6: Sì, li fa.
7: Dai, clicca altre 240.000
4: euro. Metti di qualche parte? Non so.
5: No, prima però,
4: sì,
5: se non vogliamo restare così al buio, sì.
8: Già,
6: non è un bello.
8: Poi ci sono i ranghi. No, ma devi fare il campo dei ranghi. Tipo, se hai ranghi, allora si può fare. Perché infatti più
7: grande. Ah, sempre la bella di
4: schiena. Gli dai palle.
9: Fuori dai balli.
4: No.
9: Allora qui siamo destinati a non vedere un cazzo.
4: Fammi sedere, no, no.
9: Per eliminare il rumorino.
4: Forse una luce la metti. Dov'è Jaromi di merda? Minchia, ma c'è un...
10: Guarda caso, hai visto i trick di oggi?
4: Perché c'è questo rumore di fondo spettacolare? No, non ho tempo adesso, non ci sono. Devo sistemare qua. Che te li dico?

0: Ma dove vengono questi muri di fumo? Cosa ha attaccato questo animale a questa?
1: No, perché lo sto usando io le mie.
0: E cos'è che stereo genera acceso, tutto questo
2: lo
0: rumore?
2: Lo stereo acceso, certo.
0: Ma certo un corno.
1: Forse il cane che mette
0: per niente, certo.
2: Cioè,
0: senti qua, un inferno.
1: Il gatto, i gatti portano sfiga.
2: Ma vai a far...
1: Vanno bruciati.
2: No,
1: non da... Ma cosa stai facendo? Tutto streaming.
2: Tutti inutili stasera, vai.
0: Qua non hai
1: messo a terra. No, secondo me è Musa che fa bestemmiare.
0: Il problema è questo rumore che rende non si capisce un cazzo.
1: Cosa?
2: Sento come il cazzo. Il rumore di fuoco. E di un paio di tizi. È dato dalla telecamera di trasmissione, ma non posso parlare di
0: insomma. No, non c'è un cazzo. E pur senti non capisco,
2: non è proprio di emissione, non
1: secondo
2: è proprio
1: me è questo
2: sera.
1: Microfono del cazzo fatto a mano,
0: è un microfono fatto a mano per un filo dove sei tu
1: e che cosa da
2: registrare.
1: E beh, ma io so nella tasca,
0: è una battuta di Priscilla.
2: Perché questo microfono è una cosa di

0: nell'isola qualche tempo fa.
1: Io ci sono la prima volta che uscito nell'isola, me l'hanno regalato troppo molto.
0: Ora mio marito si è fatto dare al Tornolago senza la copia di Panorama.
2: Senza la cosa.
0: America di
1: Anch'io l'ho comprato
0: a Panorama. Ma no, coraggio di
1: vedere. Sono delle belle foto di Oriana Fallaci.
0: No, no, ancora il coraggio.
1: Oggi,
0: perché pare che sia un film piuttosto pesante da sopportare.
1: No, assolutamente, perché in qualche punto c'è stata
0: una scena.
3: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo, ultimo. Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus. Il sapore della rivincita. Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: All'università.
5: All'università.
4: Ah già.
5: Io ho fatto l'ultima volta quando ho fatto il testo della
4: biblioteca di Martino Manuali.
6: No, aspetta, è caduto il testo.
7: Non vedo un cazzo però. C'è della luce qualcosa. Luce, luce. Crea la luce.
6: Nel dipartimento, là sopra.
5: No, no, dentro dove vanno lì stare i libri.
7: Dai, per favore. Dobbiamo fare bordello.
6: Ah, pensavo io la diciamo. Perché do la licenza del ragazzo.
5: No, no, no.
6: Di matematica. Ma è quello dove il piano sopra là dove ci sono le macchinette.
5: Dove c'è la biblioteca, dove c'è la biblioteca,
6: sì, vabbè,
5: dove
6: c'è il computer,
5: dove si può vedere il prestito, dove c'è il computer.
6: Anzi, non lo so, no,
7: Niente, ora non ce ne sono problemi, non preoccupate. È che non vedo un cazzo, fondamentalmente.
6: Metti sposta di tu.
7: Sposta di tu. Ma dove le cazzo le metto quel faro?
6: Lì in modo da non
7: mettere. Ma perché non illumina niente?
6: Ma perché non ti metti qua? Vuoi dire? Hai una simpatia particolare?
7: No, è che non vedo un cazzo.
6: Ma se ti metti qua magari ci no, non lo dirai in faccia a tutti,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no,
8: Non ne sono per niente convinto.
9: Non me le dite.
8: La metà della pubblicità del smaltimento sta a casa sua, capito? E ogni tanto devo guardare perché
7: candele qua.
0: La
7: proprietà
0: è talmente perché tu sai
8: molto bene.
6: Anche parole, opere. Nessuno missione.
7: Ti suonano.
1: Hai fatto bene.
7: No. Suonano.
9: Non bisogna toccare le opere esposte né con la mano né con il cervello.
7: Ti stanno ascoltando, non c'è bisogno che scrivo, sei in diretta radio. No, leggi pure.
6: Allora ancora se chiedi la dipartimento
0: ancora io
8: ho lasciato
0: chi doveva lavorare,
7: no, io sto cercando di streamare per far ascoltare l'assemblea a chi non è qui.
6: Sì, sì, facciamo
0: un cercare.
7: Ah, non lo sapevo. Questo. Regina.
0: Però con...
6: non
0: lo grazie.
6: A me non c'è bene, mi sento un po'. A me non c'è bene, non dite quando ho una meglio.
0: Oh, ed è la seconda volta. Ah, lui l'ha vista Caterina.
7: Me l'ho dato io. No,
0: sì. Tu cos'è, ragazzi? Questo che ci fai qua?
6: No, ma tu che ci faceva?
0: Siccome ci stanno prendendo la partita, stavo detto che ci saremmo divisi.
10: Filippo, letto il suo camicchia.
7: Ma chi è che mi ha fottuto il bicchierino? Rimpingua, va, rimpingua. No, non si fanno queste cose. Giammai. Allora, all'ordine del giorno è trasformare in realtà la sagra del Signore degli Anelli.
0: Vabbè, il nano ce l'avete solo noi.
7: La saga!
0: Il nano ce l'avete solo noi.
7: Bin Laden fuggito via mare, bimba bruciata viva in Puglia, evviva Genova, carabinieri in regione per un blitz contro fumatori. Il signore degli anali. Bene, bene. Cagnato. È bello pimpante. Eh sì, a Marsala. Ovviamente in grazia del porco, Dio. stiamo... No, nessun problema. Non c'è nessun problema. C'è... Abbiamo passato il Capodanno guardando film di Bruce Lee. Una cosa bellissime, meravigliosa.
11: Sono bellissime. Amaro che non ti conosce.
7: Amaro? Ma qua mi portano continuamente i bicchieri. Ma hai fatto un bicchiere? Se la sono fottuti, vedi? No, che la gente è nerdosa. Sto brandy, no, sto whisky, che cos'è che costa?
12: 200.000 lire vogliono per due banchi da 32 sim.
7: Ah, le sim, vabbè, perché non si trovano più. Non ho idea di chi si nasconde in questo momento.
11: Vedrai, vediamo.
13: No, quella che ho visto...
11: Ma poi anche uno stile di conforchese con i soldi.
7: Uno stile ostile.
11: Si bella quella ringhiera che per un
13: po' più
11: e anche il balcone è finto perché era la voce
7: Alberto. Ah, il corso d'orario non prendeva.
11: Casa mia ancora è una cosa vita, perché ne so di silenzio, quanto sta a fare
13: da un minimo due grandi, due e mezzo, due con la tutela applicati.
11: Due con la tutela, cioè di limite, la massima.
13: Almeno. Diciamo tre stanze sarebbe ideale, per me sarebbe tre stanze.
11: Già deve essere un problema, perché l'altra fa un'altra
7: cosa. Chi l'ha sentito Giuseppe Chillegno? Nel tuo elenco c'era scritto no. Chi manca?
12: Potello dovrebbe chiamare, cioè, penso con il tuo,
7: puoi credere, il mio cellulare no,
12: oppure dovrebbe chiamare su questo telefono di qua, chiamato come il
7: e dobbiamo attaccare la connessione per aspettare Otello? È assurdo, il mio è carico.
11: Basta, grazie, se lo pago, se lo porto da me. E ancora ci vanno le strisce
12: sopra.
7: Cazzone! Cazzone! Con questo. Che numero ha Otello?
11: Che se non lo sei tu?
7: Non ce l'avevi scritto da...
11: Otello. Ma io tu sì.
7: E io che ne so.
11: 328694
7: 8981 chiamata.
12: Bravo,
7: non si sente un cazzo in questo telefono.
11: Ne ho fatto
7: una, c'è il volume? No. Sono Alberto. Dove sei? Ah, va bene, perché qui il telefono è occupato, non lo so.
12: Noi lo facciamo.
7: Di Giorgio? Tu sai bene o male dov'è la via, no?
11: Sì, sì, la via.
7: Perfetto, dove c'è il teatro lì? Va bene, tra un quarto d'ora sotto casa di Giorgio. Ok. il teatro, il teatrino quello, come si chiama?
0: Teatro San Placido.
7: Teatro San Placido. Teatro Plex, si prende quella di Ussa e quella è la via dove c'è la via B. Ok, va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Meno male,
7: alleluia. Si sente l'eco, l'eco. Perché c'è l'eco? Io non lo so. Ah, è sparito l'eco? C'è ancora l'eco?
0: Stai parlando con...
7: Sto parlando con tutti. C'è l'eco?
0: Mi dici chi c'è?
7: Sandman, Lobo, Asbesto, Quest.
0: Cristian Pezzimenti.
7: C'è ancora eco? Non vedo nessuno.
0: Cristian Pezzimenti no.
7: Giaro mi dice che è a lavoro. Non capisco perché. È sparito l'eco. Strano. Quando metto speaker si sente l'eco. Ah, ecco. Ah, ora è un po' più.
0: Si può collegare con le
7: carte? Che senso ha collegarlo con le carte? Scusami, sentire noi stessi andare in larga.
0: Non sentire lui quando. Ma lui chi? Lui chiunque parli da quel canale.
7: Nessuno parla sul canale. Che cosa entra? Qui si scrive. Entra quello che c'è da questo microfono. Quindi noi entriamo. Sono io che sto trasmettendo. Giorgio non capisce un cazzo. Vieni qua, di che non capisci un cazzo.
14: Lui se la canta e lui se la suona.
7: Ha ragione Giorgio, dicono. Parla lui, sì, lui. E urli ti sente pure mia madre. Vabbè, la riunione inizia tra un po'. C'è un microfono così, sì, invece di fare il cavo di 2 metri, un cavo di 1 centimetro. Sì, lo uso per il registratore in realtà. Sì, alleluia! Perché l'animo umano è una bestia. Perché poi quasi è l'unico e vabbè,
9: e allora assembliamo,
7: dobbiamo aspettare Otello. Claudio Floresta. Tu sei pazzo,
15: e lui è contento.
0: Ho avuto la sensazione di chiamarlo,
7: No, lui è l'altra. Porco di oi.
15: Non chiede niente.
7: Mo? Oh, la finocchia. Ma di Anna? Ha voluto la finocchiaro chi? Beh, io sono un guerriero. Oh, come mai?
0: Non è aperta.
7: Per quale motivo?
15: Che poi insomma una stronzata perché dice ok il globo è la maniera di tutte e
13: trovare davanti alla Sicilia
15: di notte
7: è giunta molto e allora che c'entra la finocchiaro ci va lei? No, e quindi è ciao lei ci vediamo lì? Le porta lei con la sigla e allora? Ma a me che cazzo mi interessa di ogni evento?
15: Non c'è a fare 4 volte il danno.
7: Ma chi è il robot?
11: No, però potevo fare un post, potevo fare un
12: post.
11: Questi sono e alla fine ti arriva il rendiconto finale,
9: è una comune che vuole sbagliare,
11: Allora, io una regina mondiale posso essere in un momento di discussione di un'opera giovane, come potete esponere la cosa in rete.
12: No, è un comune che di questo tipo.
11: Non questo tipo. No, no, questo.
12: Oh, ecco, allora ne possiamo approfittare. MHKYZ. Io sono.
7: Ma no!
16: Però sta abbastanza meglio.
7: Sei sano?
16: Sono sano.
7: No, sei tornato sano.
16: Mi sono incollato.
7: Ma c'è stato molto da incollare?
16: No.
7: Ma macchina o moto? Io non ho capito. La moto di nuovo. È la moto?
16: La moto
12: si fa.
7: No, ancora. Ma motivo? Un'altra pagliata di strada.
16: No, stavolta ho tolto verso, mi sono preso uno scontro frontale.
12: Pronto? Dopo?
7: Chi è? Un sorpasso.
16: Un sorpasso.
7: E da solo bene di casa
16: molto
7: di casa
16: no, ho avuto pure
11: come mai parlando di problemi
16: no, però c'era
12: mi piace però
16: io di tutto c'è un altro di una volta quindi
11: ti muovi mi
16: piace devo sapere se è stato solo per me mi rende
11: dico guarda vecchia allora,
12: no, casa dopo di mettere la sedia lì
11: dico non credo che arrivi a 25
12: e ordine del padrone di casa non so se lo devo
11: troppo cazzo che mi dice non ha possibile
16: ma sì, è andata piuttosto bene
12: la figlia qualcuno mangiato una boccia
16: che nella caduta io poi ho aggiunto una moto
12: io volevo qui a me
16: solo che
12: non sono
16: in una spazio disponibile anche la carina che la quindi il culo
11: vedi che cosa è
16: un'esposizione
12: ma
16: di
12: che
11: e le cantine questo dovremmo
12: operare perché non si potrebbe
11: morire
16: sì sì infatti non è bello
7: grasse risate grasse analisi risate buddace buddace di merda. Vabbè, Lobo rimani in ascolto anche se vai a cucinare. Ci sono Lobo, questo Sandman. Mi chiedono cosa cucini. Te lo puoi chiedere? c'è il microfono, voglio dire.
11: Cosa cucina?
7: Lobo sta. No, Lobo sta a Vienna. Un po' più distante.
17: Un lobo austriaco sta a Siracusa.
7: No. Sarà il lobo. Intanto non è austriaco, ma è un fiorentino de merda.
18: Senti, ma questa cosa dell'intervista la lette.
7: Quale intervista? Ah, sì, sì. Ma non lo so. Vediamo. Sì, comunque non c'è problema. Io provo l'altro microfono. Minchia, ma è l'altro microfono allora che dà fastidio al corpo di Dio. Frittata con tonno, cipolle e patate, la morte del fegato.
11: Dici che lo invidio.
7: Dice che qua ti invidia. Gamel ti invidia. Ma qua noi invidiamo tutti.
11: Sì, sì, una nostra cosa che deve essere invidiosa.
7: Mi sente bene? Vorrei sapere se effettivamente si sente bene. Perché se non si sente bene. Oh. Sì, si sente forte quando io mi avvicino al microfono.
18: Raccontami
7: veramente
18: tutta la questione.
7: Beh, adesso per iniziare, no, brevemente ci siamo andati.
19: Poi dopo con mio coinvolgimento
12: Non faccio seguo.
11: Un attimo avanti.
12: Un attimo più impegnativo.
11: E ci ho fatto più come a lavorare.
19: Capisco che non ha un grande valore, ma lo ha affettivo.
12: Vabbè, è tornata più corta, però è scappato con una frattina.
20: Stai scrivendo? Io sto separando con questo, questo a mangiare le sue amiche, questo solo.
12: Beh, puoi scrivere.
20: Ah, come mai sono entrato io?
12: Perché stavo parlando con queste persone, sono... questa sta a Roma.
20: Sì, ma c'è questa anche qui?
12: Sì, sì, sì. E qui, vedi, ti sto scrivendo. Loro ci ascoltano dal microfono qua.
11: Bella la puntata.
12: Eh?
11: Bella la puntata di nuovo. Ah, un gay di appassionante.
18: Ma quale riferimento
12: c'è quando mi sono? Parli questo. Dillo. Dici che un nickname vai con Dillo.
11: Fattore, però. No, per la guerra.
2: You No, perché sono anche loro. Là è il distinto che è molto finiscono male. E molti finiscono male e non tornano più a casa. E io vengo
21: aspetto, ma che cazzo dobbiamo fare? Senza mezzi termini, diciamo,
2: direi che sono arrivati tutti,
21: direi che impegnare questa musica di merda che già sta mangiando le mulle.
2: Era questo che pensavo, però non mi è uscito così.
21: Vabbè, ci siamo allora doppio W A K
22: di domani cosa la vita? La appendicite.
21: No, ci va la mia consiglia con quel anzi no, il cornuto sono io, vabbè, con quello stronzo che si era alzato che diceva di essermi comedio. E Clovis cosa ci ha trovato dentro?
3: Il vetro,
21: un pezzo di vetro. Ma quello gli ha fatto apposta il paninaro perché ha visto la zita che era con quello di
4: Brasil. Non credo che sia andrò, sai? Non credo. No, io mangio un sentiero.
21: No, ma il vetro gliela pensa quello. L'ho visto l'altra sera in Via Napoli, Via Napoli dove c'è quello che fa, io ero là che mi sono comprato lì, chi è sponsorario? Ah, cavolo, ero in Via Napoli che stavo comprando l'armi, chi è sponsorario? Quello dei parigi.
3: Dalla secondo te sentiamo in otto,
20: ah,
3: siamo tutti zitti, è piuttosto improbabile,
22: non hai capito niente, sono loro in auto che devono sentire noi dal microfono,
3: non ce l'hai una prolunga del microfono,
22: no, non ce l'ho,
3: e vabbè allora usiamo la prolunga del telefono,
22: Sì, quindi colleghiamo e
1: ricolleghiamo. Vabbè, no, dai, ci dobbiamo.
19: Dopo tanto che sta.
22: Vabbè, fai una cosa allora, Gabriele, organizza tu e io quando incominciamo.
19: Ma non è che so di non so come cazzo devo fare.
22: E allora stai zitto.
1: Però ci si doveva pensare prima, Gabriele, non è che voglio dire.
22: E prima di fare io?
1: Tu hai installato il
22: computer. Fino a prima devo andare di là a farlo.
21: Questo è forse nella tua mente.
22: No, tu l'hai detto.
1: Se andavamo di là non c'era.
22: Perché sono quella lunga in cucina per andare di là. Sì, bene, male si mette le cose al centro.
21: Gabriele, che cosa stai dicendo?
22: Sto dicendo
21: che a quale punto di
22: chiusura. Sei un mentecatto.
21: Va bene, preso atto di questo, che cosa facciamo?
22: Non lo so.
21: Ah, perfetto, quindi diciamo che anche tu nel tuo piccolo mondo.
1: Dai, va bene, posso proporre.
19: Dai, Gabriele.
1: Mettiamo le cose, mi fa.
19: Prenda la pallona da combattere.
1: Scusa, mi faccio un'altra ricetta.
19: Sì,
1: ci
19: siamo.
22: Lo so.
21: Ai.
22: Oh, ma che è arrivato Jeremy? No, non è arrivato Jeremy.
19: No, guarda che ti sto tutta la squadra.
22: No, questa lasciala qua.
19: No,
22: perché
19: no,
22: e perché? Chiedimi cosa sto facendo, non chiedermi perché lo faccio.
21: Che punto siamo con la squadra?
22: Sì. Ma qua non ci stiamo. Fagli avvicinare.
21: Krishna
19: ti reincarnerai 100 altre volte.
21: Lo so, ci godo moltissimo.
22: Non so cosa devo fare. Ma perché non veniamo tutti qua?
19: Sì, esatto. Avviciniamo tutto quanto.
22: No, qua ci devo stare io con il dettaglio. Che la madonna. Ah, ma c'è Dan.
20: No, John.
22: Ma allora c'è Jaromir.
20: No.
22: Gli puoi anche parlare, ti sente lui?
20: Si può sì parlare, sì?
22: Sì.
20: Adesso lui mi sente?
22: Sì, lui sente.
20: Ciao Jaromir. Io posso sentirlo?
22: No, purtroppo no. Purtroppo no. Loro stanno ascoltando noi dal microfono.
21: Ciao, ho letto.
20: Già Armin sta parlando nel posto
22: sì, al posto di Lobo, sì.
20: Sì.
19: Che sappiamo dove sarà un trono.
22: Posso sedermi?
20: Loro sentono bene, sì?
22: Uh-huh.
20: Ah, molto bene.
21: Parte dell'aria dove è possibile.

0: fisico.
1: Sì, ma c'è un FTV Dirac DT.
0: Di cose.
1: Dove ci sono tutti i file di fisica, molti libri, molti cose, sì, una biblioteca virtuale, sì.
2: Siccome il male comune.
0: Dai, siedi, digitale, cercati un posto. Qui adesso lo ascolteranno, penso.
1: Sì?
0: Sì.
2: No,
0: sì.
2: Chi ascolta?
0: Ti ascolta, c'è un Lobo,
3: Jaromir.
4: Ah, Jaromir.
0: Questo è Sanno. Sì, è con Lobo.
1: Ciao, sta a Roma adesso Jaromir, sì?
0: No, Jaromir da Vienna.
1: A Vienna?
4: Uh-huh. Ciao Jaromir.
1: Ma Lobo anche a Vienna,
0: sì?
1: Sì,
0: stanno assieme, sì.
1: Mentre questi?
0: Questo è Lobo.
1: Ah,
0: che
1: sì.
0: Che c'è? Allora. Beve il whisky, Carolina? No. No, così non sapevo.
2: E meno spazio
1: Mentre Sandman stava andando a Roma, sì?
0: Credo che sia a Roma lui, no? Sì. Non lo so. Non ricordo.
1: Jaromir.
0: Ma hai preso quello
2: birra? Quello della nonna? È rimasto.
4: Ma è per caso?
2: Vabbè, allora,
4: non
2: dai.
4: Si trovi dei greci?
0: Non lo so.
2: Il padrone di casa.
0: Sì, sì, il padrone di casa.
2: Ah, preso, cioè.
0: Ma che trovi?
2: Il padrone di casa.
0: Dai, già da allora iniziamo.
1: Sì.
0: Devi sederti. Assolutamente.
1: Sì.
0: Lì.
1: Allora, che cosa
0: qua
1: deve...
0: serve che il microfono deve ascoltare quello che diremo,
1: sì, sì.
0: O okay. Che non diremo.
2: Okay. Il computer server.
0: Eh?
2: Non serve a dire, serve a non dire.
0: Pazzesco.
2: E poi guarda, gli potrei chiedere magari che non lo
0: sia. Esagerato.
2: Ma giusto, fai un'introduzione musicale, va, la Maurizio Costanzo.
5: Sei trauma. Va bene.
0: Quanto è andato l'altro giorno?
5: Boh. Giorgio!
2: Aspetta.
6: Devo fare l'ordine del giorno?
2: Sì.
0: Ordina!
6: L'ordine del giorno è molto corposo.
0: Il cane in mezzo ai cavi? No.
3: Evitare di dire la solita nostra quota di scemenza.
0: Carolina, vieni qua.
3: Allora,
6: sì,
3: l'ordine del giorno,
0: Carolina,
3: si
0: esci dai cavi, dai.
3: Nei punti che sono.
0: No,
3: la
0: Carolina,
3: stella materiale.
4: Vai, vai.
3: Parlate con me invece che col cane, per favore.
0: Vai su.
4: Sì, quando il cane non va sui cavi.
3: Va bene. La sede materiale, se dobbiamo affittarla, se dobbiamo richiederla al comune o provincia o qualche ente, insomma, qualche entità, o se dobbiamo ipotesi di occuparla, insomma, sarebbe
0: no.
3: Pure vabbè, da considerare a un certo punto sono
0: solo armati.
3: Oltre alla sede materiale, l'attività da svolgere,
0: la sede spirituale,
3: la sede spirituale, sì. Già ce l'abbiamo in rete, che è vasta e infinita.
2: Non aspettavo per divagare,
0: la stessa riunione è dedicata alla divagazione. Abbiamo divagato per un'ora fumacchiando, voglio dire.
2: Allora dopo ti fai richiedere,
5: al soldo, dai.
3: Va bene, dai. Voglio allora un attimo solo, dopo devo fare il fallone di casa, faccio anche il moderatore.
2: E allora vai a moderare da qualche altra parte, perché i miei eclissi qua.
0: Ecco, col coltello. Bellissimo il coltello. Dio mio.
2: Un moderatore armato, veramente. Però
4: questa è una cosa un po'
2: brutta.
4: Stai zitta. No. Perché?
2: E allora fai tu l'ordine del giorno.
0: Dai, disordine del giorno. La cosa primaria qual era?
4: Allora, la sede,
2: l'attività da svolgere.
0: No, la cosa primaria qual era?
4: No.
0: La cosa che più ci preoccupa.
3: Allora, se voi la smettete di interrompermi, bene, se no, veramente.
7: Non è in ordine. La cosa primaria è spostare le cose da là.

0: Ma
1: che sennò ci spacciano tutti.
2: Modo di identità,
3: allora,
2: modo
3: avete di aspettato me per dire questa cosa? Ma...
4: Io non volevo incominciare a parlare.
0: Oh, non gli scano con il gatto.
3: Se vogliono male,
0: no, no.
2: Io toglierei il gatto, lo crocifiggerei. Creerei un precedente.
1: Cani, gatti, animali.
2: Sì,
0: perché è terrorizzato? È terrorizzato a te.
2: Eppure un gatto lo voglio pure io, così poi lo buco.
5: Vuole fare gli esperimenti malvagi.
2: Via, proprio piano.
0: Ma vedi quanto
1: è bellissima Carolina. Sembra la mucca Carolina.
5: No, io no, aspetta, ve lo faccio qualcun altro, perché non sono capace.
1: No, no, dai, non so niente.
5: Allora stai zitto.
1: Sto zitto.
2: Io ho sotto il culo il gatto.
6: Non lo togli quel fottutissimo gatto, lo butta.
2: Ma che ti fa?
3: No, perché c'è il cane davanti, il gatto di dietro.
2: Ma che ti
0: voglio? Hai tolto!
3: Cioè il gatto!
2: Non ho nessuna paura del gatto.
3: Cioè io ho paura di entrambi, dell'ira.
1: Di un morso davanti e una graffiata di dietro.
3: Dio mio.
1: Ti mordono davanti.
3: Finiamo malissimo.
0: Vuol dire che era
2: quello di sicurezza.
0: Non senza un atto di cura.
7: Ricapitoliamo un attimo la situazione.
0: Gombero.
1: Che gombero?
7: In questo momento, cioè, ovviamente, come sempre, però stavolta sembra che siamo finale, no? A me sono arrivate nel giro di due settimane due carte, una dal giudice, l'altra dal comune, eccetera, eccetera. Insomma, sembra che questi vogliono restituire, stanno tutte le carte in regola, al massimo si potrà ritardare, in realtà si potrà ritardare ancora, io credo, persino di un anno, questa cosa qui. Non ci sono tempi così.
1: Un anno addirittura,
5: ma in che modo?
7: Perché...
0: però senza contratto,
7: no, perché...
5: perché... legalmente
1: già ce l'hanno.
7: Scusate,
1: nuovo
7: posso parlare?
0: Sì,
7: io devo andare a parlare con l'avvocato ora, in queste due settimane, comunque già voglio dire, ci abbiamo avuto una bocca all'ultima riunione, che c'era anche lui nel canale Social Forum e l'ha detto, insomma, l'ha spiegato un po' la situazione. Non c'è niente da fare, nel senso che questi prima o poi se lo riprendono, però il discorso è che le procedure che hanno seguito sono sbagliate, quindi probabilmente dovranno
0: quindi si possono avere sospensive.
7: No, sospensive dal TAR uno ci prova, ma è una cosa sempre comunque molto difficile. Ad ogni modo c'è questa prima udienza che è il 20 marzo, quindi poi può darsi che ci sarà una seconda udienza, fai conto che
0: vabbè, poi le informazioni dettagliate magari.
7: No, l'appello al TAR è un'altra cosa che dovremmo fare noi, che comunque
0: ottenere la sospensiva, c'è un'ulteriore diluizione della cosa.
7: C'è la possibilità di stringendo, di diluire i tempi fino a quel momento, pericoli di sgomberi o cose di questo tipo non ce n'è assolutamente. La situazione è molto tranquilla, mi ricordo della Ligos che mi chiama stamattina, fate l'autorizzazione perché sennò scappa le denunce, voglio dire, si stanno muovendo molto tranquillamente, rompendo i coglioni, infatti lo stacco della luce
0: è stata una rottura,
7: è stata la rottura dei coglioni. Ma perché ti vanno a staccare la luce? Perché non possono andare allo sgombero violento,
0: diretto,
7: se no andavano direttamente allo sgombero violento, no? Cioè è ovvio. Le uniche cose che possiamo fare è quello di rompere i coglioni, così, ma non
0: quindi tu pensi
7: andare...
0: che ci sia un'opera di mediazione in tutta questa cosa, tutto sommato, cioè che non vogliano arrivare
7: non c'è nessuna opera di mediazione, non possono farlo giuridicamente, non è occupato quel posto, non stiamo rubando l'energia elettrica, non stiamo facendo,
5: non c'è nessuna legalità,
7: non c'è nessuna legalità.
1: A parte le mensole a specchio sul primo piano,
7: comunque sono responsabilità personali, non è che ora non
1: ma possono benissimo servire da pretesto, come lo sono servito,
7: sì, d'accordo, ma allora voglio dire,
1: come lo fossero servizi.
8: Diciamo che la condizione che saprebbe indicare questa
1: condotta
8: è qualsiasi, cioè non hanno sufficienti elementi morali, perché anche il discorso, anche se tu andassi a fare là una illegalità di un certo tipo, la giustificano lo stesso, perché sanno che diventerebbe pretestuoso il motivo, no? E sanno che è facilmente, come dire, strumentalizzabile con questo metodo.
0: Ciò vuole che comunque al di là dell'immediatezza dello sgombro ci siano forse dei problemi.
7: Scusatemi.
1: Sì, sì, concludi.
7: No, una volta che ho iniziato a parlare.
0: Che c'è ragione, che scusa, perché fare a bordo?
1: Ma non dica stare, questa non è un'assemblea dell'altro. Senti, ma tu sei quello che avrebbe più titolo a
7: fare. Ah, vabbè, no,
0: se sono col filtro me ne
1: porta poi una sedia. Ok.
7: Allora, il discorso qual è? Cioè, ora, tralasciando tutti i problemi, cioè mettendoli da parte, questo non significa dimenticarseli, perché uno non è che se li può dimenticare, semplicemente cercando di ragionare non in maniera infantile, no? Cioè, ragionando proprio politicamente, no? Voglio dire, su quello che ha rappresentato per noi Lauro come scelta, il fatto che ci abbiamo lavorato di gente, su che cosa rappresenterebbe un eventuale ancora difesa, no, ad oltranza di questo posto, di che cosa rappresenterebbe l'abbandono. Cioè, sono cose che uno si deve porre anche, perché non è solo una questione di convenienza, cioè che cosa mi conviene a me fare. Lo benissimo, il centro sociale è stata una scelta per certi versi difficile, per altri ci ha agevolato, certo, se non abbiamo pagato affitto, non abbiamo avuto problemi di. Voglio dire, abbiamo avuto la possibilità di usufruire del posto gratis, fino a questo momento ci è andata bene, però è chiaro che se noi decidiamo di andare da un'altra parte, cosa che io mi sembra anche giusta, cioè mi sembra anche un passo da fare, solo non vorrei farlo in maniera da lasciare scoperto un posto che comunque ha rappresentato per me qualche cosa e che in ogni caso va comunque difeso dall'attacco da questa giunta del cazzo di destra fascista.
0: Sì, comunque a prescindere,
7: voglio dire. Io sono per una transizione, diciamo così, sì, che non sia un taglio netto e che ci dia la possibilità
0: una doverosa evoluzione.
7: Allora, fra queste strade, e chiudo, perché non volevo fare una cosa lunghissima. Queste strade, secondo me, la possibilità di fare i seminari allo zoo, aprire un point da qualche parte, tipo Agneschi, un freaknet point, così, sono delle strade percorribili. Non lasciare perdere completamente il Media Lab, ma mantenere i servizi essenziali, se possibile, anche diluiti, no? Anche una volta a settimana, che cazzo ne so, però comunque un servizio, mantenerlo attivo, che in ogni caso una difesa anche politica di quel posto, scusa.
1: E basta. Sì, ma anche noi avevamo pensato una cosa del genere.
0: Sì, ma tu la vedi comunque come una cosa a tempo, no? Perché
7: sì, poi sul tempo. Discorso di che cosa potrebbe diventare il Freaknet Media Lab, che prospettive abbiamo, eccetera, eccetera, io per me ci ragionerei dopo, nel senso che ho delle idee in testa, mi piacerebbe ragionarne con voi, però è una cosa che chiaramente la vedo come una cosa a lunga scadenza.
1: Qui c'è questo che interviene, interviene anche Gianni.
0: Che dicono?
1: Dice la scelta del centro sociale è già, Romile, una questione di affinità elettiva nella misura in cui il centro sociale funziona come tale. E questo dice, abbiamo dato tanto a Lauro, tanto, e ci hanno dato molto poco. Che vada difesa possiamo essere d'accordo, ma non ci dobbiamo immolare per loro. Se loro pagano la bolletta, ma loro come Auro. Questo è questo. Giaro mi poi mi manda pure una query, ma io lo manderò a fanculo, mi sa.
0: No!
1: Dove siete? Vai a fare in culo, Dennis! Siamo a casa di Giorgio. Ma il problema è che io avevo sempre pensato che dovevamo comunque tenere qualcosa lì, perché anche eticamente non è giusto che stacchiamo un servizio agli utenti, compresi gli utenti del Lauro. Però da quello che mi ha detto KKS1 loro non vedono l'ora che ce ne andiamo. perché vogliono il piano di sopra.
5: Ma che ci devono
1: e si
5: fare?
1: Sono offerti per buttare la nostra roba dal dalla finestra. Ci vediamo una mano, ve li buttiamo noi i computer. E quindi che dobbiamo fare? Questa è la situazione. Questo è quello che hanno detto anche a Giorgio in assemblea quando è andato a proporre delle cose, l'hanno preso per il culo.
0: Sai, la prima, la seconda, l'ha detto.
1: Quello che ha detto va bene, basta. Chiuso i miei tentativi di portare avanti un discorso. Adesso vediamo, magari.
0: Lo vuole.
1: È arrivato a Giorgio con una quantità di pizze industriali.
0: Qua. Ecco, i nostri fegati vi salutano tutti insieme.
1: Il fegato applaude. Dopo tre bicchierini di White Horse, Scotch Whisky.
0: Via stuffate l'assemblea, via stuffate anche
5: la gente. Informatevi perché una è vegetariana e c'è chi mangia solo quello.
1: Io mangio solo quello.
9: Io mangio solo quello.
1: Tu sei vegetariano? Io sono vegetariano, mangio la carne di porco. Che sei sporco. Ordine, ai vostri posti.
5: Sono padrone di casa e per me sai cassa migliore. Per cui credo orientativamente.
0: Sei l'uomo che vorrei sentire.
7: Non possiamo ordinare
5: una figlia.
0: Però se ce l'avessi sarebbe solo.
7: Che te ne pare come la tua?
5: Non penso che comprare la legge.
7: No, dico, va.
1: Seduti.
0: Arriva un pezzo di pizza,
1: a me.
5: Un pezzo di
0: un pezzo mi arriva, vero?
5: No, devono essere divise più di quattro.
1: Vegetariana?
5: Fai muovi un po' il culo.
1: No, devo seguire qua.
5: Deve seguire qua, ma vi rendete conto?
0: Se io sapessi
1: la cosa nera dalle cuffie muoio.
7: Sei caso.
1: Case.
5: Che cosa dice?
1: La pizza di accio.
5: Sanno anche tu.
0: No, sanno.
1: Dicono vabbè.
5: Certo che sanno. Sono i grandi
1: fratelli. No, noi adesso continuiamo, altro che banchetto.
0: Con un pezzo di
1: seduti. Ordine.
0: E tu c'hai quattro pezzi di pizza, certo, aspetta.
1: Fatemi il coltello. Allora, la mia borsa di pelle umana, dov'è? Lì c'è una borsa di pelle umana con dentro.
3: Che è pelle umana di extracomunitario?
1: No, questa non è di pelle, è di plastica, non vedi?
3: Ma il gatto ce l'ho, allora ho fatto il culo.
1: Cani sbattardienti.
0: Non la vedo.
1: Mangia pizza.
0: Oh, bella, sei bellissima. Enzo, vedi una borsa di pelle?
1: Non c'è?
5: Vendo giù.
1: Eccola qua.
0: No, vedi.
5: Ma questa che cos'è?
0: La borsa
5: della
0: mia mamma che
3: mi ha
0: allungato
3: per
0: portare
1: io a
3: modo
1: di
3: frosso.
1: Ma questa è sicura che è del mezzo nigeriano.
9: L'ho appena
0: preso, mi sono pulito
1: le unghie. Un Tarzan intero, non i tarzanelli. Tarzan.
3: Ma di cosa?
0: Che c'è le coppa tutte qui?
3: Ah, sì,
9: meno male io.
5: Cos'è il problema?
0: Che vi devo dare forza. Ma com'è che tu hai una pizza?
5: Questa cosa è una sprovvista.
9: C'è
8: una
9: vegetariana,
0: signore. Vai, vado. La vegetariana.
1: Dagli l'altra fetta gialla.
8: Senti, c'è un po' qua per
1: ciao, quest.
3: Sì, sono biondo più del dovuto. Dagli
8: un sesto.
1: Arriva gialla?
8: Sì.
1: Aglio io.
5: Vai. Pi greco di quella pizza.
1: Greco mezzi? Ti vuole pi greco mezzi pizza?
8: Io.
1: Tu quanti secondi d'arco vuoi di pizza? Beh, è più perché com'è di
5: là c'è qualcosa là dentro?
3: Ah sì, e che cos'è questo regalo?
1: Perché non vi sedete i vostri posti?
3: No, perché di pizza di questa qua vegetariana è così dimagrisco.
1: Tieni.
3: Metteci un po' di merda uscita da fuori.
1: Quella poi adesso ce la distribuisci. Non lo so, prendila un po'. Si fanno le pizze immangiabili, con tanta di quella roba che ti sbruffa tutta fuori.
8: No,
2: Ma non lo vuole, ne vuole.
10: Vabbè, no. Preferisco i regali di Quest, le funghie di minchia non mi hanno mai attirato più di tanto.
11: Continuiamo a parlare di cose serie perché ricordare della pista.
1: Ci sono tovaglioli?
2: O delle funghie di minchia?
11: No, ah, io ho provato ma è mia.
1: Come?
11: Dico, io ho fatto ma è mia, per cui
1: posso? Sei quasi arrivato. Bastardo.
7: Io se io ne avevo ordinato 3, 4, 5.
11: Sì. Problemi.
1: È uno sputino. Fratello, tu? Niente? Niente pizza?
12: Ma hai già mangiato?
13: Dovremmo
12: fare un blocco di...
13: No, ma c'è una delle persone e quindi ho un blocco di...
12: E tu che vuoi?
1: Invece il tuo cane guarda e scodinzola.
13: Stai scodinando da più...
12: Quello è il tuo secondo.
10: Ah sì, una cosa speciale. Mi rizzano le setole.
13: No, non vuol dire.
0: Appunto, secondo me ci puoi provare.
13: No,
0: c'è ancora il coltello? Ma daresti proprio a mo' di tramezzino, proprio una tacchina di quella.
1: E è estremamente difficile.
0: Vabbè, quello che dici. Ecco appunto.
10: Perché qua c'è un
0: ecco appunto, così
1: ce la tagliamo
10: tutti. Sì, sì, sì.
11: Vediamo come ci si può soffolare
1: a metà così.
0: Ma quel coglione con il salatino, ma guarda un po'. Imbecille.
13: Associazione
1: salatino.
0: Che è quello là? Che salatino. Siccome gli è venuta una reazione al nervo vago, giustamente. Grazie mille. È rimasto senza sensi per non so quanto tempo. Il coglione che è.
7: C'è una lì con formaggio e prosciutto.
0: Che certo.
7: Manco se ne sono accorti.
0: No, non se ne sono accorti, i cani se ne sono accorti.
1: Come i cani?
0: No. Sì, avevo i due cani vicino.
13: No, il bello è che dicono in televisione che i cani lo guardavano.
10: A tradimento. Sì, effettivamente dobbiamo mangiare tante pizze.
1: Allora il cane se ne accorge.
13: Sì,
2: dico, com'è che un uomo si accorge che il cane sta guardando strano?
13: Infatti, perché qual è l'espressione cristallizzata?
1: Beh, ti faccio vedere Ciubi, poi vedi.
10: Vabbè, ma poi già lui è stranizzato.
1: È stranizzato di suo. No, non è ancora iniziato. Ma come l'altra pizza?
11: Ah no?
1: Allora, ma avete fatto sbagliare la vegetariana che è l'unica che mi potevo mangiare, bastardi. E io mo non mangio più niente.
7: Sì, molta pizza. Sì, sì. Ma con prosciutto, sì.
1: Questo coltello
2: non era
1: una massa
10: ghiottissima.
1: Ah sì? Porco Dio,
0: le unghie
1: di merda.
0: Ma sì, che lo
1: scopo. Ma che ne fai? Stava qua. Grazie Giorgio,
10: stavo giocando.
1: Non ho parole, però.
11: Un porcaio.
1: E io?
10: E allora i cani che ci stanno?
11: Cosa fai, minaccia?
1: No, me ne sbatto veramente le palle.
11: Visto?
1: Che devo fare? Ti sei devastato una casa, cosa vuoi? Non ti affogare, non voglio averti sulla coscienza.
10: Non ti soffocare.
1: Senti, è veramente prosciutto, vero? Potrei sezionarla e estrarne la carne morta.
10: Dai, per la fame potresti anche mangiare il prosciutto.
1: No, no.
7: Vabbè, no, la riunione è finita così.
2: Sì, no, è finita la pizza più che altro.
11: Quindi una mezz'ora forse.
1: Ah, questo. Praticamente, porco Dio a te.
12: Ancora?
1: Ma hai beccato un piede, Dio cane.
12: Guarda, non mi faccio nessun problema.
3: Non appendiamo il partito dei
1: cani. Ora comincio a distribuire coltellate nel pomo d'Adamo.
12: Di quelle cose là, non ti piace?
14: Ciao! Sono l'unica donna, no, non ho il pomo d'Adamo.
15: Allora sarai l'unica che ti salverai.
14: No, per ora. Poi non so, io non provo ogni mattina, non sai com'è. È costretto, non sono mai.
3: Hai visto che a terra non c'è più il porcino di prima? Il cane ha pensato.
4: Insomma.
3: Non è quello di prima.
4: Beh,
14: vabbè. Non è quello di
1: prima. Ognuno ai suoi posti, dai, continuiamo. Sì,
14: facendo degli sforzi in mano. Facendo degli sforzi in mano.
15: Per esempio.
14: Per esempio. Con la tua immaginazione. Se potessi avere un autoporta 5.
3: O un bicchiere.
1: Voilà!
14: No! Una cosa da gente civile che ci spegne le sigarette così. Dile anche che sei sorpasso. No. E poi si richiude e va via la cicca.
1: No, la verità per quello.
14: Ce n'è uno, ce n'è uno che non si certo può stare. Ci vuole una
4: auto. Per vedere.
7: Dai, va.
3: E c'è questo.
14: Poi lo scuro di no, no,
1: ma c'è
14: No, ma guarda, ci sono un sacco di tanti.
1: Posso dare del prosciutto a Carolina? Con un po' di formaggio? E origano? Vieni, Carolina, non mi mangiare la mano però, eh.
3: E poi è una minga,
1: lo so. Una minga.
3: Puoi andare in moto, solo che non ha capito niente.
1: Andare. Purtroppo non c'è più nulla, Carolina. A meno che tu non voglia mangiare il
14: carico. Come ti uccide?
12: Ti fa pagare il burino.
1: Per semolo.
14: Per semolo, credo.
1: Cosa fai, mi spini? No, ammazzo pappagalli.
14: No.
7: Scusa, è un veleno per i pappagalli.
1: Già.
3: È un veleno, no, è un veleno per tutti.
14: Io lo mangio anche per l'uomo.
1: Non è vero,
14: ma quando le donne
10: vogliono io, esatto,
14: fino agli anni 70 con il decoffì prestemolo.
1: Sì, dai, a Palazzolo fanno la scacciata col prestemolo, io non sono morto ancora.
14: Io non c'è il decoffo è
1: ne porto i segni, però.
14: No, il decoffo è
1: sulla panza,
14: è una cosa distillata, è un'altra cosa.
12: Fino a un piccolo vivaio?
14: Non è la cottura normale.
10: Sì, fogni.
1: Meglio la Maria.
10: Sì, sarebbe sui divani. Sta male il canna sadda.
7: Vabbè, e allora ripigliamo chi stava parlando?
14: Tu.
1: Stavi concludendo tu. Però lui non c'era. Vede, lui che deve rispondere. Perché lui ipotizzava il fatto che il nostro andare via deve essere non proprio completo, ma lasciare a Laura un minimo di servizio.
12: Io ipotizzavo.
1: No, Gian Piero.
14: E praticamente questo non
1: interessa. Io ho detto, guarda che Laura non vede l'ora che noi ce ne andiamo.
15: Era arrivato a dirgli che è successo in assemblea relativamente al discorso del.
14: Posso mangiare questo.
1: E l'assemblea l'hai seguita tu. Quindi devi parlare tu.
12: Quale l'ultima? Allora, l'assemblea di lunedì. Sì. È stata un'assemblea carica di autocritica.
1: Vedetevi che qua.
12: Pepe a un certo punto ha detto. Mentre gli altri dicevano comunque le regole che vanno messe in assemblea di gestione vanno rispettate da tutti, questo deve essere chiaro, insomma la solita solfa. E a un certo punto aveva detto ha aggiunto sagacemente a questa cosa, ha detto perché tutti noi sappiamo che c'è un amico di tutti che contravviene a questa cosa. E questa è stata una cosa che
1: Ma chi è questo fatto... amico di tutti?
12: Melo.
1: Ma sei sicuro che
12: sicuramente perché si trattava di
1: vabbè.
3: Penso non sia un amico di Shane. Di tutti meno uno.
1: Si trattava di
3: meno uno persone.
12: Manco mio, manco suo, però insomma sono.
3: N meno M persone.
14: N meno lo sappiamo. Da dare il sistema operativo.
3: No, non c'è nulla.
12: E quindi a parte questo sono state dette anche altre cose sul media, la bio ero da solo, non ho risposto, ho semplicemente detto va bene, io raccolgo quello che state dicendo e lo riferisco. Sostanzialmente hanno detto che il Media Lab dovrebbe tornare al Lauro, non che dovrebbe, effettivamente questo è un abuso, che sarebbe auspicabile che il Media Lab tornasse al Lauro, che a loro farebbe piacere, che
3: tutto il contrario di quanto detto.
1: Grazie.
12: Questa è la riunione di lunedì, aspettate un attimo.
3: Questa sì che è disinformazione.
14: Poi comincia
1: dalla fine. Dai, continua.
12: Ti ammazzo.
0: Vabbè, no, tanto più o meno, non ha reciproco.
12: Allora,
1: ma è vero, vorrei che ti sedessi, dopo, perché non vedo lui, no, mi dà troppo fastidio, perché lui è bello.
7: No,
0: cartine c'erano.
12: Allora invece nella riunione di martedì, indetta per il giorno dopo, che doveva cominciare di pomeriggio verso le 5 o le 7, non è sempre piuttosto imprecisato, io sono andato con una lettera di mio pugno, però, perché non avevo avuto il tempo di contattare se non lui, avevo cercato Shining e questa cosa ce la scrivevo in questa lettera. Sostanzialmente la riunione è andata così, che alle 7 c'erano già molte persone, alle 9 c'erano moltissime persone, ma che non c'entravano niente con la riunione. Alle 9:15 come li chiamiamo? Gli Aurini, perché non sono un gruppo identificabile in altro modo, spingono questa massa fuori decidendo di non fare l'assemblea perché, cosa che si era discussa molto il giorno prima, non c'era l'ordine necessario per tenere un'assemblea e tenere in ordine l'aula. Un'idea piuttosto opinabile. Claudio stesso si opponeva all'idea di fare l'assemblea sopra, giustamente, una cosa giusta per l'assemblea la dice Claudio, perché non sarebbe stata più un'assemblea aperta e compagnia bella. In sostanza decidono di non fare l'assemblea sino al momento in cui non sono tutti fuori, si spengono le luci e Claudio Flores gira l'angolo e arriva con il manifesto scritto di proprio pugno e appena portato al Global Forum per leggere questo manifesto. Bene, entrano queste persone, si saranno ridotte da che erano più di una trenta,
0: c'è in quello spazio come errore fondamentale è questo: noi stiamo discutendo società di e politiche, di chi c'è un atteggiamento preciso, c'è un seno di avviare la coppola sopra le cose, il Global Forum fa una cosa, l'Auro fa una cosa, anche si presenta lo suolo, le fondazioni comuniste e cazzi di Buddha, finché certe volte hai visto all'Auro magari Claudio Fava per usi, cioè i democratici di sinistra, ma basta, allora no, basta avviare i coppoli cazzo non c'è da dire.
15: Infatti il problema è proprio questo, riuscire a capire questa cosa significa evitare che qualcuno ci
0: significa metta crescere
15: la coppola sopra, scusate,
0: significa crescere,
15: lo so.
0: E allora se due realtà crescono a velocità diverse è naturale, fisiologico, è indispensabile, è assolutamente anche moralmente avallabile che si separi.
15: Questa è una lettura.
0: Certo, è la mia lettura. Sta parlando Gamel. Sta parlando, basta. Poi, chi è d'accordo, bene, chi non è d'accordo, chi ha altre cose da aggiungere, Dio, Dio. Siamo qui per questo, è vero.
1: Dobbiamo riepilogare un minimo perché è caduta la linea e non me ne sono accorto, perché qua ci sono sedute 1000 persone, Dio porco. Cristo, il cane, il gatto che camminano sui cavi, puttana madonna, io te li ammazzo tutti questi animali, ti avverto.
0: Non sei figlia di Maria, tu non vieni più a pisciare,
1: un po'
0: a
1: cola,
7: non vieni più a pisciare,
1: vedi,
0: no, era per la riva,
1: che riepiloghiamo? Come non si sente un cazzo?
0: Chi è?
1: A stronzo! Un attimo, scusate. A pezzo di merda! È Blichero, Blichero dalla Germania! Da Germania! A stronzo!
0: Ma se no, voglio dire.
1: Dicono che si sente, boh, che non si sente, si sente.
12: Ci sono cazzi tuoi.
1: Sì, sì. Sì, provvedo.
0: Se ci vogliono sentire.
1: Si sente, maiuscolo, mi dico. Qualcuno vuole riepilogare?
0: No.
1: Dove si è portata la discussione?
15: La discussione si è portata sul vero motivo per cui il media lab se va via, perché va via. E al di là del fatto che lasci una coda all'interno del centro sociale,
8: Di fatto è perché va via il Miglianato? Per
1: incapacità
8: ambientale oppure perché ci sono le vere motivazioni?
1: Che poi non è il discorso si va via perché ci sono...
14: No.
1: No, il discorso non è...
8: No, nel senso che questo è il riepilogo, la sostanza, poi di fatto le risposte devono venire da chi ha subito o si sente estraneo a questa cosa.
7: Tu come la pensi?
14: Tu come...
8: Secondo me è più credibile, come l'ha detto lei, dal punto di vista di una crescita differente. Cioè due realtà crescono in tempi e modi differenti. Poi il problema di come si è gestito, si gestisce tutta la questione, si è gestita all'interno dell'Auro, è un discorso che probabilmente va fatto, ma...
14: Tu hai preso questo del mio intervento, in realtà non era questo.
8: Era quello che secondo me però coglie.
14: No, assolutamente, mi dispiace. Il senso dell'intervento mio era un altro. Il senso dell'intervento è che anche se ti ospitano in un centro sociale, se cominci a crescere col centro sociale, nessuno, cioè bisogna avere quella maturità di dire: abbiamo occupato questo posto, abbiamo aperto questo posto, da questo posto è nata questa cosa, non possiamo dire chi ha le chiavi, chi non ha le chiavi, chi entra, chi deve dormire. Questo era il senso del mio intervento. No, questo era il senso del mio intervento.
1: Però l'assemblea di gestione è fatta anche di gente che a Lauro non si vede mai.
8: Ma infatti è proprio questo, cioè quei gente che mettono l'intervento, cioè la presenza del Media Lab, come mai, infatti come fa la domanda che facevo a lei, cioè con lei, poi chiaramente è girata a tutti, cioè come mai il Media Lab è...
7: No, per favore, non fare sempre la nuova domanda, di quello che pensi, lascia la domanda.
16: Gabriella, come il posto è autogestito, quella volta...
14: No?
16: Si ragiona così come capita, capito?
14: Giusto?
16: Non è una questione di.
14: Infatti.
16: Perché all'aula non si possono fare regole, no? Le cose come capitano.
8: Cioè,
14: tu mi vuoi obbligare a dare un giudizio sull'aula?
8: No, no, no.
14: E chi cazzo sono io per dare un giudizio?
8: Ma che c'è? Non fai delle condizioni.
14: Ma io no!
1: Abbiamo finito per parlare più dell'aula che di noi. Questa è una riunione del Primnet, deve essere una riunione, dato che siamo tanti una volta tanto, per decidere che cosa fare. Se ci mettiamo a parlare di linee di principio e compagnia bella, abbiamo finito. Che abbiamo deciso radicalmente di lasciare l'aula o no, non è una cosa che va sviscerata nell'interno.
14: No.
1: Io penso, ascoltami un attimo, che possiamo come sempre ottenere una buona via di mezzo, cioè garantirci la nostra autonomia all'esterno e continuare a dare un minimo di servizio, sicuramente non quello che riuscivamo a dare prima, in ogni caso.
14: Giorgio, fino a un mese fa avrei dato ragione e avrei sottoscritto questa cosa.
1: Questo non mi rinfranca. Io non me la sento di impegnarmi a venire da Palazzolo per portare delle cose all'aula quando mi dicono che non ne frega niente.
14: No.
1: E se lo faccio fare.
14: E poi c'è,
1: cioè, questo posso farlo per gli utenti, ma gli utenti vanno un'altra parte.
3: In questo momento, se lasciare l'Auro o no,
1: no,
3: mettiamo lì, mettiamo agli atti, così ognuno facciamo un giro e ognuno se ne ha una esprime un'idea. Se mi sembra una cosa. E questa è la domanda o no? Stiamo discutendo se lasciare l'Auro o meno.
14: Io aggiungerei se e come
1: questo, perché l'abbiamo già lasciato.
14: Come?
1: Se togliere tutto completamente.
14: Esatto.
1: Oppure se lasciare un minimo di
3: produzione. Se è come lasciare l'Auro.
1: Il se non ha senso, ce ne siamo già andati.
14: Ma è cominciato al posto.
7: Io ne ho parlato, ho detto quello che pensavo.
3: Vabbè, ripetilo per me.
7: Lasciare l'Auro, no. Cioè a questo punto dobbiamo fare un passo successivo, sempre che ce la rendiamo, sempre che c'è l'impegno di tutti, no? Per portare avanti questa cosa, perché poi dipende anche da questo, no? Però non sono d'accordo per lasciarlo ora, in questo momento, che c'è un determinato attacco da parte della giunta, eccetera, eccetera. Non sono d'accordo a lasciarlo così con un taglio netto. Sono d'accordo a fare una cosa progressiva, lasciando intanto un servizio essenziale.
1: E poi iniziando a valutare
7: intanto la possibilità di fare altrove, sicuramente i seminari che dovrebbero, anzi secondo me, iniziare al più presto, perché non è una cosa, indipendente dal fatto
1: sì, infatti secondo me questo è un altro argomento di cui discutere.
7: E poi iniziare a vedere se c'è, io avevo intenzione di parlare con Sara, però non sono riuscito, abbiamo tentato l'altra volta, non l'abbiamo beccato, quindi farci dare un angolino da qualche parte nel suo locale per mettere anche
8: appunto
7: niente.
14: No, a niente.
7: E invece i seminari fai in grande compagna,
1: allora,
7: allo zoo parli. Parli pompati, appunto, parli con tante persone.
3: Va bene.
7: E poi
1: si richiede una sala allo zoo.
7: Si richiede la sala, perché quante sale?
1: Bisogna affittare.
3: No, no, ce la passano.
1: Non ti preoccupare.
3: Una bella sala.
1: Ho perché parlato col presidente.
7: Non è che gli occupiamo noi le serate, ci occupiamo il pomeriggio.
3: Chiaramente oltretutto
1: non c'è problema.
3: D'accordo, a loro fa piacere.
1: Non abbiamo problemi.
3: Lo zoo oltretutto ci ha detto che ci potrebbe dare uno spazio a un livello di 4 metri, anche uno spazio piccolo, però meno male.
7: L'ultima cosa che ho detto, la mia tira, quello dato è. Pensiamo un attimo che tipo di progetto vogliamo portare avanti a livello complessivo come Trick and Nickel. Non è che stiamo dicendo ora in 4 e 14 viviamo su quelle
1: cose. Sto
7: dicendo, pensiamo, ci teniamo qui sopra, ognuno per i piatti nostri, la prossima volta che ci vediamo, cerchiamo di tirare fuori le proposte concrete.
14: Sì, il problema è che dipende molto dalla
1: fede. Secondo me.
14: Tu già secondo me ti rapporti con te con la fede. Implica.
1: Cioè?
14: Come te ne vai dal Miguel Angelo? Quanto te ne vai? Cosa intendi fare?
1: No, non è così.
7: Non stiamo dicendo di andare, stiamo dicendo semplicemente di ridurre la nostra presenza lì a Milia e contemporaneamente iniziare
3: a cercarci un'altra fede nella quale non confondere.
7: Poi il discorso è anche che quando sarà finita questa storia dell'Au, secondo me passerà ancora un bel po' di tempo, credo, almeno un anno.
3: Almeno?
7: Comunque, credo un anno, sì. Non credo che ci sia una pena giusta, comunque sì, alla fine di questa cosa, di questa storia dell'auto, in ogni caso io punterei sulla richiesta comune di un altro spazio alternativo per Cavallini. Se hai allargato la bocca, ripeto, nella convenzione c'era scritto che eventualmente ci
14: sarebbe rimasto là fino a quando
7: il comune ha spazi inutilizzati un po' più praticamente, anzi ci piacerebbe sapere dal comune che ci piacerebbe un elenco di tutte le sue proprietà inutilizzate, e insomma fare anche una trattativa in questo senso, almeno secondo me deve andare, no? Perché di ottenere il massimo del fuoco.
14: Ma ragazzi, il lavoro con la foto?
1: Può dire una cosa?
7: C'è anche una cosa da vedere.
1: Qua dicono fotte sega di Scavaglini. Okay, ma io voglio dire, secondo me non abbiamo bisogno di farci un'idea di quello che noi vogliamo fare per il media, perché lo sappiamo: dare servizi agli utenti, lavorare sui computer, fare i corsi, sperimentare, questo lo sappiamo. E per questo, e solo per questo già ci serve la sede. Più che altro cosa fare in più oltre a quello che già facciamo? Non è che il media deve trasformarsi necessariamente in qualcosa di diverso per il fatto che cambiamo sede, no. Dobbiamo dare servizi agli utenti, fare la rete di computer, collegarci a internet, iniziare possibilmente di pagarci queste spese. Ma di cosa?
17: Questa di tempi.
1: Di tempi, eh?
3: Cosa?
7: Di tempi è quanto?
3: No, di me.
17: 1.300.000 più di IVA.
7: Ma di che cosa?
14: Graziosa.
3: Cos'è?
7: Sì,
3: non è di meno,
7: ma di sé già
1: pagato. Allora l'hanno già attivata là?
7: No, se mi è arrivata la fattura.
3: La fattura è un...
1: Che c'è?
3: 580.000 lire, 1 milione.
1: Camomile.
3: Che è partito un giro ed è... Si è fermato le reti a 500.000 lire. È partito un giro e si è fermato.
7: Sì, ma...
3: Perché mai è arrivato là?
1: Vabbè, ne parliamo domani.
7: Comunque è giusto.
3: La domanda rimane la stessa. Lei come lasciare l'auro, qualche cosa?
8: Come lasciare l'auro?
7: Secondo me il problema è che il media prima dovrebbe capire se è politicizzato o meno. Perché se è politicizzato, allora l'auro non si può lasciare. Se invece il Trick and Nickel è una sfera a parte, allora...
1: Io direi al contrario, se è politicizzato come lasciate.
14: Ma perché Lauro è l'unica e sola alternativa politicizzata?
18: Però riflettiamo su questo.
1: Certo.
18: Certo.
1: Ah, ok.
18: Ok? Cioè non è più un problema di questo tipo.
14: No, perché era politico.
18: Cioè perché stare a Lauro significa qualcosa, no?
11: Cosa?
18: E poi ci sono dei pro e dei contro nello stare lì. I contro sono parecchi, i pro.
11: Però pure ci sono, li ammettiamo, cioè io li ammetto senza. Non solo questione di dove è messo e.
18: Poi perché tu dici che dobbiamo lasciare Lauro se siamo politicizzati? Secondo me è un po' un problema.
11: No.
1: No, Lauro non si comporta come politicamente noi vorremmo si comportasse un centro sociale.
14: Neanche questo, come eticamente mi ripetisco. Come eticamente.
1: Non ho capito.
14: Non come personalmente,
1: sì,
14: ma
1: sì,
14: come
1: eticamente
14: si comportasse. Se ci sono delle regole.
18: Io sono d'accordo a lasciare, anche perché Lauro non è quello che vorremmo che fosse. Quindi,
11: e quindi a lasciarlo
18: è andare da qualche altra parte.
14: Fare il salto di qualità.
11: Cioè no, qualsiasi cosa ci si para davanti?
18: Qualsiasi cosa dipende. Certo, non è che dobbiamo scendere, dobbiamo stare meglio di come stavamo prima, se no non ha senso.
14: Che implica che
15: io ho una situazione interpretativa e quindi quando pongo le problematiche le pongo solamente per questo. Quindi se affronto la questione, per esempio, del Lauro va lasciato sì o no, io ero per lasciare Lauro. Lasciargli una coda là, cioè quindi un minimo di servizio cosiddetto, io rimango alla mia perplessità perché lascio la coda perché? Perché ho una necessità di dire comunque siamo presenti? Cioè il motivo per cui lascio la coda,
14: scrupolo di coscienza.
15: Che senso, sì, scrupolo di coscienza è una questione morale che ci poniamo solamente noi, gli altri se ne sbattano,
14: per esempio,
15: no? Cioè voglio dire politicizzati, sì, penso che almeno dal mio punto di vista io sono politicizzato e nella mia scelta,
14: beh, guardate a
15: nella mia scelta non rimango, non perché non condivido la questione degli spazi, perché la condivido al di là di non condividere alcune scelte di farsi rilasciare ufficialmente un luogo, ma al di là di questo che potrebbe anche scatenare altri meccanismi. Ma la verità è che secondo me il centro sociale Auro non ha la forza politica che secondo me dovrebbe avere, sia in termini politici stretti, sia in termini sociali, politico-sociali della presenza in quanto tale. Il centro sociale si è mosso in seguito al fatto che lo stanno buttando fuori.
18: Però è innegabile che Lauro è conosciuto a Catania.
15: Non nego i
11: diritti. Noi vogliamo essere legati a questo nome,
15: io alla fine preferisco non lasciare nemmeno la coda. Cioè volevo arrivare a questo, non sto parlando del Lauro in quanto tale.
14: Assolutamente d'accordo.
15: Cioè io non lascio nemmeno la coda per un
14: motivo.
15: La mia
14: gestisce.
15: No, ma al di là di questo, la mia caratterizzazione politica è quella di aver scelto di abbandonare un luogo perché di fatto non rappresenta quello che voglio. Questa era la sintesi del discorso che alla fine volevo fare, per cui ho motivo la mia scelta, perché lascio Lauro. Il Lauro lo mollo semplicemente perché non mi sta bene stare là, non solo perché si fanno le piste o perché si fanno le sciate o si fanno che cazzo ne so io, ma lo mollo anche semplicemente perché c'è una difficoltà relazionale sia in termini politici che in termini individuali, che crea, secondo me, quello è un altro aspetto un po' più complesso, però sintetizzo qua, cioè la verità è che mi muovo in funzione del tipo, che cazzo di motivo di lasciare la cosa al centro sociale? Perché c'era un'utenza che ne usufruiva a caso, l'utenza a questo punto, come fanno in termini meramente e biecamente commerciali, me la porta presso, laddove vada a stare in un'altra sede. Perché a quel punto chi è che vado a filtrare? Vado a filtrare quelli che venivano a passeggiare, ma quelli che a cui interessa l'argomento per cui io muovo il Media Lab, evidentemente è una cosa che me lo porto dietro, la gente mi segue se è una cosa.
14: Ma farà pure
15: che
14: una cosa trasversale, voglio dire.
15: Sì.
18: Facciamolo per forza.
8: No, no, cioè, queste sono le motivazioni che secondo me partono e propendono a muoversi. Ora poi la soluzione da trovare relativamente a destinazione, cioè quindi luogo, posto e via dicendo, scusate ma non ho idea in questo istante come si potrebbe fare. Il discorso dello zoo, cioè dei seminari, mi sta più che bene. Il discorso di Saro potrebbe pure star benissimo, così come il discorso di Eduzo che tra 4 mesi darà lo spa. Cioè, sono tutte cose che potrebbero risultare discretamente positive. Vedo un lato negativo in queste scelte, uno spazio allo zoo. Il lato negativo che io vedo è che potrebbe, alla fine, potrei non condividere null'altro neanche con lo zoo. Cioè, perché non un discorso in autonomia da qualche parte? Questa è la verità, no?
0: Perché il problema probabilmente è l'autofinanziamento.
8: Sì.
0: Cioè, se tu dividi un posto in affitto,
8: d'accordo, ma
0: pagherei quelle 10.
8: Ma se vado allo zoo devo andare anche con la chiarezza di fondo che sì, cioè, sì, alla fine qualcuno mi accuserà, cazzo, avete mollato un centro sociale per andare in un'attività commerciale. Oddio, cara, anche questo devo mettere nelle possibilità, no? Qualcuno che faccia un commento del genere, ma allora Emilia la beh è una stronzata. Scusatemi, ma no, secondo me sono delle sequenze logiche che chiunque possa mettere in giro e vogliono trovare facile affitto lo trova, no? Chiunque sul piano nazionale, ma che cazzo deve dire?
11: Sì, ma questa remora ce l'abbiamo anche noi che siamo.
8: No, no, più che la remora secondo me è proprio una cosa da considerare, cioè, sostanzialmente. Un conto è che io ho un punto d'appoggio, per il momento sono là poi me ne vado, un conto è che vado allo zoo, cazzo. Cioè, lo zoo ha un'altra configurazione.
0: Ma
8: non dico Saro, non perché Saro ci ho lavorato, lo conosco da anni e via dicendo, anche Saro avrebbe, cioè per noi, come Media Lab, rappresenterebbe questo stesso pericolo. Ci siamo? No? La stessa identica
11: sì,
8: cosa,
11: sì,
8: perché ti faccio presente che qui a Catania molti compagni vecchi ce l'hanno col Saro perché ha aperto Egneschi, cazzo, cioè sono cose che succedono, Dio cane, ma cioè
11: allora scusami, allora ti interrompo,
0: sì, comunque
11: cerco
0: credo
11: di
0: che in questa fase parliamo di
11: zitta. Allora la mia
8: posizione è andarsene subito e non lasciare nulla
11: assolutamente, e non lasciare nulla, esatto. E prendere di tutto quello che già abbiamo in mano, quello che abbiamo in mano, e in più cercare una soluzione totalmente autonoma,
8: sì,
11: autofinanziata.
8: Sì, sì, questa è la mia idea, però volevo farla poi dopo, quando parleremo della possibilità della sede, perché secondo me richiede anche altre questioni. Ma quell'argomento dico
11: va
8: via
11: bene,
8: subito, senza lasciare cosa.
19: Io immagino, soltanto da Daniele, per esempio leggendo sull'ipotesi di Gian Piero Trappetti di Media Lab, voleva fare i seminari alla Zocchi, questa cosa, e un altro testo che non si sa bene. Intanto, compatibilmente con gli spazi dentro l'arcice, io credo che ci sia gli spazi del medio, ma questo interno è all'interno dentro l'arcice, compatibilmente con gli spazi, credo che ci sia la possibilità di ricavare gli spazi per il Media Lab a costo zero, senza che autogestiti, eccetera. Io devo dire, mi preoccuperei di questa questione del proprio finanziamento, che diventa poi fondamentale anche rispetto alle scelte che vuoi fare, a non dipendere da altre situazioni, a potersene andare, eccetera. E rispetto a questo, non so, ne parliamo adesso, ne parliamo
11: della sede?
19: No, no, non dico sede, sto parlando proprio di quello che poi ti danno in qualche modo autonomo, no?
0: Ma io direi che è strettamente legato al discorso della sede, questo è in corso,
19: sì,
0: assolutamente, ne parliamo ora, penso. Se siamo in grado di offrire una continuità di autofinanziamento.
19: Perché io credo che diventa fondamentale quello di schiacciarti poi da una questione.
0: Sì.
19: e credo che ci sono, per esempio, dei progetti europei che lavorano su questo,
15: questo non è il conto, che questo è quello del digitale. E in realtà è un progetto di questi che nascono per il mercato, per l'industria, per la cosa digitale, l'industria, per favore, per i prodotti e stronzate. Però c'è un conto, no, è un conto. Però c'è l'azione 2 di questo progetto, che è sulla multiculturalità e l'uso delle nuove tecnologie rispetto alla diffusione del multilinguismo in Europa, nelle vita italiane, che finanzia anche un pacco di soldi, nel senso che finanzia credo fino a 1 miliardo. Come dire, tutte le fasi sono votate e te le puoi gestire tu in maniera autonoma, considerato che per esempio tutta questa, il business vero, quello dell'open source, lo sto scoprendo anche nelle nostre industrie, come dovevo dire, sì, per questo della formazione, e qui, visto che ci stanno loro, uno pensa di starci. E poi ci sono questi piccoli progetti di gioventù per l'Europa, che sono una roba che finanziate in maniera rapidissima su progetti facili da fare, che ogni 2 mesi escono i bandi, e che sarebbero per giovani sotto i 25 anni, però prevede una serie di persone che possono averne di più, in sostanza siamo trovati ai 25 anni, riesci a realizzare il progetto, e questo per esempio ti può consentire di gestire la tele.
12: Io comunque la metto come una delle voci ancora da discutere, l'autofinanziamento, perché effettivamente è molto vasto, e penso che anche i campioni, insomma, quelli che già hanno parlato, vorrebbero dire qualche cosa. Continuiamo così. Vedallo. La domanda è quella: se dobbiamo e come dobbiamo lasciare l'aula?
16: No, penso che noi meglio stare a questo posto finché troviamo un altro posto, mentre le cimenerie sarà il prossimo posto per noi, sì. E per gestire il lauro, noi adesso possiamo gestire il lauro persona per persona, io posso prendere 2 persone in gestione, tu altri 2 per gestire il lauro, sì.
1: Gestire le persone.
16: Sì, sì, sì, che cosa si può fare?
0: Organizzatore di risorse umane.
1: Le risorse umane, le risorse inumane,
0: specialisti in risorse
16: umane, risorse aliene. Ho entrato in via delle cimenerie, questa io sì, perché io sempre stavo alla casa abbandonata vicino alla stazione, quindi sono entrato in via così, anche in via cimenerie, sì. Così tornavo altro volta. Intanto questa città è molto una città di sindaci, che ero un po' malato io, capito, quando uscivo dalla città.
12: Quindi tu dici che dobbiamo rimanere là fino a che non abbiamo un'altra sede sicura?
16: La soluzione comunale, sì, per andare al le cimenerie, sì. Sì.
12: No, quella la possiamo fare senza il senza il
16: sì, ma ci vuole un po' di tempo per
12: credo
16: sì. Allora in questo tempo possiamo stare al lauro e gestire le persone. Io ci sono molte persone al lauro che posso gestire, ma molti no. I pezzi grossi no, lasciamo a te, capito? Mentre i pezzi piccoli io gestisco. Sì, sono le persone che sono buone.
1: Costanzo.
15: Costanzo.
12: Va bene.
15: Sì.
12: Quindi tu dici di restare là fino a che non.
16: Sì, perché penso che tutte le attività umane in questa città deve essere comunali, sì. Anche la moschea, perché la moschea, perché noi come la moschea, anche l'associazione musulmana, come associazioni culturali, tutte queste cose come informali, sono uguali. Allora non
0: sì, c'è
16: non
0: lontano un po'
16: per il comune, perché il locale dove si distanza le moschee non sono di 10,
12: ho capito.
16: Allora aspettiamo anche che arrivi la mano del
0: sindaco. Pure è l'unica alternativa che facciamo.
12: Aspettiamo che arriva la mano del sindaco, nel senso che
16: tutto sarà comunale, sì, che tutti i problemi saranno risolti.
0: Benvenuta Disney.
16: Sì. Cerchiamo di rimanere cittadini fino a quel tempo, sì.
18: Fino al 5 febbraio.
0: Laddove temo cittadini russi, sì,
18: sono lui per chiedere delle stazioni al comune, un posto,
15: uno spazio,
18: sì. Uno spazio.
15: E cioè, rimanere all'aula fino a quando non si trova un'alternativa,
18: di comodo, diciamo.
15: Cioè, sarebbe

0: biblioteca regionale, queste no. Perché questo è il loro futuro. Sì. Persona come Claudio, che è la sua ragazza, un fisico. E dopo Carmelo è una persona simpatica, possiamo gestirlo, capito? Da Carmelo e poi io posso gestire, sì.
1: Allora.
0: Lasciamo due pezzi grossi, credo. Parliamo
2: di cosa, di chi? Di che volevi fare tu? Tu?
3: Sì, sì.
2: Ah, e allora continua.
3: No, era solo rispetto a... rispetto all'idea poi invece di aprire una concertazione sul comune. Che secondo me è una cosa che bisogna praticare necessariamente contemporaneamente poi a questa quest'altra operazione di trovare trovare punti di finanziamento e per noi. E su quella è chiaro che poi devi costruire una serie di rapporti, di alleanze, di persone che per tutti a quello di questo tipo ti sostengano rispetto alla città, la necessità di questo posto, che è veramente fondare da servizi di TV a veramente un'azione. No, era solo questo, c'era solo una riflessione, ho fatto che poi uno si è dovuto dimenticare che magari riesce a strappare comunque anche una cosa.
2: Cioè io ci penso, però pensavo sia alle parole del sindaco che diceva di trovare un posto alternativo di qua di là, però intanto ha staccato la luce. Per cui cosa in contrasto?
3: Beh, no, c'era gioco,
2: non lo so. Sì, rimanete pure, eh? Via la luce, però. Come facciamo a tenere su dell'attività senza luce?
4: Vabbè, è chiaro che togliere la luce non era sicuramente diretto verso il Media Lab, ma era diretto verso l'aula nel suo complesso come centro sociale, così. Non era diretto verso un'attività in particolare.
5: Comunque, una frase non era
3: che poi può essere anche un camminare insieme per certi pezzi di percorso che non seguono uguale.
6: Ma appunto anche l'idea di poter costruire una cooperativa sociale non è male.
5: Questo, guarda che
2: questo lo discutiamo,
5: questo lo discutiamo. No, secondo me invece sarebbe bene, dato che lui ce l'ha presto, queste cose farci dire. Però quando parliamo di autofinanziamento, auto, tu per quello che sai del nostro rapporto con l'auto, cosa pensi che dovremmo fare?
7: La premessa che hai fatto è importante perché io conosco ben poco i rapporti che intercorrono tra Cristina Gelato e tutto il Laura. So bene a questo punto dei problemi invece che ha Cristina Gelato, che sono quelli appunto gli spazi e la possibilità di continuare a lavorare in una certa direzione. Suona?
0: Questo non è Silvio.
2: Continua.
0: Silvio sta per votare, sì.
7: Io non penso che ci sia una soluzione. Il mio parere è questo, che ci possono essere possibilità in più direzioni, compresa quella di vagliare l'ipotesi di chiedere uno spazio in comune, perché i comuni hanno per obbligo il dovere di dare in concessione degli spazi alle attività culturali, eccetera. Ora, certamente con un conto è porsi come occupanti di uno spazio in maniera più o meno socialmente contemplata, eccetera. Un altro conto invece porsi pubblicamente come un ente culturale che chiede uno spazio, però che ne ha diritto, perché i comuni hanno il dovere, è previsto da una normativa molto precisa, e quindi questo potrebbe

0: essere una delle soluzioni. Un'altra potrebbe essere, all'interno di questo ipotetico spazio trovato, realizzare dei progetti che vanno presentati di volta in volta ai comuni, alle province o quello che è, insomma, la provincia magari no, però alla comunità europea e poi, ecco, in questo modo dare vita a tutta una serie di attività che alle scuole, perché con le scuole si può lavorare tantissimo, e quindi fare questi seminari, questi laboratori, questi workshop rivolti a tutte queste realtà che volte in volta possono avere utenti, chiamiamoli così, che a me personalmente è un termine che non piace molto, però si può rivolgere a soggetti diversi, cioè la scuola, il privato, eccetera, insomma, diversi tipi di punti di riferimento. Quindi ecco, un discorso abbastanza elastico, articolato, che però vedrei in questi termini. Cioè, secondo me, soprattutto per chi conosce Catania, il problema dello spazio non dovrebbe essere così importante, se ci si ponesse forse con un atteggiamento più libero dal proprio modo di vedere. Ecco, quando c'è questa condizione, probabilmente, c'è questa condizione che è, come dire, un auto ingabbiarsi in un tipo di... Ma in realtà, certo, non dico che è immediato, però potrebbe aprire tutta un'altra serie di...
1: Perché no?
2: Sto cane lo uccido. Ed è accucciato, ma è accucciato. Sì, è vero. È vero.
3: Li nominiamo.
1: Le sue rimastranze.
2: E poi stava da guerra stellare,
1: no? No, sono andato alla metà della rete, è esposto tutto quanto.
2: Sì, lo so, questa trovare un cesto. Incredibile.
4: Quindi da quello che ha scritto qua Gabriele, se non ce l'avrei detto, che
0: vediamo cosa ho detto,
4: quello che ha segnato,
2: vediamo cosa mi è arrivato,
4: è di...
2: sapevo come scriverlo,
4: di vedere che cosa ci può dare il comune qua.
2: Anche
4: ho sentito il comune di dare spazi, progetti di presentare scuole, eccetera.
0: Vabbè, insomma,
2: di tutto, tante vie, insomma, perché ti è mancata
0: c'è appunto Giorgio, dicevo, il fatto che i comuni hanno come, insomma, facoltariamente come dovere quello di dare degli spazi rivolti al consociativismo così culturale, alle attività
5: di Gianluca.
0: Quindi già potrebbe essere un'ipotesi quella di chiedere uno spazio in termini invece molto, comunque sempre autonomamente, in termini molto più chiari, molto più, e poi rivolgersi di volta in volta ad attività che piuttosto che un'autogestione con un contributo così passivo, fare delle attività che possono permettere una vita culturale, economica, ma naturalmente non in termini commerciali, ma come laboratori, come progetti.
4: Noi abbiamo bisogno di una figura giuridica per poterci rapportare in questo modo.
0: Certo, deve diventare un'associazione culturale. Deve diventare un'associazione culturale. E questo è un passaggio che mi sembra quasi dovuto, mi sembra.
2: Sì.
6: Certo. Ma da loro secondo me ce ne dobbiamo andare, però non dobbiamo dire ora non lo supportiamo più, insomma, se bisogna seguire la rosa del lauro si può fare, magari mettere qualcosa sul sito come si è sempre fatto. Dire ora non lo supportiamo più, non gli diamo più una mano, per quanto sia possibile dargli una mano, è un po' da stronzi qua, ve lo dico. Un supporto mio bisogna continuare a darlo, questo non significa però che bisogna impegnarsi, fargli gli impianti elettrici o lasciargli delle macchine, però se loro vengono e dicono abbiamo bisogno di fare questa cosa, bisogna scegliere a fare, va. Poi certo il problema della sede c'è, ed è grosso. Per il resto va, non mi sembra che bisogna dire altro, perché poi, anche secondo me il presidente non è Lauro, i progetti che hanno portato avanti non erano progetti comuni, se non alcuni, e sono la minoranza. Perciò se il Frippinette vuole seguire la sua strada è giusto che il sindaco lo faccia. Basta.
2: Ah, ho capito. Sono d'accordo.
4: È come lasciare la vostra. Io trovo che una volta che è stata riattaccata la luce, condizioni e abbiamo la porta chiusa, la porta di comunque anche se c'è la luce e si riesce a tenere chiusa la porta e arrivi al Media Lab solo per determinate occasioni, cioè solo per gli orari, i turni che sono stati scelti.
0: Questo è quello che ho chiesto in assemblea e è stato detto che non possiamo comunque decidere noi
7: gli orari.
8: Infatti il Media Lab secondo me, secondo Lauro, non è più una spazio non gestito.
7: Vedi, aspetto ancora, sta facendo abilitare, sì. Il Media Lab anche autogestito, capito? Sì. Perché socialmente sta a livello dell'aula. Tecnicamente un po' alto, sì.
4: Secondo Marco, cosa dici? Dobbiamo insistere per cercare di avere un'autonomia reale all'interno del lavoro?
7: Del Media Lab, il stesso.
6: Che dico semplicemente che se c'è stato questo segno di vino per cui la luce ce l'abbiamo ancora e i computer possono stare accesi da dentro, e comunque si hanno delle aspettative di stare là dentro, cioè che quel posto non venga deslumbrato veramente, perché non, cioè, io ultimamente non sono stato presente alla fine di gestione, comunque se si può rimanere lì, sì, per me i computer potrebbero anche stare là accesi, se si vuole trovare un altro posto dove poter fare anche delle lezioni, per cui avere un modo per per creare un minimo di virtualità, fare lezioni come si facevano al lavoro, quindi cercare un posto dove ci sia uno spazio simile all'emeroteca, però gestito in maniera assolutamente diversa, con superdetti diversi ovviamente.
7: Ma secondo te possiamo anche dividere insieme i soldi che l'interesse del lavoro? Lavoro per esempio fanno delle feste, vendono delle birre, guadagnano un po' di soldi, possiamo dividere con loro?
4: No.
7: Anche quando sfasciano, per esempio.
4: No.
7: Perché anche noi dobbiamo avere un po' di muscoli, capito? Penso, tu Lauro che di, tu parli con ora Auro un'organizzazione politica così, ma si può parlare con Carmelo, con persone che quindi, almeno la
9: conosciamo della Costituzione.
1: Ah sì, manco, ma vai! E allora?
7: Anche, per
9: anche quella maschile, Gabriele.
1: Ma dai!
2: Ma certo, questa è la prima cosa.
1: No, questo era tattico.
10: Al testo davanti e di dietro.
7: Sì. Io ti garantisco che ho preso la tangente da Carmello,
9: è molto più probabile.
1: Beh, quanti di voi sono disposti a uscire 50.000 lire al mese?
2: Ma veramente non è finito il giro?
9: Questa è una domanda per la giovane giro.
10: Allora, 60. La situazione dell'Aura non è molto
7: chiara.
10: Non è molto chiara.
7: Visto,
10: cioè tornare lì sarebbe, diciamo che si incasserebbe. Sì, cioè perché la cosa di che ce ne siamo andati non è stata molto gradita. Dovrebbe tutti quanti come andarsi in un momento di pericolo, hanno sentito il pericolo, se ne sono andati, sono degli stronzi. Non ci possono lasciare così, poi hanno lasciato il bordello sopra, bla bla bla bla, tutte queste cose. Comunque l'ultima assemblea di gestione, cioè questo di lunedì non ci sono stato, però quella prima che abbiamo discusso un pochettino del ruolo dell'organizzazione dell'Aulo, non so se ve ne siete accorti, ma si è deciso che non sta più aperto 24 ore su 24, cioè il pomeriggio non sta aperto.
2: E come fa l'Aula Studio a rimanere aperta 24 ore su 24?
10: Si apre soltanto per l'iniziativa, per l'iniziativa si è tutti, aspetta, se arrivi i laboratori si decidono degli orari magari in cui i laboratori possono essere contemporaneamente, possono agire contemporaneamente, in cui chi viene suona dalla porta, ma suona dal 26, l'auro rimane chiuso, sono venuto per studiare, sono venuto per consultare le proteste.
8: E questa è la
10: cultura pomeridiana, mattutina poi perché molti sono universitari quindi possono dire anche la mattina.
8: E il risultato dell'assemblea di lunedì scorso questo?
10: No, l'ultimo, no, dell'altro. Quindi diciamo si sta evitando tutto il bordello che si era creato, si creava all'aula il pomeriggio, perché non si poteva gestire bene. Quindi se si tornasse in si potrebbero trovare degli orari che coincidono con quelli del lavoro studio, che sono abbastanza flessibili, in cui si può lavorare tranquillamente. Però sempre bisogna parlare con le persone, spiegargli la situazione, spiegargli anche perché ce ne siamo andati, non facciamo tipo questione di stranzo, perché prima ce ne siamo andati e allora poi torniamo, cioè questa è la situazione, non è che...
2: Quindi non hanno capito perché ce ne siamo
7: andati. No, ma Andrea, adesso diventa una questione anche di generazione, capito? Perché le persone che stanno in media là sono tutti sopra i 30 adesso, persone anche sopra i 40, capito? Non possono prendere ordine tutti i ragazzi, capito?
10: Non è una questione di età,
7: no, no.
10: Queste cose, cioè queste persone non sono ragazzi.
7: Sì, sì, sì, questo è anche un fatto, capito? Sì, sì, sì. Sì,
10: sarebbe bello tornare all'aula, secondo me si potrebbe lavorare, certo, se lo sappiamo tutti come vanno le cose all'aula, se una cosa funziona per due settimane poi dopo ritorniamo allo studio, non si può essere certi, cioè un problema si risolve, nasce un altro, si risolve quell'altro, nasce un altro ancora e la situazione è questa, però se proprio non vogliamo tornare all'aula, lasciare un servizio lì, un computer, e comunque se decidiamo di andare, lasciare una cosa fissa, un computer esterno solo, andranno a consultare la posta, con un paio di terminali per salvare, non è un problema.
7: Posso dire,
10: perché un sacco di gente viene ancora a fare cerchi di vita a ballare.
7: Vedi come fanno sempre.
10: Sono 15.000 di posto e
2: Beh, non ci vuole molto.
11: Non sono il più informato di ultima legge, forse anche sono il meno informato sulle ultime evoluzioni, per cui non sapevo che il media l'aveva lasciato già l'anno, già prima che adesso si discuta se è lasciato fisicamente. A questo punto mi sembra che la decisione sia già stata presa e sarebbe un ripensamento.
2: Presa no, effettuata.
11: Cioè, effettuata nel fatto che
12: si è preso questo, hanno tagliato la luce, noi immediatamente, avendo paura del computer, comunque sapendo che i computer senza luce o accendendosi e spegnendosi hanno dei problemi, loro per un paio di giorni hanno usato un generatore a diesel.
11: No,
12: insomma, hanno usato un generatore
11: e
12: non si possono
11: attrezzare perché sono troppi spazi. No, siamo d'accordo, ma allora le cose sono due. Cioè, il fatto che si stacchino i computer perché la corrente va e viene, quindi si possono danneggiare fisicamente le macchine, è un discorso. Allora, cioè, staccare i computer non vuol dire che il media, il FreakNet sta lasciando la
12: l'aula. Noi abbiamo lasciato una certa ambiguità.
11: Ecco. Quindi staccare le macchine non significa che noi ce ne stiamo andando. Le macchine sono là e nel momento in cui la luce torna si possono riaccendere. Se invece si è detto no, noi ce ne andiamo perché abbiamo paura dello sgombero, già questa è una cosa. Cioè il discorso a questo punto che loro sono incazzati perché noi stiamo sostanzialmente scappando. Questo è un altro, mi sembra un errore, mi sembra un errore andare via perché si ha paura dello sgombero.
7: Non è così.
2: Ne abbiamo parlato adesso.
7: Anche per telefono si chiama quando è stato.
11: Cioè, nel senso che ci possono essere tantissimi motivi, abbiamo sentito, per i quali è giusto lasciare l'aula. Mi sembra che lasciare l'aula perché c'è il rischio dello sgombero mi sembra l'ultima preoccupazione. Però mi sembra che ci siano altri motivi per lasciare l'aula, che non è quello dello sgombero sicuramente.
2: Infatti non è stato per quello.
11: Diciamo che allora questa cosa non è stata chiarita nei confronti dell'agenda dell'aula, cioè mi sembra che ci sia un'incomprensione, non so se è dovuta al linguaggio oppure al fatto di non volersi capire o al fatto che ci sono sempre persone diverse che si parlano tra di loro e non ci sono mai sempre gli stessi referenti, per cui ognuno dice la sua e poi sembra il passaparola con la... il giochetto, che uno dice una cosa e poi alla fine l'ultimo ha sentito un'altra cosa completamente, per cui comunque questa cosa sarebbe da chiarire, mi sembra doveroso chiarire questa cosa di fronte, magari non lo so, Giampiero forse potrebbe essere il referente che nessuno può negare che abbia un contatto molto chiaro con l'una e l'altra parte, perché mi sembrano due parti distinte,
13: due cose precise. No, ma giusto per ricondurre un attimo la questione di media, io sto a lavoro da quando è stato occupato, cioè da pochi mesi dopo che è stato occupato, poi me ne sono andato per un periodo, per 2-3 anni non ci sono stato, poi sono tornato quando abbiamo deciso di fare il media. Ma questo lo dico per dire, non è che per me il centro sociale è l'unica cosa. Per me il centro sociale ha un senso se ha una funzione. Conosco altri centri sociali, perché ne ho girati, ho visto a Roma, ho visto la situazione, e ti posso garantire che l'Auro Catania rappresenta nel panorama del sud d'Italia un'eccezione. Cioè un centro sociale che tra alti e bassi, tra 2000 cazzi eccetera eccetera, comunque ha dato la possibilità a un sacco di gente di usufruire di quello spazio, ha dato una veramente a un'ampia gamma di persone, non è mai stato settaio chiuso, cioè lì dentro ci sono stati veramente di hanno fatto inserire da una vita voglio dire più o meno ci sono passati tutti quanti da Open Mind no sì io volevo dire solo queste due cose, cioè voglio dire alla fine la scelta anche nostra di andare in quel posto lì è stata una scelta politica. Ora, all'interno dell'aula hanno preso corpo delle dinamiche, c'è poco da fare. Cioè io l'altra volta, questo te lo dico anche, parlando con te, così, gli ho chiesto, dico, ma che iniziative si stanno facendo per lo sgombero, eccetera, eccetera, boh, non lo so, eccetera. Allora senti, ma tu sai le chiavi del centro di documentazione? Cioè ormai, capito? Cioè, si stanno buttando fuori da quel posto e c'è gente ancora che si preoccupa chi ha le chiavi, chi è che può entrare, chi è che non può entrare, cioè, ma fra poco ti butteranno fuori, voglio dire, preoccupati un minimo delle cose più serie, più importanti, ora chi ha le chiavi.
2: Il microfono.
13: Cioè, allora, a questo punto, e questa è conseguenza di, cioè, voglio dire, sono le persone che determinano le cose, non è che le cose si determinano da sé. La teoria è che il centro sociale deve essere uno spazio aperto, libero, dove tutti quanti hanno la possibilità di espressione, i fatti sono un'altra cosa. Allora, se parliamo di teoria, io dico politicamente per me è giusto, perché io credo che qualsiasi cosa che noi facciamo ha dei risvolti politici, e per me è giusto mantenere comunque un piede dentro il centro sociale, dargli una mano. Sì, no, l'ho già detto, ma lo voglio chiarire meglio, perché qua mi sembra che sfugge il panorama della questione. No, no. Ora voglio dire, cioè, se noi siamo capaci di portare avanti quello che possiamo portare avanti con le nostre forze all'interno del centro sociale, ovviamente mettendo i paletti, mettendo dei punti fermi, perché è chiaro che non è che io mi posso rapportare con una struttura dove c'è il ragazzetto che, siccome gli rode il culo, mi spacca la porta, eccetera, eccetera, senza che nessuno, voglio dire, gli dica niente, è chiaro che queste cose non possono funzionare così. Allora, se c'è questa possibilità, beh, sì, si continua con un certo tipo di lavoro. Per il resto, per me, il Media Lab deve trovare una sua strada, cioè, che comunque va a prescindere dal centro sociale, così come era prima, perché Fitness esisteva da prima e, voglio dire, esiste a prescindere da questo. Quindi il progetto che noi dobbiamo portare avanti è un altro, che però non può essere, e qui scusa, devo dire due parole anche su questo, non può essere che noi pensiamo ai finanziamenti prima ancora di pensare chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Cioè non può essere che noi, cioè, facciamo in funzione del fatto che ci daranno i soldi e allora potremo affittare una serie. Cioè noi dobbiamo ragionare a prescindere anche dai finanziamenti. I finanziamenti sono d'accordissimo a richiederli, eccetera, eccetera, ma quando sono sicuro delle persone con le quali sto lavorando, quando ho un progetto avviato, quando comunque o me li danno o non me li danno, il mio lavoro va avanti. Non se così, se no niente.
11: Per concludere, io direi che mi sembra che la scelta sia già stata fatta, e c'è, cioè, un ripensamento, non lo so a questo punto che senso possa avere, visto che semplicemente l'unica cosa andartene chiarendo che non è il motivo non è che abbiamo paura dello sgombero, perché al limite togliamo le macchine più preziose e gli lasciamo spaccare quattro scatole di computer vuoti, se ci dovesse essere uno sgombero violento non saranno certo dei rottami di computer preoccupati.
2: No.
11: Quindi a questo punto andare via è andare via del tutto, probabilmente è la cosa più sensata. Se non c'è una possibilità di convivenza, come dice Giampiero, se la convivenza è civile, io sarei anche per lasciare una attività aperta lì, che vuol dire una macchina, due macchine, un terminale.
7: Allora,
11: secondo me si può fare, se ci sono le condizioni per farlo. Se non ci sono, evidentemente non è che cioè secondo me non deve mancare per noi, questo.
14: Ah, io ho poco da dire, certo. A parte che sono giovane del Lauro, non lo conosco bene.
2: Sei giovane anche in
14: però giovane. Sono giovane. No, beh, stati del Lauro, qui siete degli esperti, voi che parlate con una certa autorità, non gli aggiungo. Vabbè, comunque. Io sono d'accordo con Giampiero comunque sul fatto del con Giampiero e Giordano sul fatto di mantenere, però se c'è la volontà, perché sostanzialmente a me io sono abbastanza legato al Lauro perché vi ho incontrati lì, per cui insomma non mi pareva così male, insomma. Poi tu sei andato via, HK ha perso la testa, sono entrate delle dinamiche, insomma, cioè le persone che lo frequentavano sono cambiate, per cui cambiano anche gli usi e i costumi, insomma, interni. E vuoi tavoli di cristallo e queste cose. I tavolini di cristallo.
1: Mensole, zio cane, mensole.
2: Le polistiri poi.
14: Per cui insomma si è entrati in dinamiche di questo genere. Tu sei via più che altro, cioè parliamo chiaramente, quell'altro se n'è andato, come si chiama?
2: Che ti ha riconosciuto a bomba, eh? Cioè loro hanno riconosciuto, è il topo. Ah, Matteo. Vive in Sicilia perché è pazzo, dico.
1: Sì, certo, poi si parla solo di te.
2: Salutano tutti comunque. Continua. Prozac.
14: No, credo che sia invivibile in questo momento quel posto. Secondo me forse Martin ci metterà qualche computer, però non lo so se.
15: Come vuoi dire Martin, per esempio?
2: Non parlo di quello che vorrebbe fare Martin, perché
14: bisogna guardare oltre, secondo me.
2: No, Martin vuole portarsi via la sua biblioteca che ha sistemato lui da solo non so quanti anni fa. Mi ha telefonato dall'Inghilterra tempo fa. Torna qua fra un po'.
15: Hai parlato con lui?
2: Sì, sì, per telefono.
14: Bisogna fare politica, anche chiedere i finanziamenti e gestire uno spazio comunale ti dà insomma in qualche modo delle opportunità, insomma, cioè anche la possibilità di avere appoggi, cose del genere. Bisogna stare attenti da dove si viene, appunto, come diceva Giampiero. Cioè, in che condizioni si è creata questa struttura, insomma, fisica del media, la ci sono anche delle battoie, insomma, che si formano, insomma, nei rapporti di compromessi. I compromessi sono da fare quando è necessario, non in altri termini. Di certo per iniziare non credo che sia la via più giusta, quella di scendere a compromessi politici con un'altra entità, non lo so, qualsiasi.
16: Allora, attenzione, io quando ho detto comune o
14: no, ma ben vengano queste cose,
16: cioè,
14: io
16: devo dire,
14: ma
16: che
14: bisogna mantenere in qualche modo la propria
16: identità. Qualsiasi tipo di amministrazione ha il dovere di concedere degli spazi.
14: Sì, no, questi sono diritti che vanno sfruttati.
16: Se poi li concedono a qualcun altro perché ovviamente hanno un tipo di orientamento, questo è un altro discorso, però di fatto ci dovrebbero essere degli spazi che dovrebbero essere riservati, ma questo è un problema poi del tipo di comportamento che avrebbero loro, eventualmente non penso che, non lo so, questo poi non conosco.
14: Non è che dobbiamo trasformare il media in qualcosa che produca anche qualcosa, non guadagnare tutto un tempo, fare qualcos'altro,
2: autosostenere.
12: Quello che non parlare Gabriele ha parlato prima, ha sproloquiato a proposito di
11: ma ricomincerebbe a sproloquiare, secondo me.
2: Devo parlare io.
1: Non
2: l'hai
1: detto, posso anche
2: devo parlare io. Io sono per rimanere al Lauro.
12: Io non Matteo vorrei ancora afferrare veramente la tua posizione.
2: Le confusioni.
14: No, è che pragmatica, cioè che è andata così la cosa,
12: cioè che siamo
14: poi non c'è più media, cioè io vado al media, suono e non c'è aspetto
12: di fatto, però se noi domani dovessimo metterci ad agire, dovremmo metterci ad agire all'interno o necessariamente completamente all'esterno del Lauro.
14: Ma se ci sia qualcosa di informatico al Lauro sarebbe un bene, però è difficile gestirlo, cioè bisogna avere intenzione. Non mi pare che nessuno qui di quelli che usano le macchine, montano le cose, abbia intenzione di farlo, cioè non lo so, io credo che dipenda molto dall'iniziativa personale. quello che è il media lab, non tanto da così assemblee di gestione o cose del genere, cioè le assemblee servono a regolamentare queste cose, però sono le, delle persone che agiscono e almeno mi è sempre sembrato
2: non è il caso di morire. C'è no,
14: tempo. L'ho mangiato stamattina.
1: Grande Matteo, grande.
2: Che tipo di salatino mangi?
14: Sei che seduto sulla trolla per me.
1: La marca di nuovo.
2: Osama.
14: Lo so, io non so dare una risposta netta perché è un luogo il Lauro, poi no, le persone lo tengono in pugno come se fosse un fortino, però non è.
16: Ma come ci pare?
14: Mi sembra io? Parlarne tanto una perdita di tempo in questi termini, come l'abbiamo fatto.
12: Sì, sono d'accordo, ma di fatto sì.
14: No, no, ma è giusto parlarne, però in nei termini così un po' nostalgici, un po' vaporosi, insomma, cioè i fatti sono quelli che avvengono all'interno di un luogo, insomma, cioè se ci sono iniziative, cose, ha un significato, no? Se cade tutto nel, non so, nel, boh, nella devastazione.
2: Non so, io sono mesi che pensavo questa cosa, ma ce ne andiamo, non ce ne andiamo, me ne vado io, perché a un certo punto ero in Germania a settembre, no, ad agosto, boh, non mi ricordo.
14: E
2: mi ricevo una telefonata, comunque è successa una cosa, per me l'ha sfondato la porta, e ho detto no, basta, come si può andare avanti così l'ennesima volta che ci hanno sfondato sta porta, no? E io mi sono detto no, basta, la prossima cosa sarà la goccia che fa traboccare il vaso, la prossima minchiata che succede, l'abbiamo anche detto mi sembra in assemblea di gestione, la prossima minchiata noi ce ne andiamo perché stiamo rimanendo io, Giorgio, allora forse c'era ancora HK, non mi ricordo chi c'era. Ma eravamo 3-4 persone per tenere aperto il media lab. Ho detto no, la prossima ce ne andiamo, non possiamo gestirlo così. Ne sono successe altre. E abbiamo resistito, vabbè, vediamo un po', portiamo i computer sotto così possiamo gestire l'ingresso. Poi mo addirittura decidono che alcuni del nostro staff non possono avere le chiavi, ma allora no, ce ne andiamo, basta, scusa. È la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè è tutta una serie di cose, non è che c'è la paura che questi entrano eccetera e fanno uno sgombero e ci sfasciano i computer, male che va, oh, ci sfasciano i computer, ok, ma ne troviamo 100.000 da San Filippo, quelli li abbiamo tirati su senza soldi sti computer, quindi che interesse ho a difendere un monitor, il PDP 11 ok, ma quello lo possiamo spostare senza pregiudicare il funzionamento del media. Il discorso è perché devi sfasciare queste cose, se per un motivo valido ok, ma bisogna avercelo questo motivo. E quindi che stavo dicendo?
1: No, quindi no, sei
14: no.
2: Allora no, no, perché volevo arrivare a un punto che mi sono dimenticato.
1: Ma va?
16: Ma quando?
2: No, questa cosa dell'irruzione che noi ipotizzavamo eccetera, perché era troppo evidente che a Lauro stavano succedendo dei movimenti di persone che noi non avevamo mai visto a Lauro, persone agghiaccianti, che venivano e se ne andavano. Poi i racconti di Martin che sopra trovava gente che si dedicava non proprio all'informatica ma allo sci. Io che li ho visti di persona in altre occasioni, altre persone che li hanno visti di persona in altre occasioni ancora, insomma qua. D'accordo, non ci sgomberano perché siamo lì regolarmente, ma se la polizia fiuta questa cosa, secondo me lo sanno, hanno il pretesto per entrare, rivoltare tutto il posto, quindi spaccando i monitor per vedere se dentro c'è qualcosa, e poi magari andarsene a dire non abbiamo trovato niente, oppure, come più verosimile, abbiamo trovato un sacco di roba, questo posto lo chiudiamo e lo sequestriamo per indagini. E questo era il problema grave che ci siamo posti, cioè noi eravamo convinti che questi arrivavano lì e avrebbero trovato l'inferno di roba, per cui no, io non rischio i computer per quello, per Melo, non li rischio i computer per lui, li rischio per una mia cosa, del fatto che lavoro lì dentro eccetera, e quindi via. Poi quando abbiamo posto questo problema in assemblea di gestione, guardate che sopra lì non si fa informatica ma si fa sci alpino, ci hanno detto in faccia, cosa vuoi che sia, per due slalom, insomma, cioè come si arriva, ci hanno presi per il culo,
12: detto non dovranno succedere mai più, però
2: sì, ma ridevano tutti, è sempre successo. Ma veramente non è sempre successo. Io ho detto, se succede ancora io qua me ne vado, non mi vedete più, basta, la situazione è questa, mi sembra.
17: Aspetta,
2: per me
17: una domanda. Non so. Chi ha occupato il posto prima, persona dell'Aula o del Media Lab?
2: No, no, persona dell'Aula.
17: Dell'Aula?
2: Mm-hmm.
17: Quelle che erano prima al centro Volcano, sì?
2: Non conosco bene la storia, no, no. Prima ancora.
17: Prima ancora.
2: Quindi io sarei, ah, vorrei concludere, perché io sarei in fondo per andare via, per scegliere una strada nostra, perché in effetti il posto non ci dà modo di migliorarci, cioè di fare un po' di più. Cioè vorrei che venissero gli utenti a lavorare con i figli, come io ho una foto bellissima del Midi, era piena di persone, non avevamo più gente per mettere i computer, c'erano i bambini che facevano i cerchi della scuola. Cioè, deve arrivare ancora più gente, però come fa ad arrivare se ci sono quelli che sciano, gli altri che... come arriva la gente? Infatti abbiamo avuto un calo di utenze spaventoso ultimamente.
17: Si dipingono,
12: sì, da quando abbiamo chiuso
2: ma poi da quando abbiamo chiuso voglio dire negli ultimi mesi.
12: Quindi...
2: e io avevo anche pensato di comunque di la cosa che ho pensato dall'inizio è non ce ne andiamo completamente, perché non possiamo togliere il servizio a quelli dell'Auro, anche se alcuni di loro magari se lo meriterebbero, però non si può, quindi lasciamoli un server, lasciamoli dei macchine, dei terminali, delle macchine grafiche per navigare. E Akagapa mi ha detto potrebbe gestirla anche lui, ho detto bene, ti do una mano, però Akagapa mi ha anche detto no, ma loro non vedono l'ora che ve ne andate. E allora che dobbiamo fare?
12: L'impressione di HK a un certo punto
1: è
12: la porta precedente all'assemblea.
17: No, Laura per esempio, prima che gestiscono Laura come Simona per esempio.
2: Ma come fa Simona a gestire Laura che non si vede mai Laura? Io questa cosa non la capisco.
17: Simona gestisce
12: proprio Simona, non gestiscono.
2: Sapevo che era in Thailandia lì, a Burma, non so.
17: Chi gestisce Laura? Carmelo?
2: Boh? No. Probabilmente sì.
17: Ah? Allora in questo caso,
1: io non ho niente da aggiungere a quello che ho detto prima.
18: Un parere a quelli che ci hanno ascoltato, se c'è qualcuno.
12: Il giro di qua, finito,
1: tranne il fatto che sottoscrivo quello che ha detto adesso Gabriele. Cioè il fatto che probabilmente in determinate situazioni, per come il Media Lab si è spostato, poteva creare un elemento di rischio senza dubbio. Il mio dubbio rimane sempre quello, sì, se ci fossero le forze probabilmente sì, si rimane all'auto, voglio dire, fare funzionare un server non so.
17: No, se vede la prova fuori l'auto sarà chiuso sicuramente, perché non sarà più posto sicuro. Sì, perché diventa un posto molto pericoloso, sì.
1: Senz'altro.
17: Però
1: server, servizi sì. Significano anche persone. Se ci sono per me.
17: No, non c'è Aura senza Media Lab, capito?
1: Viva Dio.
17: Sì, sì. No. Perché noi anche siamo Aura adesso. Sì.
1: Finito.
12: Io penso.
17: Una settimana verrà un po' di sacco che darà con l'Aura, perché non è parola.
12: Una settimana la polizia ci ha salutato che uno l'altra non c'è Tonino.
17: No, se metti l'acqua fuori e là usare più della polizia.
12: Grazie piccino, finiamo il giro.
19: Di questo mi sembra che continuare a dare un servizio alle persone sarebbe una cosa bellissima, però non si può fare, cioè non lo so, si potrebbe, se c'è la volontà si potrebbe provare a lasciare un paio di computer là, sarebbe una cosa, cioè continuare questo servizio di utenza, però bisogna vedere se le persone realmente lo utilizzano o qualcosa di questo.
17: Merito o non merito.
12: Comunque a proposito del fatto di lasciare i computer, io non intendevo lasciare i due computer significa che resta il Media Lab. Lasciare i due computer per lasciare non
2: garantire il servizio.
12: Lasciare una traccia,
2: garantire, una traccia, no, ma garantire il servizio
12: e garantire il servizio sicuramente anche. Però voglio dire, lasciare quelle cose perché loro le gestiscono. Perché le gestiscono loro.
2: Ah, calma, ogni volta che vanno giù.
1: Di guai.
2: Nei limiti del possibile, logicamente.
1: Ovviamente.
12: Cioè, ma farlo come media può lasciare due computer come vestigio del passato?
2: Noi glieli portiamo come media perché siamo media lab.
11: No, io dicevo che la gestione la devi delegare a loro.
2: E a chi? E loro come fanno?
11: No. Ah, la carta,
2: se ce la fanno sì, ma sono soli però.
12: E secondo me...
13: Vabbè, poi...
11: però voglio dire delle macchine configurate.
2: A Martin gliel'ho tolto le chiavi qua a cacci in culo.
11: Esatto, o le sminghi fisicamente oppure le figlie. Cioè ti mettono belle
12: scusami.
11: Ma
2: anche già
11: configurate, ma non
2: bisogna
11: sempre qualcuno
2: che staccano continuamente la luce perché giocano con
11: le cose, però tecnicamente non è.
2: Alieni, avete delle cose da dire? Scrivete, alieni. Qui leggo Martin Dio del mondo. Posso leggere i commenti degli alieni? Dice Martin Dio del mondo, voglio Martin come mio dio, lingua ufficiale del mondo il C. Jaromil dice ci sono idee proposte a riguardo dei nuovi posti, se sì cerchiamo di ordinare alternative, vedere quante e quali sono e darsi una scadenza per verificarle. Non mi cagate.
12: Chi è che ha detto questo?
2: E lui dice la prossima minchiata ve ne andate, ma dove? È mezzanotte, porco dio, parliamone. Ho fatto un intervento, leggi più sopra e andiamo a leggere più sopra. Che cazzo devo fare? Matteo, minchia, è di Udine, vive in Sicilia perché è pazzo.
1: E questo, grazie a Dio.
2: Ma quale cazzo è questo intervento? Idiota. Il topo, la montagna sacra, il topo. Leggi più sopra. Io l'ho letto il tuo intervento. Era quello. Ah, l'intervento era quello.
18: No, no, era quello che hai appena detto, la montagna sacra, il topo.
2: Era quello dei posti alternativi, sì, se ci sono, eccetera, eccetera. Già, Romil. Ti mandano un bacio.
11: Leccalo da parte mia.
2: Ti mandano ben altro. Vabbè, ma lui sente, quindi.
11: Basta questa, ti lecco perché sei verde.
12: Detta questa, io chiuderei il giro dandovi la mia di. Noi, Lauro, dovremmo lasciarlo, nel senso che dobbiamo fare pesare il fatto che, anche perché loro ne traggano insegnamento, il fatto che noi non possiamo continuare a mantenere un servizio come abbiamo fatto sino ad adesso. E che dobbiamo cercare di raccimolare di tutto, ma di tutto quello che ci viene a vista il massimo possibile. Lo zoo, ben venga lo zoo. La possibilità di chiedere al comune o alla curia un posto.
1: Alla curia
2: è venuto fuori la
11: curia
12: della permettiamo la civetta.
1: Io voto per la curia assolutamente.
2: Fonti di CL.
12: Di quello che troviamo, che non troviamo, dobbiamo continuare in ogni caso a mantenere un servizio con due e non meno e non più terminali all'aulo che rimangano al piano di sotto, quindi proibili a tutti e non sia possibile.
11: Si è scritto solo
12: che magari questi due computer invece di stare sotto siano allo studio, potrebbe essere una cosa che li tutela. Comunque non impegnarci per quanto riguarda l'aulo più di tanto per non disperdere le energie che abbiamo. Raccimolare la possibilità di fare allo zoo le lezioni e le possiamo fare gratuitamente ed è una buona cosa. Se ci danno uno spazio meglio, ma in ogni caso che ci diano uno spazio o che non ce lo diano nello zoo né il comune, a un certo punto trovare una soluzione nostra, ovvero affittare un posto.
13: Sì.
12: Possiamo un posto quanto più possibile centrale. E quando dove finalmente più di quanto ci ha dato l'aula, più di quanto ci potrebbe dare lo zoo, ci dia autonomia. Basta.
13: Possiamo anche parlare della teoria dell'aula per il cinema? Per esempio, io invece di fare questi film schifosi, devono fare film pornografici, capito?
2: Spero di sì. Tra parentesi, l'ipotesi della curia vescovile per il vulcano. Questa fonte cielina trova non inverosimile il fatto che noi possiamo ottenere il vulcano. Bene sì. Dice, questa persona con cui ho parlato dice non è così difficile che se noi andiamo a chiedere i locali del Vulcano, questi ce li danno.
12: Anche se proprio chiedere, chi è questa persona?
2: Non sappiamo, non so ancora di preciso, bisognerebbe parlare con un prete o qualcosa del genere.
13: Ma poi c'è lo spazio, non vi è, ma giusto per curiosità, avete presente il seminario arcivesco?
12: Vabbè, quello ci viene fuori.
2: Ah, domanda per i catanesi, ma la villa Manganelli perché è così da anni? Di chi è?
1: Allora, Villa Manganelli fu.
12: No, però se non ci mettiamo a parlare di Villa Manganelli, no, che è mezzo.
11: Ne parliamo dopo.
12: Io
2: ho detto solo tu. Ho fatto una domanda.
12: E tu hai fatto una domanda stronza.
2: Ma io ho detto solo tu.
12: E tu hai sbagliato.
2: Scusa. Sono già seduta.
13: Comunque sia, se noi chiediamo un posto, in ogni caso noi dovremmo essere un qualche cosa, come minimo dovremmo fare l'associazione culturale, no?
12: Chiaramente, questo è sicuramente un'altra cosa da quale
16: per dirne una, una
12: minimo, dato che Giorgio proponeva l'SRL,
16: no, io no, si racchiude il movimento no global, è ospitato da una chiesa
1: valdese.
2: Ma dai, valdese, no, valdese, valdese, no, chiesa vera e propria,
16: no, una chiesa, è un prete, è un prete.
2: Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
16: voglio dire,
2: anche dei penitenti
1: ti voglio nominare.
16: Cioè, se qualcun altro ha i pregiudizi,
2: no, ma io vorrei trasformare il mito della Bibbia in ordine monastico, però senza celibato.
16: Se ci danno uno spazio,
13: sì, sì.
16: Poi
1: gli amori ecclesiali.
2: Questo qui è già da un anno e mezzo che veste come un monaco. Può confermare se scolta.
13: Ah.
11: Io, mi sembra che più o meno da tutti è venuta sia l'idea di che ci si debba costituire come associazione, anche perché a che titolo si possa richiedere un locale o un sì, diciamo che mi sembra che l'idea è venuta da più parte, sì. E che accettare un locale o un posto dato da un ente che sia comune o addirittura
1: la curia,
11: non mi sembra un disonore nel momento in cui all'interno di questo luogo si possa continuare a svolgere l'attività che finora
8: è stata che la curia non chieda un'entità giuridica, è cioè? Paradossale,
2: il
8: problema è che hai bisogno che tu sia costituito in associazione per
2: darti.
8: Ah,
2: dai? E come?
8: Certo che no.
2: Solo
8: il comune ha
2: bisogno
8: di questa cosa.
2: Vediamo il posto, poi disegniamo delle svastiche dei 666 giganteschi.
1: Ecco, tu non ci vieni, quando andiamo a parlare con la curia tu non ci vieni, vedi? Facile!
12: Cioè, sicuri che farei il lavoro posto dire.
1: Non so, madonna.
13: Anche perché la storia di Prickness è legata a un'area famosa, quella del segnatore,
2: certo. Ma non dimentichiamo che noi la nostra prima riunione, il nostro primo incontro l'abbiamo fatto alla chiesa Valdese.
13: No, non è stato il primo.
2: No, sì, dai, Cyber Pippo,
13: sì. Sì, ma non è stato il primo.
2: No?
13: Il primo è stato Agnieschi.
2: Sto per ucciderti.
1: Mi ha mancato.
11: Io mi ricordo quell'Agnieschi.
13: La prima non può essere, te la ricordo.
12: Eri troppo piccolo.
2: Pure Agnieschi, vero? Pazzesco.
13: Che ci siamo visti.
2: L'avevo rimosso completamente.
13: Ci siamo incontrati là, ci siamo conosciuti.
2: Sì. Ci siamo conosciuti là.
13: Sì, perché io non ti conoscevo. Tu sei venuto perché conoscevi a Maurizio. Bianca.
12: Va bene, tutto questo è molto comune.
1: Ma non così, alla grande.
2: No, ma prima ancora del 90.
1: Con un'assemblea che piange.
2: Prima. Era prima.
1: Che si commuove.
12: Va bene.
16: Allora un altro film.
12: Sono emersi tre punti, dicevo. Che sono l'autofinanziamento. La figura giuridica da prendere, e penso che su questo argomento invece che fare un giro possiamo fare per in interventi in modo che chi ha delle notizie come prima Autello o penso che Marco ne abbia dato gamba di caso per questo genere di burocrazia per un po' ce le diano senza bisogno di aspettare il progettivo e quali altre sedi andare cercando.
19: Questo qua
2: vediamo in due. Avevo una casa, una famiglia.
19: Io aggiungerei proprio.
11: Io sono d'accordo perché mi sembra abbastanza tardi e esaurire tutti gli argomenti mi sembra impossibile.
12: E allora io direi semplicemente datemi anche solo per cultura mia personale dei ragguagli sulle figure che possiamo prendere e sulle eventuali fruibilità di fondi.
19: Che possibilità sono due
2: partito politico
19: non penso che vogliamo fare una cooperativa
11: ci stavo pensando
12: che non lo penso invece una cooperativa
2: perché fiscalmente in questo momento le cooperative sono penalizzate
19: ma per esempio poi si tratta di
11: una religione
17: dobbiamo fare delle fonti di giorno 10.000 la settimana capito
2: la mia idea è andiamo facciamo un passo alla volta cioè fare l'associazione culturale non ci pregiudica il fare poi una cooperativa o no
19: una registrazione intanto semplice come abbiamo fatto
12: come
19: associazione
12: e lo statuto
2: ma io direi che abbiamo comunque i mezzi economici per fare un'associazione riconosciuta ma li abbiamo da parte i soldi abbiamo ancora una parte di cassa media
19: io pure
2: quindi ci arriviamo tranquillamente per farlo. Vabbè, lo statuto, c'è quella bozza di statuto che avevo mandato per posta a tanti di voi.
19: Ma mi ricordo.
2: Estremamente divertente.
12: Mancavocene
19: piace.
12: Compriamo città nel Pacifico.
19: Volevo aggiungere una cosa a proposito della sede, per quanto io conosca poco il territorio, eccetera,
2: sì, silenzio, sta parlando Aldo. Silenzio!
19: La sede deve essere per forza Catania oppure può essere nei dintorni perché altrimenti insomma può diventare anche
12: noi, se noi prendiamo una sede che non sia al centro di Catania ma nei dintorni l'attività del lavoro cambia radicalmente
2: dell'Auro?
12: Buonanotte
2: a lei e a famiglia
17: diventiamo il life lab sì.
19: Sì, ma anche qui non so, negli intorni, non lontanissimo. Perché Catania c'ha una particolarità che proprio in questo momento il centro è il culto della vita cittadina, cioè tutti la sera si prestano al centro, da tutta la provincia, quindi di fatto se tu prendi una cosa al centro diciamo hai più opportunità.
2: Certo.
19: E allora si torna.
12: Però tu prima che dicevi su queste sulle icon
8: ma era solo uno di questi programmi dell'Unione Europea questo finanzia se vuoi ti posso
2: avevamo contatti per una serie di progetti di finanziamento europeo che riguardavano addirittura proprio lo sviluppo di free software
8: questo non lo conosco
2: e di questo se ne è occupato già Romil in Austria
8: sulla costruzione di reti che facciano passare attraverso il digitale la sperimentazione attraverso il digitale consentono di far passare in un caso prodotti culturali in altri due prodotti diciamo, prodotti di mercato cioè, delle aziende per promuovere quello che costruiscono però ci sono anche vedere certo quest'altro che è sempre nello stesso di soggetti che sono fatti con variazioni che privilegiano un tema e uno di questi temi privilegiati era quello del continuismo multiculturalità
2: sai che comunque sono cose lunghe queste cose
8: sì sono lunghe però per esempio a questo
12: ma lunghe in che termini? Un paio d'anni
8: no credo che sono queste sì non sono
2: io
19: fatto
2: ma intanto che cosa ci serve subito
11: partiamo da parte con i piedi per terra
2: subito.
11: Poi se uno riesce già a camminare poi può avere la prospettiva di correre ma
2: La cosa più banale che ci è venuta in mente è: contiamoci quanti crediamo in questa cosa del Nidhira, vediamo se riusciamo a tirare un tot ciascuno e affittiamo un posto. Buttiamoci dentro un po' di computer e vediamo come va. E una volta che abbiamo questo posto, ovviamente ingegniamoci, perché le conoscenze informatiche ce le abbiamo bene o male tutti, e chi non ce le ha ci dà una mano sotto altra forma. Per cui riusciamo, secondo me, anche a trovare una forma di reddito che serve a sostenere il media.
1: 25.
2: Ci vuole molto.

0: lo sai com'è, no?
1: Cioè, sì.
0: Quando
2: hai molto utenza.
0: E poi c'è sempre la possibilità di chiedere a qualcuno uno spazio gratis per il momento, ma io voglio dire, portando avanti dei progetti che ce ne potrebbero essere tanti, seri, e anche da farci finanziare.
1: Cioè, chiamerei, però,
0: nel momento in cui ho la certezza che un certo tipo di lavoro lo posso fare, a quel punto ottengo i finanziamenti, a quel punto mi sostengo da sede, no? Se poi non abbiamo i mezzi per sostenerci da sede, cioè alla fine ci dobbiamo sbattere, alla fine non facciamo né l'uno né l'altro. Non riusciamo a ottenere i finanziamenti, non riusciamo a...
1: Questo tipo di soluzione la chiamerei satellitare. Cioè mettiamo il server in un punto e sta lì. E prende la posta degli utenti. Poi un po' di macchine al NES, uno va lì, sale, entra con una login che fa il telnet su medialab.nes.org e si legge la posta. Un'altra due macchine le potremmo mettere allo zoo in un angolo, se gli piace. Altre tre o quattro macchine potremmo mettere all'Arci, magari servono anche all'Arci, voglio dire. Un paio di macchine le potremmo mettere, per esempio, se anche a loro servono, al centro recupero fauna selvatica. Cioè, la vedo magari anche come una collaborazione con altre associazioni.
2: C'è anche la Lila.
1: Una macchina alla Lila o due macchine alla Lila. Di quelle se ne potrebbe anche occupare forse il Fredo. E così, bene o male, un utente che vuole leggersi la sua posta la può andare a leggere a Nieschi, la può andare a leggere all'Ostello della Gioventù.
3: Questo questa come cosa funzionale, ma in realtà il Media Lab in sé, per essere quello che è stato, diciamo, dovrebbe avere un posto suo, indubbiamente.
1: Beh, ma per adesso,
3: per il momento, sicuramente secondo me la strada che dice Gian Piero di fare seminari.
1: Sì, e nel frattempo comunque progettare qualche macchina, ci stiamo lavorando, ci sto lavorando.
3: Anche la cosa da prendere in considerazione, visto che bisogna andare via e c'è una quantità di materiale spaventoso. Trovare un posto dove andare a mettere questa cosa
4: al magazzino,
3: al sicuro,
4: magazzino anche qua,
1: non è un problema,
3: c'è dello spazio per portare una roba.
4: Basta stare qui il corino delle regioni di computer.
3: Sì,
2: ho un terribile déjà vu in questo
4: momento. No, nessuno termina l'ione perché non lo so. Ma ha messo una cosa in tutta questa cosa satellitare, magari sui seminari, no, ma questa presenza diffusa sul territorio, cioè è la presenza di macchine,
1: sì,
4: che poi di fatto, cioè, cosa deve raccogliere? Deve solo dare servizi gratuiti? Cioè, è questo lo scopo di Migliarab, dare servizi gratuiti?
1: Non solo.
3: No, non
4: giusto?
3: La posta,
4: essendo un anche, distribuendo N macchine nel territorio, secondo me diventa anche un impegno di fatto. Cioè, non è solo quello di essere presenti, là ti do il servizio, ti do questa cosa. Allora, cioè, poi, le macchine sono solo servizio, giusto? Sì. Cioè, il resto dove lo raccogli?
1: Sì, ma la
5: raccogli
4: anche dopo la fai,
5: certo,
4: no?
5: È un mezzo, massimo, è anche vero che tu raccogli infama, perché se la gente sa che c'è questo organismo che fa delle elezioni, che bene o male vai in questo parco, in quell'altro posto, in questa libreria,
4: quindi devi riportare a qualcosa, non è solo la diffusione della
2: cucchiaia,
4: ma quel qualcosa
1: risponde.
4: Questa è la mia domanda.
1: No, no, aspetta, Massimo, là, in realtà, Massimo, mi fate chiarire?
5: No, tu non chiarire, lasciami
0: mettere.
2: No, non lo so.
1: Sia maledetta la curia.
4: No. Se il problema delle domande non ha le risposte, però che vuoi, mi sto ponendo delle domande che hanno una funzione,
1: no, ma non
4: che
1: è...
4: hanno un'origine da questo punto di vista. C'è una domanda, se tu hai problemi con le domande, devi risolvere.
1: Giorgio,
0: non c'è nessuno che
1: risponde. Offati che non vedo già pieno.
0: È un'assemblea in cui tutti quanti dicono la propria opinione.
4: E se non
0: tu pensi che dire la propria opinione significa fare delle domande, allora va bene.
4: Se ne capisci bene, se non
0: capisci bene, non mi viene a dire che io so stare perché...
6: Cioè, io normalmente in un'assemblea
4: invece sono bambini.

0: Dai, fatemi spiegare questa cosa.
1: Io non entro nel merito del tuo metodo, non entro nel merito del mio, scusami. Quindi, da questo punto di vista, l'obiettivo da porsi rispetto a queste cose è dove si vanno a fare a raccogliere questa presenza, dove si raccoglie, cioè dove,
0: sì,
1: dove l'indirizzo è a fare il corso, dove allora si può fare prima il luogo.
0: No, aspetta, aspetta, ma questa è un'altra cosa, il problema è un altro, è la necessità di garantire comunque intanto il servizio agli utenti in questa che è una situazione di emergenza. Cioè, Martin mi scrisse: noi abbiamo una responsabilità nei confronti di 400 persone che non possono più andarsi a leggere la posta.
1: D'accordo, vuole essere una proposta di passaggio o un metodo?
0: Sì, sì, sì, no, no, no, una proposta di passaggio.
2: Perché nessuno di noi rinuncia a.
1: Cioè, è come dire.
0: È anche un esperimento poi alla fine.
1: È un servizio che non possiamo più avere in un posto, cerchiamo di distribuirlo in tanti altri posti.
0: Che può essere anche un'idea, ma una parte del
2: discorso è anche puntiamo sui seminari. È chiaro che se puntiamo sui seminari dobbiamo fare in modo anche di fargli una seria pubblicità, e questo significa anche proprio fare vedere alla gente delle macchine, nei posti dove sono.
1: Ma a fare, cioè io posso capire che il tempo no, voglio dire,
2: quello che
1: non viene fuori è alla fine con questa cazzo di cosa di presenza. Dove si concretizza? Io non vedo, non, qua dentro non
3: sulla rete, noi siamo sulla rete.
0: Sì, ma non sono in quello.
4: Siamo solo di posto arrivato.
1: I corsi, le istruzioni, via dicendo, da qualche parte devono essere fatti.
4: I corsi non sono un problema, il problema è dove fare il laboratorio vero e proprio.
0: Per fare i corsi il posto l'abbiamo.
1: Cioè,
0: abbiamo il posto
1: per farti conoscere, no?
2: I corsi noi abbiamo detto,
0: abbiamo già il posto per
2: farti fare in forma seminariale,
5: non siamo un seminario, che facciamo anche noi, Paolo, come ha fatto a
2: fare questi seminari di 3 giorni, 2, 3, 4 giorni a seconda del
0: entriamo in moschea invece.
2: Ah, sì. E questo abbiamo deciso, sì, sì, visto che si pensa di farle per tante persone.
5: Ma non devi andare alla moschea.
6: Là non esiste.
1: Già visto la distribuzione delle diverse macchine in diversi luoghi.
2: Quindi possiamo
5: piazzare
1: le macchine è temporanea, perché c'è un servizio che ci sta, che se riapre altrove ci sta bene, d'accordo, però è un servizio disseminato, non c'è nessuna concentrazione delle attività, giusto?
2: Allora proviamo a fare questo cambiamento, scusate che la gente venga meglio anche il fatto di avere a disposizione il terminale, che ne so, Agnetti fino a di notte
0: che non hanno il computer,
4: se non altro hanno degli orari sicuri.
2: Gli orari sbalzati, sarà questo se noi non facciamo.
1: Allora io invece rispetto a tutti gli interventi mi sono posto un altro problema, cioè le persone poco fa discutevano e dicevano proprio se quando andare via, se andare via e perché e come sono posto un problema, ma non è che per caso il media lab va via solo perché di fatto non c'è nessuno presente.
0: Si può rivoltare,
1: perché
6: perché il media lab non è presente?
0: Allora qui dicono no, ciao,
1: riuscire a capire perché se il media lab va veramente via perché vuole fare delle altre cose e dall'altra parte non c'è più nessuna condizione, semplicemente entrare nel merito che
7: attenzione
1: non siccome
0: qui dicono non si capisce una minchia
1: è costantemente presente.
0: Io.
1: Ci siamo, vogliamo pensare di poter trovare una soluzione a questa mancanza facendo un'altra cosa, che è quella di energia da quel posto andare al nostro posto. Io non lo so,
6: potrei
1: se
6: anche
1: essere... potrebbe essere questa cosa.
6: Potrei anche essere d'accordo.
5: Potrei anche essere in testa, gli faceva più male.
6: Potrei anche essere d'accordo, il problema è un altro. Credo che sia.
0: Se parli più piano magari non sento un cazzo proprio, eh?
6: L'ambiguità non è solo del Media Lab, l'ambiguità è anche del fatto che qui in un'assemblea di gestione senti sì, rimanete fino all'ultimo e rimanete perché questo è un progetto politico, poi in diverse sedi si sente bene, ve ne potete andare, sono contento, vi do una lana a buttare. L'ambiguità è da ambo le parti e allora proprio per questo io ti do ragione, andiamo per progetti, cioè saltiamo questa parte, saltiamo questo passo su cui irrimediabilmente finiremo per impognarci perché arriviamo a un dittatura che nessuno credo qua dentro voglia, perché qua si tratta di percorsi personali di gente che ha fatto delle cose, di gente che intende farla nel futuro, di gente che intende fare usufruire altri nel futuro. Ci sono questi spazi? Dove sono questi spazi? Dove sono questi spazi? Là probabilmente ci sarà il video. Con grande ottimismo, suppongo.
5: Vabbè, decidiamo una cosa rapidamente quando ci vediamo la prossima volta.
0: Io deciderei una cosa molto importante invece.
6: Non prima.
0: Un mega raduno di chi può venire a darci una mano per portare via un po' di materiale dall'Auro, direi. Perché lì c'è un sacco di roba che va spostata e contestualmente anche se ci si riesce.
5: Allora...
0: No, ma contestualmente parlare con chi c'è all'Auro e vedere se comunque possiamo tirare su dei computer anche lì.
5: Allora direi facciamo una cosa, lunedì prossimo andiamo alla cerchiamo di chiarire un attimino anche la questione, diciamo quello che ho sentito la riunione, così lo sanno anche loro. E poi
6: io non posso essere,
5: vabbè, chi ci può essere lunedì prossimo alle 8
0: e mezzo,
5: è il caso che ci attendiamo un po',
0: non so che sono così,
7: diciamo per riferire il risultato di questa,
0: no, ma anche per vedere un po' di
7: chiarire la situazione, ma mi pare che ora non abbiamo fatto una votazione, una cosa. Mi sembra che la decisione è comunque quella di incominciare a portare via il materiale da là dentro.
5: Sì, questo sicuramente, però voglio dire, il discorso è che se per il momento possiamo accantonare tutto in un angolo,
1: ma
5: non è
1: che ci diamo
0: la prossima
1: volta,
5: non è che bene, non è che corriamo grossi, però
7: a fatto che non si corra, non
5: dobbiamo parlare.
7: Ma infatti il problema è lì dentro, il problema è proprio
6: devi avere un referente.
0: Ah, ecco.
6: Se parli con l'assemblea, avete fatto questo di mente, ma comunque arrivano 5 persone che non c'erano l'assemblea e che non delle tue cose,
0: io sì,
7: e li usano come cappellini, per esempio, poi li portano da qualche parte a pedale.
6: Sì,
7: a me la cosa di portare via il materiale, se c'è un posto dove dove metterlo fuori, secondo me, a me mi sembra la cosa, una cosa logica, al di là di lasciare il, alcuni computer là. No, ma al lavoro sono rimasti i computer storici per realizzare quello che doveva essere il progetto del museo dell'informatica, che non si può realizzare. Entro, tocca il computer e io ti ammazzo.
5: Se potete fare queste cose,
7: credo, quindi quelli vanno comunque in
5: la vostra solo per lasciare comunque il vostro una vita per me.
6: Anche lì
7: sono questi i duro, anche perché se loro li vogliono che primo piano, noi glielo diamo,
5: se lui chiede soldi
7: li portiamo, se vogliono,
6: io non so dove sono,
5: ma lui non c'era,
7: finalmente possiamo dare
5: un accordo. Ma è importante
7: due sistemi di PS6 dell'anno, il computer,
5: un palazzo,
7: con un tammaluto,
8: ma lì è come
7: una prendita di monitor di cui una buona parte non funzionanti, che potremmo dire
5: un gran portone che si apre dentro, entra con la mano,
7: miliardo di tastiere rotte, l'hardware spazio, vario hardware spazio. E conclude con i monti, un quintale di cavi,
0: c'era
7: 50,
0: no,
7: la
0: prima la
7: la San Mir, già la prima Mir, la prima ha avuto problemi, ha un trauma
0: da risolvere, sì.
7: Psicologico, ma secondo me il problema è psicologico,
0: avevi incontrato la chiamata, cioè doveva essere la chiamata, sì non vuole vedere più due schede,
7: ma il problema è che non
5: mi sta mai, ma io solo ragazzi, dato che stiamo andando e siamo in un'area di cultura, io vorrei sottopormi anche un problema pratico, come portare le cose che sono rimaste.
7: Abbiamo trovato un furgone.
0: C'è il mio furgone per caricare. Quando ci dobbiamo mettere d'accordo? Perché io posso venire con un furgone e non essere, e lì non c'è nessuno.
5: Mettiamoci d'accordo adesso, dato che ci siamo. Posso dire una cosa? Possiamo aspettare lunedì prossimo, così intanto vediamo. Perché voglio dire, si tratta anche di capire se dobbiamo portare via tutto o lasciare via
7: le no, perché comunque quei 21 terminatori, quel non li useremo mai da sempre, non ci devono arrivare.
0: Anche la
7: anche Giorgio con il BTP11, e quindi va portato
0: via. La free class si deve portare lì.
7: Vogliamo tentare la free class, se non decidiamo di lasciarla lì e di metterla su, decidiamo invece oggi di mettere al massimo un paio di computer in
0: più,
7: ce la dobbiamo portare via. Proposta di distensione contestualmente a questa, andare a prendere le cose, se noi portassimo là un computer con un modem, cominciassimo a collegarlo con la linea telefonica rossa che c'è
5: per lui stesso,
6: non puoi secondo me fare
7: noi portiamo via dei rottami sostanzialmente, dobbiamo liberare delle
6: stanze senza video, ma l'accusa principale, quella che è la
7: mantenere
6: secondo me
7: il vuoto,
6: la proposta è per vero, non è la.
5: E
0: anche per decidere quando incontrare
5: un'altra cosa. c'è Giorgiano,
3: noi qui alla stessa assemblea dell'Auro, quindi a che ora arriviamo?
7: Ovviamente separatamente, non pubblicamente.
5: Dai, però
3: ti dico, ma dato che l'assemblea dell'Auro non si sa mai bene a che ora è.
7: Otto e mezza.
3: Alle 8:30
6: ci sono. Lunedì ci sei, no? Lunedì ci sono. Ci sono un pacchi, certo, ci sono. Costri 5. Senti, ma invece quando è che si è fatto?
7: Mai, mai, non più, prendo la carta.
6: No, ma vabbè, prendo la carta.
3: Non
6: è
3: una
6: cosa che è questa cosa è stata da Costri diversa,
0: perché si gioca
6: assieme. Ti lascio da.
7: Lui ce l'ha affidata a me, che vogliamo fare?
3: Lasciala a me,
6: mi libererò mai di voi.
7: Bella, se deve aprire
6: che gelo serve qui,
7: vuoi
6: andare a fare un corso per prendere la cosa in termini?
7: No,
6: io ho detto che è un po' di
7: tempo. Spero che.
6: No,
7: Microsoft, Cops, Coppola, Vicenzi.
5: No, dammi fare così, dai.
6: No, ragazzi, buono, però ci vediamo.
7: Ciao,
5: ciao.
7: Ciao.
6: Mi chiamo Francesco.
0: Buongiorno, buongiorno. In Osama we trust. Fammi concludere questa cosa. Qualcuno vuole mandare con i saluti personali a...
9: più di affetto e di ringraziamenti
0: e loro ascoltano, non si capisce un cazzo, il solito coatto di Meguan. A coatto. Osama, Osama,
6: Osama.
10: Sta trasmettendo e sono qui con me.
0: Sì,
6: sì.
0: Sta andando. Sì, sta trasmettendo anche bene. Ciao.
7: Ciao.
0: Ciao. Uè, saluti a tutti. Dice.
10: Ciao Jaromil.
9: Un bacio. Anche a te, va.
0: Vabbè, qua la discussione... Pork dopo blu, mi hai sfondato le casse. Morte, qui dicono morte del primogenito.
9: Non abbiamo neanche uno più.
0: L'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male. Sarebbe da primare l'assemblea di gestione. Lunedì, ma è impossibile. E io ci metterò ancora un po' qua, perché sostanzialmente sono malato di me.
7: Sì, sì,
9: è da morire.
7: È un piede nella fossa.
0: Lo so. Colpo al cerchio, uno alla botte.
7: E una alla moglie ubriaca.
0: No, ma non lava se stessa e ti fa il mulino sulla ti fa da sé, fa per sé. Qui dicono il Cristo morto in croce, merda, merda secca, a pezzettoni.
7: Ah, è Santa Rosa
0: di Dio. Continua, continua, vai così. Vabbè, io devo preparare le cose.
6: Ve la cosa di dire
3: allora.
6: Chiaramente o
7: superficialmente.
11: Tu che sei di Siracusa, conosci un gruppo metal che si chiama gli Inchioato?
7: Che cazzo deve conoscere?
0: Esiste ancora?
11: No, mi hanno fatto una cassetta, va, se si può recuperare un CD più.
0: Ma no, ma sono vecchi come il cucco, se non ricordo male. Mi ho sentito parlare anni fa.
11: Sì, ma c'è fatto un concerto con gli Asterati.
0: È stato di meglio.
9: Ci vediamo un bacio.
0: Dai, a Prust.
6: a Prus immediatamente.
0: Lunedì?
6: Ah,
0: lunedì.
7: Tanto per cominciare, poi andiamo ad entrare.
11: Ma ovunque!
6: Chirurgia non la conosco. Creare nuovi poli.
0: A chi? A questo, ah, però è morto.
11: Beh, non lo so.
7: Sopravviverà.
11: L'unica alternativa a questo è la destra, Giuseppe Patanelli, sinceramente è stato i coglioni.
7: Chi?
11: Un palliativo.
0: Non è neanche un monaco.
11: Patanelli, dai, quello che se la mena così tanto, boh, ah no, queste macchine sono quello che dico io. Sì, e che poi là batte la passione in chiaro, che gli era la passione da metà.
7: No, tre quarti.
11: È tutto che ha dimenticato.
7: Non sono dimenticato, però me ne
11: guarda. Aspetta, era tesi qualcosa. Tu hai ipotizzato tesi quanto.
0: Il procio che ti nomina è caos. Quindi ha ragion d'essere procio.
6: Non ho capito, è un sito reale.
11: Vedi, lui subito.
0: Subito capta, capisce che, che
7: è frocio quello che lo sta nominando.
11: Vabbè, sta
0: ci sa fare quei proci.
11: Lo so che tu sei invidioso di me, questo, però la senti, non ti voglio, io sono.
0: Eh sì, hai visto? È frocio, è risaputo che causa è frocio.
7: Questo lo sanno anche a Roma.
2: E ora vogliono peggiorare la cosa.
6: Allora
2: tu
6: me la metti
2: o per studiare e dopo ci sono andati a
6: vedere che cosa
0: vai.
11: Ma cosa vai?
2: O devi fare un lavoro che gli italiani non possono fare.
0: Che cazzo sta dicendo? Sta medicando quello. Ma
11: sì.
7: Che devi andare a mangiare la pasta col formaggino?
11: No, dobbiamo andare a prenderci il panino.
0: Sì, famiglia.
7: Allora, il panino non ha orario.
11: No, il panino non ha orario.
0: Questo, ma quando ci andiamo a pigliare una pizza da signor Salvo?
6: Non so se
0: Tony ma che dice?
6: Iron!
0: Sto aspettando una risposta.
11: Ma non arriverà mai.
0: Tu dici?
11: Eh sì.
0: E tu vedrai.
11: Ora lui per smentirmi.
0: Appena ti porto il tuo regalo.
11: La risposta. Per smentirmi.
0: Ci stanno sincero, caro, sono la subisco. Siamo a... Vedi che il compleanno lo faccio il 20 febbraio per il regalo, questo. Se ti può fare, se ti può interessare.
11: Cosa?
6: Quando andrò a prendere la morte meno?
0: Ma Milano è ancora app? 20 febbraio sarà fatto. Febbraio si scrive con 2B, Alivo Punzato.
11: Ma tu perché andate il 20 febbraio?
0: Ah no.
11: Cioè io lo faccio il 4, aspetta il 5 qui il 20.
0: Tu un
6: e io
0: 4,
6: il 9.
0: Sei piedi di porco. A questo il 5
7: marzo. A settembre lo fa questo il compleanno.
11: Ah sì, vabbè, allora non succede da scrivere.
0: Infatti Gerallo è qua che sta farneticando.
7: Gerallo è qua che farnetica.
0: Anzi che fornica. E ti desidera questo. Oh, ma ci andiamo, perché mi stai trattenendo?
11: Oh, oh, ma te stiamo aspettando.
6: Andare a fronte, vedremo che pensi.
12: Perché l'animo umano è una bestia. e niente ha senso, tutto è male.
13: La cassetta originale di questa frase,
12: Sergio, dei ragazzini all'uscita delle scuole sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
13: Dopo aver fatto tutta una trasmissione positivissima su questa cosa che ho fatto alla libreria di Farada, la condivisione dei libri, ho preso le librerie che le ho messe su un muretto, libri gratis, leggetemi e poi riportatemi, condividetela sul segno. Allora, se poi alla fine adesso sicuramente domani quando esco i ragazzi della scuola accadrà la devastazione, perché l'animo umano una bestia e niente a te, tutto è male. Un cambiamento di umore
14: e poi lo sento freddo.
13: No, i libri stanno ancora là dopo tre giorni e hanno preso l'unico libro di poesie che c'era.
15: Però comunque
13: un posto per gli altri, ma
14: questo è
12: un l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
13: Poi mi è uscito questo tono di voce,
16: sembra un maniaco di quelli che stanno dentro il cesso delle donne.
13: Questo culone
17: ho provato,
13: io non sono intista,
18: devi fare 20 km per trovare anche
13: le cose che si fanno. Siccome l'animo umano è una bestia, niente ha senso, ovviamente tutto è male. Sì, i libri sono ancora là, hanno preso un libro di poesie, bisogna vedere se lo riporteranno. Solo che mi sono domandato, ma se piove i libri si sbrindellano tutti.
18: Ma va?
13: Per questo che niente ha senso. Pardon. Se nego questa possibilità, mentre ci sono mi piglio pure la posta. E sì, sono tutti diversi. Mi vado pure a leggere le ultime notizie.
18: Amber, conviene un'opera più di Mozilla?
13: Sì.
18: Se tu hai un opera di Mozilla,
13: cade il male.
15: Magari lo faranno, però il problema è cioè non può essere trovato questo.
13: Poi leggiamo Osama Bin Laden strottato dalla zuppa di pollo.
15: Questo non può essere.
13: Oh, ah? Niente pena di morte per il talebano americano del merda.
19: Come no?
13: Ah, va bene.
19: Perché non hanno preso Bin Laden?
13: No, è quell'americano che è andato a combattere.
19: No, sì.
13: Ma non niente pena di morte, insomma, non è giusto, poverino, hai ragione.
18: Allora che faccio, me lo installo l'opera?
15: Ah, no, Bush.
13: Germi di follia.
18: Vabbè, ma guarda il cazzo del risultato.
13: Sì, il gol dell'arbitro pietoso, erano più deboli, ho segnato io. In Inghilterra, in una partita ufficiale di Coppa, una squadra perdeva 18-1. L'ho buttata dentro, ho fischiato il risultato, poi ho dato le dimissioni. Malato di mente.
18: No, era uno che non sopportava l'ingiustizia. 18-1, un po' chiesto. 18-0, un po' chiesto.
13: Vabbè.
19: Andiamo, va.
13: Ma tu con l'email come sei convenuto? Come solito.
19: Hai
13: aspetto a freaknet.org.
19: Freaknet.
13: Anche tu hai topo a freaknet.org, eh?
19: E ma dove la scarico?
0: dove vuoi, ti posto poi una password o cose del genere.
16: Appunto, perché non lo
0: okay?
16: So. In questo momento ovviamente non, perché prima io la leggevo direttamente da media,
0: lo so,
16: mi connettevo da fuori.
1: No, il punto è proprio, secondo me, di fare le fughe. Poi cose
17: io vedo tutto, come dire.
2: Arrivedervela.
0: Arrivedertela.
1: Ciao.
19: Ciao.
1: Ciao.
20: Ciao.
1: A lunedì.
17: L'origine è sempre
20: a lunedì, la gente
16: è stata
19: questo è vero, sì?
20: No, io non lo stavo andando, ho messo la giacca perché
19: sì?
20: Ma lei non
19: è
20: un
19: è vero così, sì?
17: Che è una concrezione dell'idea.
1: Sì, no, io
19: ma da molti anni
17: la teologia è una forma
19: non so, anche a parte
17: è una forma di
19: perché suo padre fa il medico, non so se
17: c'è questa sovrastruttura
1: non è sempre negativa, è negativa quando non c'è,
16: sai, quelli per studiare anatomia.
19: Sì, ma è vero così, sì,
16: è vero,
19: per
16: studiare anatomia oppure per recitare l'Amleto.
1: Necessita più essere pragmatici.
16: Era un essere vivente per studiare
19: era un vecchietto,
16: sì, è molto piccolo il cranio, il cranio normale ha un volume normale,
19: no, però è molto sottile, forse il tempo
16: no, cos'è sottile?
19: È sottile, cioè
16: no, questo è normale, è normale, così
19: normale.
0: Ipotizzo, no, ipotizzo una donna molto anziana, c'è la mandibola
19: anche secondo me, perché è piccola,
0: ma non è la sua, ha l'arcata sua con i buchi qua, ma qua invece la mandibola è di una donna anziana o di un uomo anziano, non so.
19: Spostate qui, sarebbe qui.
0: Chi se ne fa?
17: Creati una gabbia.
19: C'è un pezzo spalla,
16: infatti non sembra.
19: Ti immagini i denti, le cose, stai un po' a bocca aperta, ti mangia tutto questo
17: fatto. Un blocco,
16: nella sede articolare è questo.
19: Sì, però ti manca un pezzo, ti manca tutto il pomo, cioè il la fine iliaca, cioè la fine iliaca del femore, cosa qui, la fine iliaca della
16: no, no, ma guarda lì, non è sta.
19: Secondo te
17: c'è già
19: non è che sia questa grande, questa grande cosa, a lui non glielo dico, se no gli vedo un infarto, però se no, insomma, è un pochino poverina.
16: Sto facendo il disco autoinstallante di quei due
19: cervini,
0: sto sognando i mostri di notte. Quake 2, la devastazione più completa dell'animo umano, morte allo stato solido. Invece devi venire, dovete venire a Bartolo, veramente ha messo bene,
16: sì. Hai un telefono anche?
19: Non c'è un'altra cosa.
16: Però poi non so se devo rinseguirlo io, questa cosa che mi regalava il suo vecchio obiettivo,
19: quello che stavamo
20: già non lo vedevo,
16: sì?
4: Anzi, non solo, hai pensato di diventare
21: le prove di tutta questa cosa?
4: Ho visto il cranio,
21: non fare il cranio, non ci per motivi di studio, capito?
4: Non sarebbe sostenibile altrimenti.
21: No, no,
4: c'era già quella crescita.
0: Sei un pilota di Formula 1. Ho un campionato del mondo del
4: 1995.
0: Non ricordi qual è questo vostro?
4: Non c'era.
0: Guarda che ti lascio quei due qua, vogliamo uccidere.
4: L'aspetto concettuale e per avere poi appunto secondo la visione anche della comunità europea una funzione sociale in termini volte in volta legati o alle tecnologie o all'utilità e lì trovi la tua funzione secondo quello che sei tu e non riesci a proporre in modo che ti lega
1: e non c'era risposta di affinità dove erano questa serie di risposte di affinità per creare un progetto comune. Questa è la verità, cioè stasera quello che mi è mancato, quello che mi è mancato come vuoto, ho sentito troppo per scontato e quindi non utile affrontare l'argomento.
4: Ma insomma le persone che sono qui essenzialmente perché hanno.
1: No, a me è mancata proprio come propositività del nuovo passaggio. No? Cioè io l'ho per scontato che va bene, le persone che stanno qui
4: hanno voglia di fare qualcosa.
1: Che è un discorso tecnologico, generico, no? Molto generico. Poi ci sono le affinità.
4: E tu ti dici l'affinità di altro genere, no, l'affinità politica, cose di questo
1: no,
4: genere.
1: No, non necessariamente. L'affinità che mi mancava è dire bene, cioè, visto che comunque il sentire comune sia perché è capitato sia perché è volontà e via dicendo è di abbandonare un luogo per andare a creare altro luogo da qualche altra parte perché quel luogo si sente frustrante ai fini del progetto complessivo, d'accordo? Mi è sembrato che poi alla sintesi possiamo dire in questo modo, se invece affrontiamo dall'altro punto di vista ma l'altro luogo, no? Le alternative dell'altro luogo, oltre a non esserci fisicamente, nel senso che ci sono delle possibilità, ma nessuna di fatto oggi possiamo dire domani si va là e si va là sotto il computer.
4: No, per quanto riguarda i corsi, sì, la possibilità c'è, non li apprendere tutte le persone.
1: No, io parlo del progetto complessivo, non solo una delle manifestazioni, o il seminario, o il corso, o il singolo computer ben messo a destra a manica, no? Cioè, un progetto
4: complessivo, però, manco all'aula era una.
1: Sì, d'accordo, però io non, attenzione, il mio discorso non vuole dire che vogliamo andare, vuole dire affrontare la questione, che questa sera non c'è lontana. Cioè, vuol dire, l'altro ha un altro modo di vivere la sua vita, che noi non consentiamo a quel punto che ci stiamo staccando. Ma qual è il vero motivo per cui ci stiamo staccando? Qual è il nostro modo di vivere? Cioè, mi sento come dire che si differenzia rispetto a quello dell'auro e della versione della sala. Dove
0: no?
1: Non mi è sembrato
4: che sia un corno.
1: Che mi ha dato l'impressione che alla fine ha. Cioè, tutto si è disperso tranne dando a dare per scontato senza assolutamente focalizzare, cioè darsi dei punti di risoluzione sulla tutta la questione, che vabbè, diamo per scontato che ce ne stiamo andando, diamo per scontato questo, dobbiamo superare, alla fine non si va a fare la stessa gestione. Scusatemi, ma che cazzo abbiamo discusso tutta la serata? Io a questo punto, per questo dico, mi perdo in queste discussioni. Cioè, no, tutti a dire molliamo.
20: Non è che si va a fare l'assemblea gestionale per discutere ancora, non si deve discutere niente, si comunica quello che già è stato deciso.
1: La bellezza della cosa è che cosa gli dobbiamo andare a comunicare? Solo che ce ne
20: ma parla. Perché mi sembra corretto, non ho capito. Cioè,
1: sì,
20: tu hai avuto che fare per tanti anni,
1: d'accordo,
20: però te ne vai.
1: Cosa
20: vai
1: a comunicare?
20: Se ce ne andiamo niente, a noi ci stiamo portando via le cose.
1: Sì, ma dico, ma solo questo vai a comunicare? Non ha nient'altro da andare a dire.
20: E vedere se c'è la possibilità di lasciare
5: un servizio. No, da dire, insomma, si può anche trovare qualcos'altro. Però,
1: però questa sera non abbiamo parlato di questo qualcos'altro.
5: Qui io credo che a titolo economico, a titolo del video, si può dire queste cose. Vi lasciamo il computer perché siamo dei signori e ce ne andiamo. Perché ce ne siamo
1: più con gli altri. Ma che lo chiedono se vogliono fare i coglioni, eh? Cioè, quelli con le due macchine, se gliele lasci e dice, ma che se ci fate, le devono la disponibilità delle macchine, e poi gli dico, ma che cazzo non è, se sono persone coerenti, nel senso che riescono a fare un ragionamento logico, no? Cioè, ma che cazzo di senso ha che voi ci lasciate le macchine qua, ve ne andate e ci lasciate le macchine qua, ma queste macchine cosa dovrebbero rappresentare?
5: No, perché servono a loro, per quello vogliono.
1: Sì, ma il punto è proprio questo, io voglio capire, se è vero che vogliono del Media Lab, non viene trasmesso un cazzo.
5: No, ma c'è una porta ambigua, nel senso che non fruiscono, però
1: quindi, all'assemblea
5: c'è una logica, perversa che li costringe ad ammettere che il leader è un contropotere nella gestione del luogo. Per cui si formano tutte queste logiche, no, di contropotere.
1: E
5: no?
1: Secondo te lasciare il computer a che serve?
5: Lasciare il computer è un modo per testimoniare il fatto che l'unica cosa decente che c'è stata di dentro è stata il Media Lab e non ha bisogno di rancori.
1: Ma questo è il punto di vista del Media Lab. Prendiamo dal loro punto di vista, cioè da questa cosa sincopata.
20: Lunedì lo sapremo. Lunedì sapremo se loro, per loro questa cosa ha un significato.
5: Non lo so, perché avere il computer in quell'edificio, in quel posto, ha un significato logico.
1: Per noi sicuramente lo aveva anche rimanere là. Un senso logico e logico. Oltre che politico, no? L'aveva anche rimanere là, rimanere all'aula.
5: Ma se tu
1: stai scappando dall'aula, perché la situazione non ti consente di vivere tranquillamente quei minimi
5: come lo vorresti.
1: Perfetto,
5: che se lo gestiscono come vogliono loro. Io credo che questo sia il pensiero.
20: Sì, ma
5: è anche vero, no, ma è anche vero.
20: Noi abbiamo un dovere verso i
1: tempi. Non lo metto in dubbio, ma questo pensa quanto da questi che invece svogliono fuori dall'aula viene a rispettare.
20: Lo so, cioè, infatti noi diciamo pure di questo.
1: No, cioè io il dubbio che mi pongo è proprio questo. Allora, partendo dal presupposto che quanto si afferma sulla questione Media Lab Auro sia vera, no? Facciamo la classica la classica equazione. Cosa rimane al momento in cui lasci una macchina? No? Cioè questo è il punto, quella macchina che fine fa se vi volevamo già buttare fuori tutti via tutte le altre?
20: Ma è chiaro che la macchina non è che gliela lasci se loro non la vogliono o la vogliono lì per distruggerla, gliela lasci perché quella macchina possa servire.
1: E io come dovrei interpretarla?
20: Ti chiedo, ti serve la usi? Noi pensiamo di lasciarla qui, se voi la usate se vi serve. Dopodiché se loro la usano, se non mi serve non la usano, si portano.
1: Cioè le due possibili risposte secondo me sono queste, secondo il mio punto di vista. Uno, lasciatela, tanto morirà come morivano tutte le cose qua all'interno dell'auro. Due,
20: perché l'atteggiamento positivo ci può essere pure, non lo capisco.
1: Non si è riuscita oggi a cogliere questo comportamento positivo affinché il Media Lab rimanesse parlando.
20: Allora non hai sentito che ci sono state anche delle voci di lamentela che il Media Lab se ne sta andando? Non hai sentito? E allora queste persone servono che ci siano delle macchine.
1: Secondo me invece è un rapporto con la situazione, cioè tra la cosa che sta stabilità che mi dà l'impressione di essere
5: gestibile.
20: Infatti io quello che dico è che
8: si va
20: a gestire, allora se c'è qualche cosa da gestire poi
8: si va via. perché una volta che tu gli lasci la macchina
10: con... Maroni, no, cioè, perché, cosa ciao a tutti, ecco, addio, niente ha senso,
8: dai, per cortesia lanci

0: Bye. Vai.
1: Sono le 8:10 di sera e un folto gruppo di persone di vari schieramenti della sinistra sta dimostrando in Piazza Duomo davanti al comune per gli spazi sociali, in particolare per il centro sociale Auro che sta sotto un'istanza di sgombero da parte del comune di Catania. I gruppi di appartenenza, come dicevo, sono vari, ci sono sia l'Auro che il Global Forum, il Social Forum, lo schieramento dei libertari siciliani e chi altri? Il collettivo degli studenti medi Boggiolera,
2: tutti i collettivi di Catania.
1: E insomma, sono adesso le 8:10 e il gruppo inizierà a rifarsi. Saranno state 300 persone all'apice. La quantità di polizia è cospicua, dell'ordine della cinquantina di agenti. Che altro? Non ci si aspetta molto in realtà, perché oggi si dovrebbe tenere la seduta nella quale la giunta comunale discuterà degli spazi sociali. Sono state consegnate le firme che in questi mesi sono stati raccolti a favore del centro sociale Auro e aspettiamo tutti qua trepidanti la fine della seduta e il resoconto di quelli che sono potuti entrare ad ascoltare e eventualmente a intervenire.
0: Ma quindi non vi hanno fatto entrare?
1: Non direi così, non c'è stato uno scontro vero e proprio davanti all'entrata, semplicemente poche persone sono entrate autonomamente.
0: E tra l'altro penso che il Consiglio Comunale, non so se sia già iniziato, ma in televisione su Telecatania c'è l'attesa del collegamento.
1: L'attesa del collegamento, io sapevo che doveva cominciare alle 7, però non ho dati sicuri su questo, non essendo entrato.
0: Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, se no interrompiamo qui il collegamento.
1: No, in caso per aggiornamenti ci risentiremo più avanti.
0: E a livello di colore cosa c'è? Striscioni, cosa? Musica?
1: Allora, no, musica no, perché non c'è amplificazione. Abbiamo un grosso striscione tradizionale con no allo sgombero dell'Auro, spazi sociali garantiti e libertà per la Palestina. Mi chiamano allo striscione. Passo un testimone.
0: Sì. Pronto? Oh, sono Asbesto.
3: Oh, ciao.
0: Chi sei?
3: Sono Air.
0: Air, descrivimi un po', dai, che sto registrando per Radio Cybernet.
3: Niente, qua stiamo tenendo sotto il liotro il manifesto, il solito, lo no allo sgombero dell'Auro. E poi sono un gruppetto vestito di collettute blu.
0: Sì?
3: Un nuovo gruppo.
0: Senti, ma HK c'è?
3: HK sì.
0: E passamelo.
3: Aspetta, non è qua vicino.
0: Ah, vabbè.
3: È raggiungibile ora come ora.
0: Vabbè, niente, dai, ripassami Giorgio allora.
3: Va bene, te lo sto passando.
0: Io stasera mando questo su Radio Cybernet.
3: Va bene, ciao.
0: Ciao.
1: Vecchio.
0: Ok, dai, interrompo qua il collegamento. Un attimo che saluto il microfono. Va bene, il collegamento finisce qua e continuiamo con la normale programmazione.
4: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
5: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
6: Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Lobo è a Roma e noi siamo separati, aspetta. Fino al 15-16. Quando torni, Lobo, tu il 15 o il 16?
1: Sì.
0: Come può? Non puoi dire.

lasciamo una copia a Svezia. Perché dici che non è bello spedirle nella cassetta delle poste che aprono? Hai ragione.

Oh, scusate. Porca Madonna. Sono completamente rincoglionito. Dei momenti di catatonia totale. Per cui mi metto a guardare una cosa e mi alieno completamente. Scusate il cazzo, lo so, mi succede. Autismo male proprio, male. Rimango in silenzio e allungo il volto e lo storpio davanti ai monitor e sto completamente.

volevo vedere se stavate attenti. Questa era la stessa cosa, mi sa. No, una cosa ancora peggiore. Ma adesso andiamo di male in peggio.

rotto i coglioni. Mi avete rotto i coglioni. Mi avete rotto i coglioni. Perché uno fa il compleanno, uno deve stare pure a vedere la musica che vede, capito? A metterla bene, costù che mette la musica classica, capito? Ma bottate i coglioni per mezz'ora e mo che cazzo vuoi?

che sto vedendo, quello che sto facendo nel frattempo è una delle cose, vedere i referrer su Dine, cioè sulle statistiche, e c'è un referrer allucinante, 136 hit, che per farvi capire, da Fresh Meat su Muse ne sono arrivati 155, da questo sito ne arrivano 136, e il sito è tribalwar.com/forums/showthread, e però non mi dà il link diretto, quindi non posso vedere la mail in cui si parla, c'è il link, però fatto sta da tribalwar.com, e sono andato a vedere questo sito che è allucinante, è un sito di comunità giocatori di un gioco spin.

Dienstag,

0: io
1: vorrei una cosa. Controllerei. È venuto un dubbio.
0: Il microfono
1: del porco di Dio. Questo microfono non funziona. Funziona? Il cazzo. Comunque volevo vedere se si trovava Speak Freely. Ce l'avete presente? Perché visto che siamo in tre, potremmo anche provare Speak Freely for Unix. formilab.ch/speakfree/unix release 7.2 now available. Il CLTK GUIFO

0: Allora,
1: sì. Senti, io metterei in viva voce qua, non so bene come fare, perché c'ho un po' un bordello qui in questo momento. Allora, un attimo solo. Sì, stavo mangiando, insomma, niente di eccezionale, voglio dire, cioè non è un problema. Ah, sei partito? Cioè?
2: Assessore al...
1: Bene, il registratore va bene, allora io cercherò adesso di mettere il microfono nell'orecchio, come faccio al solito.
3: L'orecchio è il...
1: Sì, prova un po' a parlare.
3: Ecco, sto parlando.
1: Va bene, vediamo come viene.
3: Prova.
1: Benone! E siamo qua al telefono con Jaromir.
3: Eccolo.
1: Per una intervista su Radio Cybernet. Benvenuto!
3: Grazie.
1: Dopo molto tempo ci sentiamo.
3: Minchia, infatti sì.
1: E allora, mi parli di questo Italian Gathering 98, com'è andata?
3: È andata bene, si è svolto dal 9 all'11, tre giorni.
1: Dal 9 all'11 settembre?
3: Settembre, sì. Ci hanno dato il teatro d'annuncio di Pescara, il teatro dell'Obelisco.
1: Sì.
3: Comunque un bel posto, molto grosso.
1: Sì.
3: Non eravamo inizialmente, c'è stata un po' una polemica, perché noi abbiamo detto che ci dovevamo dormire. Prima all'ente del turismo, quelle cazzi in culo là, ci hanno detto che potevamo stare, poi ci hanno detto che non potevamo stare, poi ce lo siamo presi di forza praticamente.
1: Ah, ho capito.
3: Ci abbiamo dormito, poi la terza sera ci dovevamo fare una specie di rave.
1: Sì.
3: C'erano i musicisti e tutto, però come ha cominciato a sentire la musica verso mezzanotte il custode è arrivato, ha detto che chiamava la polizia.
1: Addirittura?
3: Sì, abbiamo rischiato un po' lì, così abbiamo dovuto mettere un po' tutto a tacere.
1: E quindi, ma quindi il rave non si è fatto o si è fatto a volumi bassi?
3: Cioè, è venuta la gente, la prima mezz'ora si può dire di musica, poi cioè un po' di riscaldamento dei musicisti, un po' di musica, ma non si è fatto.
1: Ho capito, ma quindi questa cosa non era organizzata prima?
3: No, abbiamo organizzato in modo ufficioso, abbiamo messo dei cartelli in giro per Pescara, dicendo che c'era un rave sulla riviera, capito?
1: Ho capito.
3: Cioè, era una cosa non collegata, però... volevamo organizzarlo, abbiamo provato, ma niente da fare perché Pescara è una città in merda.
1: E senti, cosa si è visto di nuovo a questo Italian Gathering 98, cosa si è visto di nuovo rispetto agli altri anni?
3: Ma dal punto di vista tecnico, dei gruppi validi, come Japotec che hanno vinto, poi i Dodd hanno spaccato abbastanza il culo e tutti quelli che mi sono dimenticati, Ram Jam che hanno fatto una nuova demo in 640x480.
1: Sì?
3: Sì, wow. Carina.
1: Ancora poi, in Java?
3: No, non c'entra, Randy.
1: Perché l'anno scorso hanno fatto delle cose in Java.
3: Sì, quello è Randy, il pazzo poi che crea. No, ma comunque, sì, fanno in Java. Ma, no, questa volta hanno... Poi c'era Surf, il pazzo, che ha portato assieme i Ram Jam e i Ramones in una collaborazione che praticamente sono quelli che organizzano il Buzzembly. Hanno organizzato il Buzzembly a Tic.
1: Che sarebbe?
3: Il Buzzembly è l'aspetto spattone del catering di un demo party, si è fatto solo all'assembly.
1: E quindi cosa vuol dire? Cioè,
3: vuol dire che sia all'assembly che al Think in Italia sono gli unici due demo party che hanno avuto il assembly organizzato.
1: Sì, ma noi non abbiamo capito cos'è il
3: praticamente erano litri e litri di vino e di birra a disposizione dei programmatori.
1: Ah, ho capito.
3: Per disfarsi e poi...
1: E quindi programmare delle cose anche senza senso.
3: Sì, come ricordiamo il grande guasto che abbiamo raccolto, sdraiato nel bagno, sotto al lavandino, era collassatissimo, bianco, non riusciva veramente più a vivere, l'abbiamo portato fuori, si è ripreso un attimo, dopo che si è ripreso di colpo, così di colpo, ha vomitato un paio di volte e poi è risalito su, dicendo devo andare a codare.
1: Io non
3: so che cosa ha codato lui, però ho visto che aveva l'editor last minute aperto.
1: Sì. Senti, vabbè. Ma voi avete un sito internet con delle immagini, delle informazioni?
3: www.metro.it/dig98. Dig98, sì.
1: Ho capito, perfetto.
3: Sempre sotto la metro. È andata bene alla fine, cioè, i calcoli questi, i calcoli a sbattimento totale. Eravamo abbastanza persone, però poi... e metà da scaricare i tavoli, poi ci ha fatto un bel mazzo, l'organizzazione in generale.
1: Già, del resto vi sono anche un
3: sì, quella è stata mia anche perché è vista sulla mia, perché abbiamo...
1: Ah! Cinture di sicurezza. E domani. Proviamo le cinture di sicurezza.
0: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32.
4: Fiscia, ora switchato. Madonna, godo. Oddio, godo. Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo. Sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo.
0: Eccolo.
4: Oddio, vado troppo. Oddio.
0: No, il kilohertz è lo è quello che sceglie l'aim. L'ho messo auto e l'aim sa. Lei sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo, sì. Che bello, sì. Gara. Ah sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame e sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

È martedì mattina, sono le ore, sono le 7:30 del mattino. Ascoltate.

Zappa. Temelin, morte male. Se vogliono la guerra, guerra sarà. Porco Dio!

0: sono stati colpiti alcuni quartieri di Belgrado, lo conferma l'agenzia Tanyug, il quartiere di Avala a nord ed altri a sud e a sud-est. La televisione di Stato ha mostrato molte immagini di danni proprio qui in città e di le immagini della distruzione di alcune abitazioni di un centro profughi serbi della Craina colpito nella zona di Pristina ed infine i danni subiti da una scuola e di un ospedale, scusate ma è la stanchezza, a Niš. Comunque in la Serbia sta vivendo questa seconda giornata di guerra senza apparenze di panico e conserva quel minimo di normalità possibile, tenendo conto che le scuole sono chiuse, le banche sono chiuse, gli uffici postali sono chiusi, la benzina non c'è, è un prodotto strategico e ci sono anche difficoltà per i rifornimenti alimentari a causa appunto di questi continui allarmi aerei. Noi abbiamo cercato di dare informazione dall'una e dall'altra parte. Io vi assicuro che frequento i guerriglieri dell'UCK, sono rispettato da loro, vado in Albania, incontro clandestinamente i capi dell'UCK, li incontravo quando ancora pochi sapevano che erano capi dell'UCK, e credo di riuscire a restare qua, perché adotto un meccanismo, adotta l'Italia, io credo, un meccanismo di sostanziale onestà. L'Italia è potenza leader, cioè comunque sicuramente è stato di riferimento in Albania, anche se con qualche equivoco in più, ed è interlocutore credibile qua. Certo, faremo degli errori, forse abbiamo la tradizionale doppietta, non lo so, avete possibilità di discuterne voi con maggiore cognizione mia, però noi siamo credibili perché cogliamo che delle ragioni rispetto alla questione che pongono i serbi ci sono delle ragioni di fondo e l'abbiamo anche detta. Una delle contraddizioni che emerge, le risposte che ti danno i serbi per strada, e io non sto facendo il filo serbo perché rispetto ai massacri che abbiamo visto, l'abbiamo sempre denunciato e spesso e volentieri la stampa italiana per prima, i colleghi della carta stampata cacciati via dal Kosovo, non ci siamo mai fermati, usiamo pochi aggettivi e molti fatti. Noi abbiamo denunciato questo, ma comunque l'applicazione delle regole di Dayton, dei confini consacrati nell'Ottocento, disegnati con il sigaro dei grandi della terra, forse non reggono più. Allora, se regge Dayton e teniamo in piedi una Bosnia regolata su certi confini, che stanno in piedi con la colla, sta crollando la Bosnia, i serbi ti chiedono. Allora, abbiamo dovuto fare i profughi dalla Craina, per carità, serbi aggressori, e lo sappiamo. Abbiamo dovuto uscire dalla Slavonia. Inviolabilità dei confini. Questo principio vale o non vale? Dopodiché c'è il problema dell'applicazione delle regole della democrazia in questo paese, che è un discorso assolutamente aperto.
1: Ringrazio Raimondino perché facciamo fatica a comprenderlo. Se ci saranno notizie le darò la parola.
2: Mentre continuano le bombe in alto su Belgrado, le forze serbe distruggono i villaggi del Kosovo, manifestazioni contro la guerra in tutto il mondo, a Milano, migliaia di studenti sfilano. La tragedia del traforo
3: di Belgrado stamattina ha mostrato le immagini dei danni della foresta in fiamme. I criminali della NATO, ha detto la TV di Stato jugoslava, hanno colpito obiettivi militari, ma anche civili.
2: Linea Belgrado, Ennio Raimondino, a te subito per le notizie.
0: Beh, le notizie, fortunatamente dopo la notte che avete già raccontato voi, sono per il momento sospese, ecco, siamo in attesa della prossima sirena di allarme aereo. Le emozioni di questa drammatica nottata già le avete illustrate voi, la soprattutto significativa e pesante che ha colpito tutti questo allarme di nube tossica, allarme chimico, che ha davvero terrorizzato la popolazione. L'appello ripetuto, reiterato alla radio, alla televisione, bagnatevi i vestiti, usate stracci bagnati di fronte alla bocca per filtrare quello che respirate. È stato davvero un momento di grande drammatizzazione. Questa mattina all'alba, alle 5:30, finalmente l'attesa, sospirata sirena lunga di un minuto che segnala il cessato allarme. E la popolazione è uscita dai rifugi dove praticamente aveva trascorso le ultime 18 ore, perché dal pomeriggio di ieri a tutta la nottata si sono succeduti quasi senza soluzione di continuità 3 attacchi aerei, e questa è una mattinata di apparente tranquillità. di primavera con un cielo terso che purtroppo qua viene guardato con preoccupazione perché, dicono i tecnici, è il cielo adatto per i nuovi bombardamenti. Posso aggiungere soltanto una notizia che interesserà sicuramente le famiglie degli italiani che ancora sono rimasti in Jugoslavia. La comunità si è ristretta, ma è ben presente, aperta, ricordiamolo, l'ambasciata italiana, unica forse tra quelle dei paesi della NATO. Ci sono 22 addetti, l'ambasciatore Riccardo Sessa che continua a lavorare alla ricerca di una soluzione diplomatica che non si travede dietro l'angolo. Ci sono poi un po' di giornalisti, quelli che non sono stati espulsi, appunto noi italiani, tutto sommato, anche se vale ancora quel decreto d'espulsione della Repubblica Serba e non della Federazione. E ci sono, lo abbiamo scoperto, 3 sacerdoti che operano nelle poche parrocchie cattoliche della Serbia. Comunque, complessivamente la comunità italiana sta bene.
4: 9.30, Largo Cairoli, luogo ormai tradizionale per il concentramento degli studenti milanesi che manifestano. In 5.000, sotto la pioggia, in marcia verso Largo Donegani, dove ha sede il consolato americano, per urlare no alla guerra. Qui gli studenti si sono fermati, giusto il tempo di urlare ancora slogan anti-americani e anti-NATO, far esplodere qualche petardo e poi ancora in marcia verso Piazza Fontana. Tra i giovani dell'Unione Studenti, diverse le formazioni politiche e sindacali, COBAS compresa, oltre ad una ventina di rappresentanti dei centri sociali. Moltissimi cartelli sui quali non mancava la parola pace e gli enormi striscioni con scritto in caratteri cubitali «No alla guerra». Il passaggio dei manifestanti sembra non aver infastidito i cittadini che raramente, infatti, si soffermano a leggere i volantini distribuiti dai manifestanti. Questa volta è successo, segno evidente che quel che accade nella ex Jugoslavia non solo scuote le coscienze, ma preoccupa, fino ad avvertire la paura.
5: Non prendere una posizione in senso contrario significherebbe essere in qualche modo conniventi.
6: Sono contrario sia all'uso della violenza che fa Milosevic, ma comunque non mi sembra che un'aggressione armata di questo tipo che colpisce anche popolazioni civili possa risolvere qualunque tipo di problema.
4: Non c'è da registrare nessun incidente. Al termine della manifestazione, intorno alle 12.30 in Piazza Fontana, i giovani hanno annunciato nuove proteste con occupazioni di scuole, assemblee in fabbrica e altre iniziative, fino a quando gli attacchi NATO nel Kosovo non avranno fine.
7: Ed è stata una notte di tensioni a Ventimiglia, dove 3.000 persone di
8: Corsetto di guerra a difendere la frontiera con l'Italia, a Ventimiglia. Una scena che ha dell'incredibile nell'Europa che si avvia al 2000, soprattutto dopo la firma del trattato di Schengen. Ma il governo francese ha scelto un atteggiamento estremamente rigido per impedire a 3.000 ragazzi italiani, dei centri sociali e delle organizzazioni pacifiste, di raggiungere Parigi, dove oggi è in programma una manifestazione internazionale a favore dei sans-papiers e contro i bombardamenti in Jugoslavia. Ieri sera le autorità transalpine avevano negato il permesso ai 2 treni speciali provenienti da Roma e da Milano di varcare il confine. I ragazzi avevano perciò deciso di occupare la stazione di Ventimiglia. Nella notte hanno poi raggiunto con una marcia di 7 chilometri il confine per entrare in Francia a piedi. Niente da fare. Dopo una lunga e vana trattativa, i manifestanti sono stati costretti a rinunciare.
7: L'Italia non partecipa ai bombardamenti, ma se la NATO dovesse decidere di utilizzare anche i nostri aerei, avremmo i mezzi per farlo. Lo ha detto il ministro della difesa, Carlo Cognamiglio, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno dell'Aspen Institute a Venezia.
9: L'iniziativa diplomatica in atto è il pesante appello a Milosevic di ritornare sulla strada della umanità e di smetterla con le stragi che stanno perpetrando in Kosovo, e della ragionevolezza. Alla conclusione di questa fase di operazioni militari noi ci attendiamo che sia possibile aprire nuovamente il dialogo e sia ben chiaro per tutti che il dialogo può essere aperto in qualunque istante Milosevic ce lo chiede.
7: Vista la situazione, insomma, della guerra che sta procedendo e che secondo alcuni osservatori internazionali prevederà a un certo punto anche lo spiegamento delle truppe di terra, se non altro per l'intervento in Kosovo che difenda la popolazione, lei cosa ne pensa?
9: No, l'intervento a terra non è pianificato dalla NATO, è pianificato soltanto il caso di un intervento con le parti consenzienti, di interposizione, cioè come sta avvenendo in Bosnia. Quindi questo potrà avvenire, e questo sarà il capitolo fine di questa vicenda, solo quando Milosevic accetterà le condizioni di Rambouillet.
7: È stata
10: decimo volontario sueco e strategisti occupare il borgo nella nostra zona. Neo-Giacchino vuole che ancora più vogliamo il posto di Sura, l'Ubuntec,
11: Kosovës. A keni ju ndonjë informacion për këtë?
12: Nëse janë udhëheqës të Kosovës, unë nuk e zot të arsyeshme që të fshehet ndonjë prej tyre dhe të mundohet të bëj kapital nga bira e minit të thotë se jam i rrezikuar. Udhëheqësit e Kosovës kanë bërë politikë paqësore dhe nuk i kanë askujt fajë, edhe nuk i kanë asnjë të vetmen arsye që të mbështesin. Dhe ata duhet të jenë të parë që të vehen në ballë të popullit dhe jo të fshihen andej e këndej e pastaj të thonë është rrezik. Rrezik është për krejt popullit. Rrezike ishin për krejt të fshatat të cilat sot po korën e po kalën e po shkatrohen e të gjitha njerëz që po vriten poshtë lart, të gjithë janë të rrezikuar dhe të gjithë ne jemi të rrezikuar. Ne jemi këtu, unë për çdo ditë dalë në qytet, partije më kanë dalë, gjyqësore më kanë marrë, ma morë letrën e njoftimit. Pyta ne i fola ne i kështon ato e këto këto, dhe shë ku jam, ku jam, mos më kusheni. Pra nda e kam dalë, që të më keni këtu edhe, ja. E unë mendoj se nuk ka rrugë tjetër nëse për këtë liri, për këtë Kosovë, duhet të rdes, dikush atë duhet të rdes në ata të cilët, i thangë ti populli që ta kërkoj lirinën, ata të cilët, paktën formaliste me fjali, prilin ti populli që ta fitoj lirinën. Dhe unë nuk i arsyetoj këta njerëz të cilët duke u zhehur mundohen të tregojnë se janë duke bërë ndonjë farë patriotik.
13: Dëgjova një intervistë me veprimtarin e njohur shqiptar në Prishtinë, Adem Demaci. Në Beograd, shpërthimet shënuan edhe sonte një natë tjetër bombardimesh nga ana e NATO-s kundër objekteve ushtarake jugoslave. Korrespondenti ynë njofton nga Beogradi.
14: Tek popullata nuk vret ndonjë panik, por e mbretron shqetësimi dhe frika për aksionet e mëdhenë dhe zgjatjen e tyre. Shumë shtetarë janë larguar nga qyteti në mbrendit e vendit, por edhe për te vendit në
15: Republika ku bise nga pravio prostor za neku vrstu razgovora. Sumnjam da ova kampanja može da se nastavlja u nedogled. Uprkos svim lepim i optimističnim izjavama zapadnih političara, oni su dobro svesni da vojna operacija na Balkanu ne protiče kako treba.
16: Mišljenje Jonathana Ayla iz Kraljevskog instituta Združenih oružanih snaga u Londonu. Sa gospodinom Aylom razgovarao je Nenad Klarić. Pre kraja emisije još jednom najvažnije vesti.
17: Prezidente uzastopne noći NATO-ovog bombardovanja Jugoslavije, Zapadni savez je objavio proširenje svojih operacija. Komandantima saveza su sada odobreni napadi na tenkovi i drugi objekte, a ne samo na komandne centri i skladišta. U večerašnjem talasu vazdušnih
18: pojava. 另外还要请出10名家属赠送精美的礼品。亲爱的听众朋友，跨我手艺的活动已经开始了，我们收听的截止日期是今年的4月30号，请您把握，赶快参加。
19: 有居住的，也有旅游的，另外还有法律的。生活风向球，告诉你生活的多元方向。生活风向球，陪你一起。

dalla nostra radio onde corte National modello E46H del 1960 riusciamo a sentire qualche comunicazione, peccato che siano in banda laterale in SSB, USB e forse non si sente, cioè non sono intelligibili.

Hotel Six Five. It will fly on 1 Latino 3 North.

0: interessante sfogliare le pagine del libro che brucia. Per fare questo andrò a procurarmi un opportuno legno.
1: Tristezza, tristezza, povertà, povertà, emarginazione, emarginazione, malattia, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.
0: Bene. Siamo così giunti a un punto in cui il nostro fuoco ha consumato i libri, almeno per una gran parte, e ci tocca soltanto, diciamo, ravvivare e smuovere l'incredibile quantità di cenere di libri che si è formata, per capire che in realtà c'è soltanto della enorme cenere incandescente che noi adesso sfrutteremo a dovere. Per fare questo però aggiungiamo ancora qualche pagina al nostro fuoco, giusto per così, per mantenerlo comunque vivo. Prendiamo la carta argentata con la quale oggi prepareremo delle fantastiche patate alla Zwirner. Mi ricordo che lo Zwirner è il libro di matematica che abbiamo poc'anzi bruciato. Occorre semplicemente mettere le patate in un cartoccio, praticamente stiamo facendo le comunissime patate al cartoccio, ma con una peculiarità, che la brace in cui la faremo è una brace realizzata con libri, con un robo di libri, il che conferisce a queste patate al cartoccio un significato superiore. E il significato esoterico di tutto questo è che l'energia prodotta dalla cultura ci fornisce nutrimento, poiché con libri abbiamo creato la brace che cuocerà le nostre patate al cartoccio. È un sentimento puro che ci guida. Non dimentichiamo. Mettiamo le patate nella carta stagnola, dopodiché basterà un semplice goccio d'olio a favorire la loro cottura. Chiudiamo con lo stagnolo e creiamo, in questo momento stiamo creando una sorta di stronzo, di abbiamo creato un vero e proprio stronzo di patate avvolto nella stagnola e lo gettiamo allegramente nella brace. Ecco fatto, coprendolo con i libri in fiamme. E soffiando sulla stessa brace. Allo stesso modo possiamo preparare al cartoccio delle ottime cipolle. Prendiamo la carta spagnola, avvolgiamo le cipolle nella carta stagnola, diciamo, formare un vero e proprio stronzo. Dopodiché buttiamo questo stronzo nella brace e ravviviamola. Ustionandoci possibilmente. Ecco fatto. Dopodiché, se vogliamo contribuire alla buona cottura, possiamo prendere ad esempio un libro di elementi di diritto commerciale e appallottolando nelle pagine delicatamente gettarlo nel fuoco, così, con allegria, con simpatia, con rispetto anche verso tutto ciò che rappresenta questo genere di libri, noi cuoceremo meglio . Faremo così delle splendide patate e cipolle alla Zwirner, proprio perché lo Zwirner è stato il primo libro che abbiamo deciso di bruciare. E proprio perché lo Zwirner è un libro di notevole significato,

0: Porco Dio!
1: Suona il telefono, interrompiamo la trasmissione.
2: Devo dire comunque che dopo aver estratto patate e cipolle al cartoccio cotte con lo Zwirner, devo dire che sì, sono venute veramente buone. E io adesso farò un delizioso spuntino con le patate e le cipolle alla Zwirner.
0: Ricordiamo, per chi si fosse messo in collegamento solamente ora, che le patate e le cipolle alla Zwirner sono una ricetta particolare, che si fa cuocendo le patate e le cipolle al cartoccio, quindi nella brace, avendo però cura di fare la brace bruciando uno Zwirner, cioè un libro di matematica, il cui autore si chiama appunto Zwirner. E con la brace ottenuta dal bruciare di questo libro di matematica otterrete le meravigliose patate alla Zwirner. Apprezzerete l'aroma gustoso delle pagine in fiamme. Vedrete così nutriti. La cipolla è un po' crudina.

0: Ma non è niente male, devo dire. Bene, concludiamo qui questa nostra trasmissione dedicata al fuoco.
1: Grazie per averci ascoltato. E buona prosecuzione con le trasmissioni di Radio Cybernet.

Bene. Signore e signori, benvenuti a questo speciale di Radio Cybernet dedicato al fuoco. Ebbene sì, oggi dedicheremo questo speciale al fuoco. Incominceremo a leggervi della documentazione perché lo scopo di questa trasmissione è spiegarvi come fare per accendere un buon fuoco quando c'è freddo. E in effetti il problema dell'accendere un buon fuoco è spesso sentito, diciamo. Vediamo i volumi. Sì. Bene, si sente bene, devo dire. Ok, con il nostro vocabolario adesso vi leggeremo alcune definizioni. Questo vocabolario della lingua italiana del 1877, un vocabolario storico, anche perché con questo vocabolario è iniziata la prima storica trasmissione di Radio Cybernet. È il vocabolario letto dal professor Santo Impallomeni, il glottologo. E andiamo a cercare la definizione di fuoco. La definizione di fuoco del vocabolario del 1877. Fuoco, mistura di luce e di calore che si genera nell'abbruciamento dei corpi. Diminutivi sono fochino, focuccio, vezzeggiativo focolino, incendio a focolare, nel senso di famiglia, casa, senso doloroso come il fuoco, pena del fuoco, oppure punto dall'asse delle sezioni coniche dal quale concorrono i raggi riflessi dal concavo di esse, ardente passione d'animo, vivezza naturale, brio, fuoco artificiale o artificiato, fuoco lavorato con artificio per valersene in guerra o in feste straordinarie, fuoco greco, fuoco che arde anche nell'acqua, usato già in guerra, giunger legna al fuoco, accrescere il mare o l'ira altrui, coprire il fuoco, soffocarlo con cenere, a fuoco, per via di fuoco, fuoto facuo, fuoco di Sant'Elmo o Sant'Elmo. Bene, adesso cercheremo la parola rogo, perché capirete più tardi di cosa si tratta questa trasmissione. La parola rogo. Rogo. Rogo, pira, catasta di legne su cui bruciavansi i cadaveri per ridurli in cenere. Rogito, spezie di pruno con cui si fortificano siepi, non c'entra un cazzo. Comunque, rogo. Rogo è una pira, una catasta di legne su cui bruciavansi i cadaveri. Beh, immaginate adesso una situazione come adesso. Io andrò a citarvi la Bibbia, perché questa trasmissione non può... purtroppo qua citazioni della Bibbia non ce ne sono. Cercare, vediamo se c'è una citazione sulla Bibbia relativa ai roghi. C'è la peste, pestilenza. Non mi ricordo più dove si trova. Io ho letto una cosa sulla Bibbia, abbiate un attimo di pazienza, poiché questa trasmissione è veramente... sarà utile. Rogo. No, non ci sono citazioni valide sulla Bibbia. Immaginate così di trovarvi in un paesino, di avere un caminetto, ma di avere ben poca legna. E uno si domanderà: che cosa bruciare? Cosa bruciare? Con cosa ravvivare questo rogo? Abbiamo qui casualmente una cassetta di legna, di quelle usate per la frutta.